0: This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh. Listen to the night.

Io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold on Radio Capital.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Little Gold.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: This is
4: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
4: Capital Gold,
5: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
4: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: This is
4: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
4: Capital Gold,
5: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Capital.

0: Capital Gold. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: My Movies presenta...
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori.
3: Ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Festa interista nella notte in Piazza Duomo a Milano per il 21esimo scudetto conquistato con la vittoria a San Siro sul Parma per 2-0. Nel cuore della notte sono arrivati in piazza anche alcuni giocatori. Intorno alle 2, prima Thuram, Di Marco Esposito, poi Lautaro Martinez e Barella hanno lanciato i cori cantati dai tifosi. Nel dopo partita le parole del capitano Lautaro al terzo scudetto con l'Inter, in una stagione che arrivava dopo quella in cui i nerazzurri potevano vincere tutto e non hanno vinto niente, e con un nuovo allenatore, Cristian Chivu.
8: Non era semplice ripartire dopo tutto quello che è successo. Ha dato aria nuova, ha dato tanta libertà, sta portando anche avanti una sua idea del calcio moderno, di come sta andando ora. E per noi è difficile cambiare, perché veniamo da due allenatori che la pensavano diversi, ma alla fine da tutti si impara e oggi Cristian è qua con noi. Ci ha aiutato tanto.
7: Giornata da incorniciare per lo sport italiano, con il record di Sinner che polverizza Zverev in finale a Madrid ed è il primo a vincere il quinto Masters 1000 di fila, ora a Roma e Parigi. Ha detto Sinner a fine partita. In Formula 1, Antonelli, terza vittoria di fila a Miami con dedica a Zanardi. Vince su Norris e Piastri. Male le Ferrari. Lo stallo iraniano. Donald Trump però, con i giornalisti al seguito rientrando dal weekend, dice: con l'Iran sta andando molto bene. Secondo una notizia dell'ultima ora, una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi, e torna a crescere il prezzo della benzina ai distributori dopo la riduzione dello sconto sulle accise, mentre rimangono stabili le accise sul gasolio. In rialzo questa mattina i mercati asiatici. Gli aggiornamenti alle 6 in Capital News.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
12: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Electric Light Orchestra, le 6:06, Confusion, il titolo di questa canzone, ma anche il nostro stato d'animo, perché veramente non si capisce più, non lo capisce più nessuno cosa stia realmente accadendo in Medio Oriente, perché potrebbe quasi sembrare che la guerra sia finita in Medio Oriente, ma non è così, insomma se ne parla di meno perché sono in corso questi negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma non si capisce più quali siano soprattutto le intenzioni di Donald Trump, che un giorno dice di voler scortare le navi fuori dallo stretto di Hormuz, e poi dice che però l'accordo che è arrivato, la proposta di accordo arrivata dall'Iran sarebbe inaccettabile, lo ha riferito in realtà un giornalista dell'emittente israeliana Khan News, Nathan Gutman, che ha scritto di aver sentito al telefono il presidente Donald Trump, che avrebbe definito la proposta iraniana inaccettabile. Tra l'altro nel fine settimana Trump aveva espresso pubblicamente dubbi sulla proposta, quindi non è neppure un, diciamo, uno scoop. Il piano proposto dall'Iran prevede 14 punti suddiviso in tre fasi. La prima della durata di 30 giorni, che servirebbe a trovare un accordo su un nuovo modo di gestire lo stretto di Hormuz, e questo fa sorridere perché fino a poco tempo fa il modo era uno soltanto, cioè che lo stretto di Hormuz era di tutti, era libero il passaggio, e oggi dopo questa guerra forse non lo sarà più. La seconda riguarderebbe invece il programma nucleare iraniano, mentre nella terza verrebbero coinvolti anche gli altri paesi del Golfo per definire una strategia di sicurezza comune. Per quanto invece riguarda il secondo, che è quello più delicato, forse è lì che Trump esprime maggior, diciamo, dissenso, distanza, ecco, da quella proposta, perché è vero che gli iraniani avrebbero proposto uno stop al programma nucleare di 15 anni, ricordate Trump ne aveva chiesti 20, l'Iran aveva risposto 5, adesso l'Iran risponde 15, e arrivare all'arricchimento, il famoso arricchimento dell'uranio al 3,6%, che era sostanzialmente quello di Obama, cioè era riuscito Obama a strappare quell'accordo, accordo che però Trump aveva stracciato nel 2018 al primo mandato. Quindi forse Trump non vuole perdere la faccia, insomma, perché ce la perderebbe, secondo me, ma secondo tutti. Questo accordo sarebbe sostanzialmente molto simile a quello di Obama, ripeto, quello che lui stesso aveva stracciato non appena si era trovato appunto a fare presidente durante il primo mandato. È improbabile quindi che questo piano venga accettato in questi termini. L'Iran si sarebbe anche proposto di eliminare, togliere tutte quante le mine poste lungo lo stretto, ma non basta. Questo almeno non basta a Donald Trump, che però è sempre più in difficoltà. È vero che è in difficoltà anche l'Iran, che quello stretto, quello imposto dagli Stati Uniti, sta avendo ripercussioni molto gravi sull'economia iraniana. Lo dicevamo qui la settimana scorsa, l'Iran non sa più dove mettere il petrolio, cioè non ha più proprio il posto dove posare, nascondere, mettere al riparo il petrolio che sta estraendo, continuando a estrarre. Però ecco, questo accordo è improbabile che venga accettato in questi termini, e noi siamo qui in attesa di capire. Nel frattempo, come sentiva dal GR, il costo della benzina è tornato a salire, ma la stessa Unione Europea non sa più quanto carburante c'è nei suoi confini. Insomma, la situazione è veramente molto molto delicata. In questo fine settimana sono successe tante cose. È morto purtroppo Alex Zanardi, lo ricorderà dopo il direttore Buffoni, e poi c'è stato quel concerto, il concerto solito, quello del 1° maggio, anche lì non senza polemiche. Sono le 6:10, oggi è il 4 maggio, direi che possiamo cominciare. Sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Zao shang hao.
5: Bom dia.
6: Kalimera.
7: Buen dia.
8: Ohayo.
9: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
0: Povera Delia, la cantante che a 1° maggio, e mi guardate storto, ma ragazzi dai, ma ovvio che non c'era alcuna intenzione di, io almeno non ci vedo nessuna malafede, perché qualcuno ha provato anche a sollevare dubbi riguardo alla buona fede di Delia, ma figuriamoci che ha cantato Bella Ciao, e certo sì, sbagliando, ma è mancanza così di tatto, di anche, è molto giovane Laura, di quello che penso, cioè figurati, dimmi tu,
10: allora,
0: ha sbagliato, non c'è dubbio, però
10: ci
0: dai,
10: sono, diciamo, delle pietre miliari che non, sì, vanno, certo, toccate, certo. Ok, e nel momento in cui, secondo me, puoi essere giovane, puoi essere quello che vuoi, però nel momento in cui accetti di partecipare a una determinata manifestazione, a salire su un certo palco, certi errori non te li puoi permettere,
0: sì,
10: e
0: infatti,
10: è la differenza tra il professionista e quello che non lo è.
0: Ma infatti vabbè, oh, dai, non esageriamo. speriamo che c'entra. So, ha sbagliato sicuramente, ma penso se ne sia resa conto anche lei. Poi ha provato a parare il tiro e a dire che in realtà non c'era alcuna intenzione di modificare il testo per snaturarlo, per non includere i partigiani nel testo stesso. Era semmai una prova riuscita male di attualizzare in un qualche modo il testo di Bella Ciao, un'operazione che non è riuscita, sono d'accordo con te, però.
10: Ma è come attualizzare se uno va a prendere degli spartiti di Mozart, ah, li attualizzo ad oggi. Sì. No, sono delle cose che non vanno toccate.
0: Infatti, Bella Ciao è un simbolo storico molto preciso, cambiare quella parola cambia il senso politico della canzone, siamo d'accordo, però. Ripeto, è stato fatto tutto quanto in buona fede, l'hanno crocifissata, veramente l'hanno massacrata. Su quel palco poi è salito anche Tommaso Montanari, il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, che ha detto che c'è un filo diretto che unisce Giorgia Meloni, un filo diretto nero che unisce Giorgia Meloni a Benito Mussolini. Ma onestamente, ma anche basta, no? Cioè, questa cosa è stata ampiamente dimostrata da diversi fatti. Uno di questi è che Montanari questa cosa l'ha potuta dire su un palco, quindi questa dittatura mi fa veramente molto sorridere, questa idea che ci sia una dittatura in Italia. Lui ovviamente direbbe no, non è che c'è una dittatura, ma Giorgia Meloni rimane fascista. Beh, una fascista un po' così, fragile, voglio dire, perché una fascista che non impedisce a una persona come Montanari di dire ciò che pensa su un palco è una fascista un po' così, insomma, del weekend.
10: No, è che sto pensando che chiaramente qualora dovesse imporre, no, dei divieti di dire o insomma manifestare le proprie opinioni, è chiaro che poi prenderebbe proprio a tutto tondo quel ruolo.
0: Ma in quale fascismo nella mente di chi pronuncia questa parola chi è fascista perde un referendum? Cioè, io ragazzi, veramente, ma è una malattia questa, no, ve lo dico sinceramente a tutti, ma è una malattia, ma non è possibile. Ma se si candida e perde le elezioni comunque rimane fascista, se le vince è fascista perché le ha vinte, ma ha perso anche il referendum, voglio dire, mi sembra che il contesto sia assolutamente democratico. Io non so dove possa portarti effettivamente continuare a sostenere questa narrazione, però tant'è, insomma, ci credono in tanti e non soltanto Tommaso Montanari. Antonello Venditti.

0: Francesco da Cinisello, oggi primo giorno di pensione.
1: Non male, non male, benissimo. Tanti auguri Francesco, tanti auguri.
2: Marco, sei proprio democristiano, mamma mazza mia. Oh. Ma prendi questa cosa. No?
1: Ma sì, ma figurati, ma non c'è nessun problema. Peraltro non sei l'unico a dirlo.
3: Buongiorno,
1: eh.
3: Capital.
1: Ciao.
3: Marzano, stamattina mi sembri veramente un democristiano degli anni 80.
1: Ma no, no, ma invece...
3: Michele da Trento, buona giornata.
1: Vi dico assolutamente quello che penso, ma figuratevi, io penso che sia una sciocchezza inaudita sostenere che ci sia un filo nero che colleghi collega Giorgia Meloni a Benito Mussolini. Secondo me è un assurdo. Ecco, penso sia democristiano, vi sto dicendo esattamente quello che penso. Penso anche che è un modo per evitare di entrare nel merito delle cose, perché studiare contesti, differenze storiche, funzionamento delle istituzioni è fondamentale. Cioè non si può semplicemente dire ah, ma quello è fascista o quello è comunista, quindi dice le cose perché è comunista, dice le cose perché le pensa, perché ha studiato, perché ritiene che sia giusto pensarle in quel modo. Io onestamente penso che il fascismo non sia un'etichetta vaga. Era un sistema preciso, con repressione, partito unico, abolizione delle libertà. Tirarlo in ballo a ogni occasione senza distinguere non rafforza una critica, semmai la indebolisce, la rende superficiale. Cioè se tutto è fascista nulla più lo è, ecco, questo penso io, e credo che sia così un po' una polemica tipica del primo maggio. Uno sale sul palco, la spara, tutti applaudono, poi uno ci riflette dopo e magari si rende conto anche di avere un po' esagerato, o forse no. Chi insiste su questa storia del filo nero cioè spesso parte da una conclusione già decisa e poi cerca di piegare la realtà per farlo combaciare. Certo che ci sono personalità dentro questa maggioranza, dentro questo governo, che da quel mondo vengono, ma definirle oggi fasciste mi sembra veramente un'assurdità. Mi sembra come quando Berlusconi vedeva comunisti ovunque e sosteneva che erano comunisti quelli del PD dell'epoca, dei DS, ma comunisti erano persone che avevano sicuramente, provenivano ecco da quella tradizione lì, da quella storia lì. Definirle comuniste era assolutamente un'idiozia, ecco, a pronunciarla in quel caso era Silvio Berlusconi nei confronti di esponenti del centrosinistra. Oggi secondo me il giochino è lo stesso: sostenere che Giorgia Meloni sia una fascista in senso stretto, perché questo ha detto Montanari, che sia una fascista non è che ha detto è una persona che viene dall'MSI, da quella tradizione, no, c'è un filo nero diretto, quindi c'è un'intenzione di applicare lo stesso programma cosiddetta, se è così che la si espone, tra Giorgia Meloni e Benito Mussolini. Mi sembra onestamente un'esagerazione.
4: Dai, oggi come sempre dei poveri comunisti.
1: Esatto, questa era la frase tipica, storica, pronunciata centinaia di volte da Silvio Berlusconi, ed era un'assoluta idiozia. Non c'erano comunisti all'orizzonte, non se ne vedevano, come oggi onestamente io non vedo fascisti, vedo parecchi scemi, ecco, questo sì, ma fascisti uniti da un filo nero tra il fascismo e il giorno d'oggi, ecco, questa mi sembra assolutamente un'esagerazione.

China Girl, 6:25 su Radio Capital. Ma vabbè, insomma, tantissimi credono il contrario, credono che invece questo governo sia un'ispirazione diretta di quel ventennio fascista. Non tutti, però insomma moltissimi. Va bene, io credo che sia una distrazione, ecco, credo che sia una distrazione da problemi molto più gravi, da scelte molto più folli del governo che non quelle fasciste. Ed è una distrazione che funziona, credo, immagino, insomma, perché noi non ci accorgiamo poi nel frattempo di cosa veramente combinano questi al governo, di quante cose dovrebbero fare e non fanno, di quante sciocchezze dicono. Io il rischio lo vedo lì, ecco, non lo vedo nel ritorno del fascismo, però ripeto, ovviamente è una mia personalissima opinione. Un altro governo che invece è inciampato su una enorme sciocchezza, ma mica tanto, è quello sudafricano, che ha dovuto ritirare la sua proposta di legge sull'intelligenza artificiale perché si è scoperto che era stata scritta con l'intelligenza artificiale. È un cortocircuito perfetto. Dovremmo in realtà saperlo tutti, no? Che non bisogna fidarsi per davvero degli strumenti di intelligenza artificiale, perché spesso hanno, come si dice in gergo, le allucinazioni, cioè si inventano cose. Tutto torna, il testo è fantastico, però qua e là ChatGPT, ma non soltanto ChatGPT, aggiungono elementi che non esistono. Quindi tu magari gli fai scrivere un testo con bibliografia, vai a vedere poi la bibliografia e sono stati aggiunti così libri che non esistono, citazioni che non esistono. È esattamente quello che è accaduto in Sudafrica, dove hanno scoperto, appunto, loro malgrado, che i legislatori incaricati di redigere il testo del primo disegno di legge per regolamentare l'AI, quella legge appunto era stata scritta dall'AI stessa. È stata una figuraccia enorme, hanno parlato gli esponenti di governo, che adesso hanno dovuto ritirare questa legge per riscriverla a mano, immagino. Era stata proprio tutta quanta generata completamente con l'AI. Ha parlato il ministro delle comunicazioni Solly Malazzi, che ha ammesso il disastro con un post su Twitter, definendo l'accaduto una svista inaccettabile che ha minato la credibilità dell'intera iniziativa legislativa. E te credo. La legge proponeva di istituire una commissione nazionale per l'intelligenza artificiale, un comitato etico e un'autorità di regolamentazione. Tutto quanto bello, insomma, era anche forse una buona idea. Peccato che siano così inciampati in questo gravissimo errore. Malazzi ha tentato di salvare il salvabile, definendo l'errore una lezione accolta con umiltà, insomma, lezione accolta con umiltà, non so se basta, sottolineando appunto come questo incidente dimostri proprio la necessità di quella supervisione umana che la bozza stessa avrebbe dovuto promuovere.

0: Per un po' d'amore, Mannarino, alle 6.32 su Radio Capital. Qualche giorno fa il Parlamento europeo ha fatto votare una risoluzione per attaccare la Russia, insomma, per esortarla, per la verità, a porre fine ai bombardamenti sistematici su aree residenziali, infrastrutture energetiche, ospedali e altri servizi essenziali. Eccoli qua, se volete, i fascisti. Allora, in una risoluzione approvata con 446 voti a favore, 66 contrari e 52 astensioni, vado a leggere chi ha votato contro. Allora, tra gli italiani si sono espressi contro questa semplice dichiarazione, ve la ripeto, esortare Mosca a smetterla di bombardare l'Ucraina. Tra gli italiani si sono espressi contro il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, e il Movimento 5 Stelle tutto. Mentre la delegazione della Lega e l'eurodeputata di AVS, Ilaria Salis, si sono astenute. Devo dire, una coalizione niente male questa. Guarda come si chiude il cerchio proprio, no? Tu chiedi di firmare una semplice, così, insomma, presa di posizione, che mi sembra ovvia, banale, chiedere a Mosca di smetterla di bombardare gli ucraini, e non è mica così tanto banale, eh? E non è mica così tanto banale, perché Vannacci ti vota contro, lui che qualche problema col fascismo ce l'ha per davvero, ma ti vota contro anche il Movimento 5 Stelle, e quelli della Lega e l'eurodeputata Ilaria Salis di AVS si sono astenute. Penso, loro che si sono sempre fatti la lotta, insomma, ricorderete la polemica della Lega contro Ilaria Salis e il processo che doveva farsi in Ungheria, processo tra virgolette, la Lega voleva che quel processo si svolgesse, poi per fortuna non è andata così, e però hanno di fatto votato insieme, insomma, si sono astenute su questo, almeno su questo purtroppo sono d'accordo. Torniamo tra poco.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Good morning.
4: Ohio.
1: Buongiorno Capital.
5: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Radio Capital ti consiglia
8: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, all'Ingotto in città, torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
9: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
10: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
9: Develey ti salsa la vita!
11: Eh già? E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
12: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
13: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
12: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
13: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
14: Capital. Solo bella musica.

0: 6:39 su Radio Capital, carichi questa mattina gli ascoltatori, ma a me fa molto piacere, tantissimi messaggi su, appunto, su, anche su, su questa scelta di, del Movimento 5 Stelle, della Lega, di futuro nazionale di Roberto Vannacci e anche dell'eurodeputata Ilaria Salis, eurodeputata di AVS, di votare contro questa risoluzione del Parlamento Europeo che chiedeva la fine dei bombardamenti in Ucraina. Moltissimi messaggi. Dovremmo tornare a fare una cosa che si faceva di più una volta, secondo me, in radio: parlare con le persone, chiamarle. Quindi dai, ci proviamo magari nei prossimi giorni a parlare con gli ascoltatori, mi sembra la cosa più, più sana che ci sia. 6:40, nel frattempo arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno. È ancora viva in tutta Italia l'emozione per la morte di Alex Zanardi, l'uomo che ha vissuto più vite di qualunque altro in soli 59 anni. Domani a Padova un intero paese si stringerà attorno alla sua famiglia, perché Zanardi ha dato in fondo qualcosa a tutti noi. Ha dato dimostrazioni di coraggio, senza mai perdere l'ironia. Insomma, ci ha insegnato che comunque ce la possiamo fare. E questo porterà il ricordo di lui molto più lontano delle pure e semplici imprese sportive. Il pilota senza gambe che ha mostrato al mondo come rialzarsi, ha titolato ieri La Repubblica. Ora che un altro ragazzo della Via Emilia, Kimi Antonelli, fa sognare in Formula 1, ci ricordiamo che anche Alex è stato il ragazzo della Via Emilia delle piste, arrivato alle gare da una famiglia normalissima: papà idraulico, mamma sarta, Castelmaggiore, cintura bolognese. A 13 anni perde la sorella maggiore in un incidente, ma lui sente il richiamo della strada e costruisce i suoi kart con i tubi del lavoro del papà. Riesce a conquistare la Formula 1, ma non è un rapporto facile. Nel 93 si schianta a 270 all'ora contro un guardrail. Lo aiuta a salvarsi il suo mito, Ayrton Senna, che morirà un anno dopo ad Imola. Passa alla Formula Kart, diventa un mito per gli americani, che lo chiamano The Pass, il sorpasso. Il 15 settembre 2001 all'Ausitzring in Germania, in Formula Indy, perde il controllo dell'auto e viene tranciato da un'altra vettura. 16 operazioni, ma lui sopravvive senza metà delle gambe. Spinto dalla sua filosofia di vita, riassumibile nella frase: quando mi sono svegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non quella che era andata persa. Ecco, seguendo questa filosofia, 20 mesi dopo è già di nuovo in pista su un'auto da corsa, campionati turismo con la BMW. Ma non è finita. Qui comincia la decima vita di Zanardi, quella in sella alle sue handbike. Due ori alle Paralimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016. Crea associazioni per disabili, inventa gare. Nel 2020 però l'ultima tragedia. Finisce con la sua handbike sotto un camion in Toscana, lungo una strada di campagna. Non si riprenderà più. Cala un silenzio affettuoso sulle sue condizioni di salute, protetto dalla famiglia, fino alla crisi degli ultimi giorni. Tanti, tantissimo lo hanno raccontato e ricordato in questi giorni. Molti ne hanno esaltato la generosità. E in questo senso mi hanno colpito due testimonianze. La prima è di Giancarlo Fisichella, che racconta: l'ho conosciuto quando avevo 13 anni, correvo nei kart. Lui era più grande, era il mio mito e mi aiutò tantissimo, mi diede coraggio. Quando quelle parole te le dice il tuo eroe, funzionano. E poi Bebe Vio, che racconta: quando avevo 12 anni ero molto spaventata. Alex mi ha dato la forza per convincermi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto, e riuscì ad abbattere la barriera più alta, la capacità di ironizzare su se stessi. Per tutto questo, grazie Alex. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il TG0, sempre qui su Radio Capital. Passate una buona giornata.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: LA is my lady, Frank Sinatra alle 6:46. Perfetto Sinatra per andare dalla Macmusa. Buongiorno Marta.
2: Buongiorno Marco, ciao a tutti.
1: Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, grazie. Sì, sì, tu?
1: Molto bene, grazie, ti ringrazio. Questi tre giorni di pausa sono stati utili a tutti quanti, assolutamente. Felice però di riessere qui con te che è lunedì e con l'altra America. Ci ascoltiamo anche la sigla, vai, sì, mettiamola.

0: Marta, dove andiamo oggi? Cosa ci racconti?
1: Oggi vi porto a Chicago per darvi in realtà una buona notizia che non parte da Chicago ma parte dal Consiglio dell'ONU. Non so se vi ricordate, qualche settimana fa era stata proposta una risoluzione dell'ONU da parte del Ghana per proclamare la schiavitù come, insomma, il più grande crimine contro l'umanità che fosse mai stato compiuto, e insomma c'erano stati tre grandi no: uno da parte degli Stati Uniti, uno da parte di Israele, uno da parte dell'Argentina, tutta l'Europa astenuta, eccetera. Ecco, gli Stati Uniti non sono tutti uguali, non sempre gli Stati Uniti corrispondono a una sola volontà. Nella città di Chicago, che è una delle città, insomma, dove la comunità afroamericana, black, è più numerosa, dal 2019 è in corso una iniziativa, diciamo, di reparations, cioè di risarcimenti, che l'amministrazione della città, il sindaco Johnson in particolare, vorrebbe riuscire a dare alle persone afroamericane per riconoscere proprio la responsabilità della schiavitù. Il no degli Stati Uniti era stato proprio dovuto a questo, perché se si riconosce quel grande crimine bisogna riparare, no? E quindi bisogna in qualche modo prendersene la responsabilità. Ecco, oggi questo progetto sta facendo progressi, perché il sindaco Johnson ha chiesto proprio alle persone afroamericane della città, ai cittadini di Chicago black, di compilare un sondaggio, banalmente, quindi di intervenire in maniera, in prima persona, in maniera efficace, per raccontare e per descrivere tutte le situazioni in cui il razzismo sistemico degli Stati Uniti ancora agisce sulle loro vite. Raccontato da qua sembra una di quelle trafiletti da giornale positivi, ma nulla di più. Per persone che vivono là questo è abbastanza rivoluzionario, il fatto che possano addirittura intervenire in un'operazione di denuncia per arrivare a un risarcimento in soldi. Questa è senz'altro, ecco, una buona notizia.
0: E a che punto siamo? Quanto è verosimile che, diciamo, si riesca a rendere pratica questa richiesta?
1: Ecco, non lo so del tutto, nel senso che il programma è in corso dal 2019, siamo nel 2026 e quindi c'è bisogno evidentemente ancora di qualche passo avanti. L'idea è che si arrivi a, come dire, istituire degli indici scientifici sensibili sulla base dei quali ipotizzare delle somme e dei risarcimenti veri e propri da dare alle persone, quindi immagino ci vorrà qualche anno. Però ecco, Chicago è un osservatorio da questo punto di vista privilegiato, così come lo è Atlanta, per esempio, che però è in un contesto diverso, nella Georgia, insomma, in uno stato più repubblicano, ecco, dell'Illinois, e quindi, insomma, da capire. Questa notizia arriva in un momento, tra l'altro, in cui dalla Louisiana invece ci sono state notizie in senso opposto, per mettere ancora più bastoni tra le ruote ai distretti a maggioranza afroamericana che dovranno votare durante le elezioni di metà mandato e così via. Da lì è arrivata

Casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: di riuscirci, però ecco, sono sempre stata una persona che sta tanto sul presente, sto solo cercando di vedere quello che posso raggiungere, e voglio anche godere un po' questo momento perché è un momento molto bello.
1: E poi Sinner ha confermato la sua presenza a Roma, il torneo che comincia da questa settimana. In Formula 1 Antonelli con la terza vittoria di fila a Miami, con dedica finale a Zanardi.
2: È stata una gara complicata, la partenza alla fine non è stata così male, e poi dopo, sai, abbiamo fatto battaglia, bisogna restare concentrati, il campionato è ancora lungo, bisognerà restare concentrati e continuare a lavorare, e sicuramente mi godrò al momento, e concludo dedicando questa vittoria ad Alex Zanardi.
1: Dietro a Kimi Antonelli, Norris e Piastri. Con l'Iran sta andando molto bene, dice Trump. Il presidente annuncia poi che gli Stati Uniti avviano da oggi un'iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz. I comandi militari precisano è una missione difensiva. Una petroliera è stata colpita da alcuni proiettili al largo delle coste degli Emirati Arabi. Cresce il prezzo della benzina ai distributori in Italia. Edoardo Buffoni.
3: È la conseguenza della riduzione del taglio delle accise per la benzina deciso dal governo. Quella riduzione di 25 centesimi, in vigore da marzo, è stata ridotta a soli 5 centesimi, mentre per il gasolio il taglio è rimasto intatto. Secondo l'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Attività Produttive, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service è salito a 1,89 euro al litro per la benzina, mentre per il gasolio è stabile a 2,04 euro. Per fare un raffronto, il 30 aprile, prima del nuovo decreto, la benzina veniva venduta mediamente a 1,74. Questo intervento sarà in vigore fino al 22 maggio. Poi si vedrà.
1: Un aereo della United Airlines in arrivo da Venezia ha colpito un palo della luce e un furgone delle consegne su un'autostrada del New Jersey durante la fase di atterraggio a Newark. Il palo ha poi colpito una Jeep che era sull'autostrada. La ruota dell'aereo si è schiantata contro il finestrino del conducente, che ha riportato lievi ferite. Prossima edizione di Capital News alle 8.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: ragazzi, è qui la festa anche a Radio Capital, naturalmente collegati direttamente con Milano. Andrea, Imma e Riccardo, i due naturalmente sono in religioso
1: poco,
0: silenzio,
1: sì.
0: Che c'è, insomma, le squadre, però sono felici, insomma,
1: ma
0: di
1: sì,
0: aver dato
1: congratulazioni,
2: ha detto tutto lui,
0: il 21esimo scudetto
1: 21.
0: All'Inter, grande festa in Piazza Duomo, e riviviamo i momenti salienti della telecronaca.
3: Spagna giornata di sole, pubblico che corre in gran numero per le avventure di Ortone e Sansone. Ortone, eccolo qui con Sansone, Ortone con la proboscide, bello il movimento da parte di un uccello non meglio identificato, ridi. Sansone si porta alle parti di Ortone, siamo ancora nella fase iniziale di studio di questa puntata che si pronuncia bellissima, dopo che in quella precedente Ortone ha praticamente cappottato se stesso e tutti gli animaletti in giro per le neve.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Sì. No, ma non era.
2: No, non era.
1: È una telecronaca improvvisata.
2: Devo dei nomi sconosciuti.
1: Molto carina di Pierluigi Pardo, l'ha fatta al figlio mentre guardavi i cartoni. Tra l'altro Sansone è stato anche un bravo giocatore anche del Bologna.
2: Sì, sì.
1: Quindi tutto sommato c'era anche aderenza con la realtà, se vogliamo.
2: Allora,
0: come abbiamo sentito nel giornale radio, anche alcuni giocatori interisti poi sono andati in Piazza Duomo, tante sì. interviste, Chivu felicissimi. Sentiamo un passaggio
1: Dai,
0: di Chivu.
2: Che è successo solo 88 anni fa che un giocatore campione d'Italia nerazzurro poi vincesse il campionato anche da allenatore. È nella storia dell'Inter, non so se se ne rende conto.
5: Credo che lo ero anche prima.
0: Hai capito?
2: Chivu è fantastico durante ecco, le interviste.
1: Sempre
2: perché
1: lucidissimo,
2: sì, sì,
1: presentissimo.
2: Risposte, è quasi radiofonico. Nelle risposte.
1: Ecco, lo sapevo.
2: Dove l'Inter
1: cercavo di capire quanto fosse nutrita la colonia interista qui all'interno di Radio Capital. Sono tutti interisti, ne ho contati sette, ma secondo me ne ho anche trascurato qualcuno. Sette interisti su, non so, un numero.
2: E quindi abbiamo due.
1: E qui già ce ne sono due tra Martelli.
0: Beh sì, allora siamo statisticamente in un numero molto alto nella redazione di Radio Capital.
1: Certo, sì, sì, molto.
2: Caro Andrea, posso dire che questo scudetto dell'Inter è stato scontato quasi quanto una vittoria di Sinner in un Master 1000.
1: Ci siamo perdendo, ragazzi, via.
2: Beh, dai, insomma, era da ormai qualche giornata che
1: sì.
2: già ci pregustavano,
1: chiaro,
2: insomma,
1: certo.
2: i tifosi dell'Inter questo 21esimo scudetto,
1: certo.
2: perché insomma, è arrivato a tre giornate dalla fine
1: sì.
2: poi del campionato
1: sì.
2: con un distacco notevole sulla seconda di 12 punti.
1: Sì, tanto le altre, diciamo che le inseguitrici hanno proprio completamente mollato. Ieri il Milan sconfitto sul campo del Sassuolo, la Juventus aveva già ceduto da un pezzo, il Napoli non è andato oltre lo 0-0 contro il Como. Insomma, si è riaperta la situazione Champions anche con la Roma che può rientrare
6: e vincere lo scudetto. Punto d'oro a poco.
7: Ci siamo.
6: Calma,
7: ci siamo,
6: signore.
7: Punto d'oro, come ve l'ho detto, vi dovete comprare le mie tabelle. Si
0: allora questi sono
7: la mia tabella. Perché è scritto l'Inter in casa contro il Parma non può mai vincere.
0: Due napoletani tipo che previsione.
7: Mi raccomando,
2: 0-3.
6: Il sogno scudetto è ancora vivo.
0: Come no? Questi due napoletani,
1: ricordiamo che per la questione appunto di classifica certo. l'Inter sarebbe bastato anche un pareggio
2: ma
1: con il Parma, ma ha vinto
2: 2-0
1: con i gol di Thuram, che devo dire ha passato un momento di appannamento nel corso della stagione legato anche ad una certa serie di infortuni, ma è stato decisivo in questo finale con dei gol molto pesanti. Poi è arrivato anche il 2-0 di Mkhitaryan.
2: E aggiungiamo che l'Inter si giocherà anche un'altra coppa che sarà proprio contro la Lazio
1: sì,
2: nella finale di Coppa Italia che ci sarà tra pochissimo.
1: Mercoledì prossimo, mercoledì
0: non
1: 13.
0: Dopo.
2: Quindi
0: esatto.
2: potrebbe ancora di più entrare nella storia Chivu, che comunque questa è stata la sua prima stagione intera, no? Con l'Inter e insomma ha fatto particolarmente bene.
1: Direi
2: quindi
1: sì.
2: sicuramente tante congratulazioni agli interisti.
1: E diciamo che se vogliamo è anche l'11esimo scudetto del presidente dell'Inter Marotta, che fra Juve e Inter ha fatto incetta di titoli anche Marotta.
0: Era felice anche
1: molto.
0: Noi dobbiamo fare i complimenti naturalmente anche alla Roma.
1: Deve giocare stasera.
0: Ha vinto il campionato.
1: Ah, no, il campionato femminile.
2: Femminile,
1: come
2: è vero.
1: No?
0: Certo,
2: sì,
0: lo scudetto
2: è vero.
0: Insomma, alle ragazze complimenti, non solo calcio.
2: È stata una grande giornata di sport ieri per gli italiani e l'abbiamo un po' citato. Sinner ha vinto il suo quinto Master 1000 consecutivo, il quarto per questa stagione
1: e
2: l'ha vinto a Madrid. Lui sì, ha giocato meno il suo avversario.
1: Ah, Zverev si è presentato?
2: Sì.
1: No, solo per sapere.
2: Perché io non è riuscito a vedere la finale.
0: Ragazzi,
2: a Madrid è finita 6-1-6-2 in meno di un'ora.
1: Sonno insuperabile.
2: Ma allora
1: una
2: sì,
1: cosa
2: senza dubbio non è stata
8: una finale imbarazzante.
1: Allora, Sinner, l'unica cosa che ha messo in difficoltà ieri Sinner è stata la bottiglia di champagne alla fine, perché non è riuscito ad aprirla, cosa che invece ha fatto Zverev inondando lo stesso Sinner con la spuma, con la schiuma dello champagne, perché per il resto non c'è stata partita. Io sinceramente dopo un po' ho girato perché mi stavo annoiando.
8: Comunque noi italiani siamo incredibili, quando vinciamo ci lamentiamo, allora, perché abbiamo vinto male, quando non vinciamo ci lamentiamo perché non stiamo vincendo.
1: Premessa,
8: ma siamo
1: me...
8: felici perché abbiamo un campione assoluto,
1: sì, però secondo
8: e inarrivabile
1: me, il tifo, sì, applicato al tennis secondo me è un po' una stortura, nel senso è evidente come ieri gli italiani tra Sinner e Zverev preferissero Sinner, su questo non ci sono dubbi ed è tutto legittimo, però secondo me il cultore del tennis vorrebbe anche vedere una bella partita.
9: Ha ragione Riccardo,
1: cioè, ma che senso ha una partita del genere? Cioè Zverev ha qualcosa, cioè secondo me con i montepremi, cioè con i soldi che vi, io farei qualche seduta,
8: ma forse non,
1: perché,
8: cioè, non servono,
1: allora,
8: le sedute,
1: allora, sono,
8: guarda,
1: nove partite di seguito che Zverev contro Sinner non vede una pallina, cioè non è che perda nettamente, proprio non vede la pallina,
0: la
1: quando pensa, la vede sbaglia,
0: la pensa come te Massimo Calandri, sì, che inizia il pezzo così: che fa Zverev, batti lei,
1: sì,
0: Sasha numero 3 al mondo è ridotto a un dilettante fantozziato,
1: cioè, ragazzi, una partita, cioè, ieri era una finale
0: minuti
1: di un Master 1000, quindi stiamo parlando comunque di un torneo importante appena al di sotto di uno slam, no? Possiamo,
8: certo,
1: dirlo tranquillamente,
8: sì, sì,
1: per i punti che assegna, ed era una finale tra il numero 1 del mondo e il numero 3, perché ricordiamo che Sasha Zverev è il numero 3 del mondo. Vi è sembrata una partita fra i primi 3 del ranking?
8: Ma senza dubbio non è stata una finale, non è stata una finale divertente, questo è chiaro, però la tua polemica non può essere sostenuta,
1: se
8: perché se
1: forti,
8: questi
1: siamo forti. È una constatazione di fatto. Io mi sono annoiato, a un certo punto ho girato perché non aveva più senso vedere una partita.
8: Non sei
1: che era
8: comunque
1: una
8: un grande appassionato di tennis, no? Una finale 1000 con Sinner te la guardi. Io l'ho guardata perché
0: noi non possiamo protestare perché questo italiano è troppo forte.
1: Ma non è una protesta, è una constatazione amara di un amante del bel tennis.
0: A te piace più la nazionale italiana di calcio?
1: No, peggio anche quella, però voglio dire, lì ieri bastava ributtare la pallina dall'altra parte della rete, no? Cioè non aveva proprio
8: senso. Ma insomma,
1: non
8: è proprio
1: finale.
8: Così,
1: ma
8: Riccardo,
1: no,
8: non bastava buttarla dall'altra parte
1: minuti,
8: perché dall'altra parte c'avevi un marziano, un campione,
1: vabbè,
8: assoluto, imbattibile, quindi non è proprio bastava,
1: vabbè, allora
8: non mi sembra la cosa giusta,
1: cioè,
8: ma no,
1: senso,
8: ma non è quello, insomma, ci sono tanti
1: partite.
8: Sicuramente Zverev non è un avversario che riesce a mettere Sinner in difficoltà.
1: Comunque 342 342 2190, io vorrei sapere dagli ascoltatori se ieri si siano divertiti o meno nel vedere la partita.
8: Ma questo non toglie il valore di Sinner, però non hai detto neanche una parola con Sinner, sei qui solo a criticare la finale, dai,
1: è l'intelligenza artificiale, direi, Sinner.

0: livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo, io come giocatore e il mio gruppo dietro che mi sta continuando a spingere nella direzione giusta.
1: Cioè non è che non abbia giocato il suo miglior tennis Zverev, Zverev non ha proprio giocato ieri, Zverev non si è presentato in campo, è stata una partita veramente imbarazzante.
2: Vabbè,
1: da parte
2: adesso
1: del numero 3 del mondo.
2: Beh, adesso quanto sei esagerato. Beh, sicuramente ha giocato male e lo ha detto anche Sinner, che tra l'altro di solito tende a essere molto più
1: certo,
2: gentile.
1: Ma doveva dirlo
2: con i suoi avversari.
3: Allora dice Pino: grande Imma come al solito, 68 anni, ma i due che sono con te, bravi, ottimi giornalisti, sono assai più vecchi di te. Stamattina.
1: Dire?
3: Ma io non ho detto niente.
1: Non ho detto nulla.
3: Cioè, io sto. Sentiamo qualche messaggio.
2: Dai, sei vecchio. Dai.
4: Ragazzi, buongiorno. Però Zverev aveva detto ieri poi nell'intervista che non era una buona giornata per lui, non era il suo meglio. Quindi voglio dire, può capitare, è capitato anche a Sinner di non stare al suo meglio.
2: È capitato, però dobbiamo anche aggiungere
1: mezz'ora.
2: Che
3: qualcosa ha perso pure Sinner,
2: A Zverev è capitato più di qualche volta.
1: Sono
2: di non essere
1: volte di seguito che
2: nella giornata
1: Sinner,
2: sì, contro Sinner. Effettivamente è un giocatore che secondo me non
1: riesce
2: a essere all'altezza.
1: Alla fine ci si diverte quando c'è anche Alcaraz.

0: E ci si diverte essenzialmente solo in finale, quando ovviamente Sinner e Alcaraz vengono messi, come spesso capita, nelle parti diverse del tabellone, si incontrano solo in finale e allora diventano partite piacevoli.
1: Alcaraz, che aggiungiamo, non è stato presente a Madrid, non lo sarà neanche a Roma, perché diciamolo adesso sta per iniziare il torneo di casa per noi. Sì. E sai cosa ti dico, Riccardo? Sai che forse spero di annoiarmi ancora con una bella finale con Sinner in campo,
0: se
1: a siete Roma.
0: Contenti,
1: cosa devo sperare?
0: Partite.
1: Devo sperare che Sinner non arrivi in finale.
0: Allora, cioè, facciamo chiarezza, non sto dicendo che Sinner debba giocare male appositamente. Sto dicendo che così come è strutturato, le partite di Sinner, anche le finali, non sono divertenti.
1: Però forse non devi guardare quella
0: parte. Ieri ho visto il box dello staff di Sinner, erano quasi annoiati. Cioè, si alzavano, applaudivano così timidamente, ma tanto lo sapevano.
1: Annoiati non lo erano, però ribadisco, perché doversi concentrare
2: non
1: su quello?
2: Non possiamo prendercela perché siamo troppo forti. Dai, un altro messaggio.
3: Ma veramente, giusto il tempo di andare in bagno a fare la pipì e la partita era già finita.
1: Quanto è durata sta pipì?
0: Cioè, praticamente Zverev ieri la partita l'ha persa nel tunnel. L'ha persa nel tunnel dello stadio di Madrid.
1: Beh, come dicono in tanti, forse anche un po' un problema psicologico oramai
0: forte,
1: di Zverev, perché subisce tantissimo, tantissimo il gioco di Sinner.
4: Vai. Buongiorno Radio Capital, avete parlato di calcio, di tennis, di Sinner che ormai sono abbastanza scontati, ma? E Kimi Antonelli?
1: Kimi Antonelli
4: che ha fatto un'impresa storica.
1: Che gioia.
0: Terza vittoria di seguito per questo ragazzotto di 19 anni, pilota della Mercedes, che aveva dominato anche le qualifiche, che ci piace sentire nella sua spontaneità, appunto, quando realizza un risultato importante. Vogliamo sentire la soddisfazione di Kimi Antonelli dopo la vittoria nel Gran Premio di Miami.
5: È stata una gara complicata, la partita alla fine non è stata così male e poi dopo, sai, abbiamo fatto battaglia, bisogna restare concentrati, il campionato è ancora lungo, bisognerà restare concentrati e continuare a lavorare e sicuramente mi godrò al momento e concludo dedicando questa vittoria ad Alex Zanardi.
2: Zanardi, ma sembra Valentino Rossi nella parlata.
1: Comunque insomma è un po' da quelle parti.
0: Sono separati da pochi chilometri.
1: Kimi Antonelli, che oggi, come scrivono i giornali, sta già facendo le imprese dei grandi, perché ricordiamo è piccolissimo, ha 19 anni, e anche i suoi della Mercedes non si aspettavano questo gran premio, questa stagione per Kimi Antonelli, che è iniziata alla grandissima. È veramente un talento straordinario e poi, come diceva Riccardo, è anche molto sensibile, cioè abbracci con la famiglia, la sua emozione si sente tanto,
2: molto molto particolare davvero.
6: Buongiorno Massimiliano da Putignano.
2: Ciao.
6: Il tennis è uno sport individuale, quello che fa Sinner è qualcosa di straordinario che va celebrato, perché giocatori così ne nascono uno ogni 30 anni. Quello che annoia è il calcio, una nazionale che perde con la Bosnia.
0: Ma quello l'abbiamo detto in tutti i modi, l'abbiamo
1: ti
0: detto
1: chiedono,
0: in tutte le salse.
1: Caro Riccardo, ti chiedono gli ascoltatori, ma una finale 5-0 vinta dall'Italia del calcio, avresti cambiato canale?
2: Ma sai,
0: ma che c'entra?
2: La storia è un po' diversa.
0: Io adesso non voglio essere cattivo, adesso Andrea, girati dall'altra parte. Voi ricordate altre finali perse 5-0, oltre purtroppo? Senso, solitamente una finale anche di calcio.
1: Beh, stai attento a dirlo, perché insomma possiamo vedere di tutto in questi mondiali. Io starei attento a fare previsioni.
7: Riccardo, mi sembra di sentir parlare mio marito, che chiama Sinner il robottino. Lui comprò Alcaraz, figuratevi, col lutto al braccio. Però Sinner è arrivato in finale non perché qualcuno ce l'ha mandato, se l'è guadagnata.
0: Sì,
7: un minimo
0: non
7: di riconoscimento a questo suo valore tennistico bisognerebbe dargli.
0: No, chiedo bene, evidentemente non sono riuscito a spiegarmi.
1: Anche Zverev è arrivato in finale perché le partite le ha vinte, anche questo bisogna dirlo. Non è che si è trovato in finale. Ma contro Sinner non riesce a esprimere il suo miglior gioco, è 3 al mondo, quindi le partite le
0: vince. Chi è che lo sta celebrando Sinner? Sinner è un campione assoluto.
1: Fatica, vedi anche Andrea, riconosci che fa proprio fatica a dire bravo Jannik
0: Sinner. Ieri mi sono annoiato, sinceramente mi sono annoiato.

0: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
9: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
14: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
13: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
14: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
13: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al MICO Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
14: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
15: In collaborazione con Radio Capital, È mio padre. Morricone dirige Morricone. Il grande omaggio a Ennio Morricone, firmato dai suoi figli. Andrea Morricone dirige l'Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena con Marco Morricone voce narrante. Un viaggio tra le grandi colonne sonore del cinema, tra musica e racconto. È mio padre. Morricone dirige Morricone. Prime date a giugno e luglio 2026. Tutte le info su capital.it.
16: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
17: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
18: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
19: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
20: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
17: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo SPID lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
21: Da Troni fino al

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: alle 7.38 su Radio Capital con Andrea Riccardo Imma, la vicenda Minetti che si arricchisce oggi di un elemento interessante, l'intervista rilasciata dall'imprenditore Giuseppe Cipriani al Corriere della Sera, Francesco Battistini. Non c'è nessun inganno, dice, Nicole deve curare il bimbo, gin tonic, normali feste. E all'interno appunto dà una spiegazione secondo lui molto chiara di quello che è successo e della correttezza con la quale si è svolta questa adozione.
1: Esatto, tra l'altro anche su diversi giornali, stavo leggendo prima anche un piccolo approfondimento di Repubblica, da quello che filtra in relazione alle indagini che stanno andando avanti sulla procedura d'adozione, non emergerebbero delle irregolarità. Ovviamente si parla di una fase preliminare di queste inchieste che sono portate avanti dalla procura, però i documenti sembrano in regola. Qui ci si basa molto anche sul discorso delle cure legate a questo bambino, appunto, che Cipriani e Minetti hanno adottato in Uruguay, perché è un bambino che è stato curato all'estero, in particolare a Boston. E allora qualcuno muove una sorta di rimprovero alla coppia, dice: ma perché non è stato fatto curare in Italia? Però a quanto pare evidentemente rientra nella giurisdizione, passatemi il termine, dei genitori adottivi decidere dove e quando curare il bambino.
2: Cipriani peraltro lo spiega in questa intervista al Corriere perché non è stato curato in Italia, perché dice che in Italia non ci sono le strutture sufficienti affinché possa essere curato questo bambino che ha una grave malattia. Quindi spiega Cipriani che Minetti porta questo bambino ogni 6 mesi a Boston per mantenerlo controllato e tra l'altro denuncia anche un po' una violazione della privacy nei confronti di questo minore avvenuta proprio attraverso questa inchiesta che si è sviluppata sui giornali. Parla di bufala e di false notizie in merito a tanti aspetti della vicenda.
0: Lui dice: da un atto d'amore è venuta fuori una cosa che non ha proprio senso, senza precedenti, qui sembra valere tutto, allora anch'io posso dire che lei è pedofilo e magari mi credono, dice, rivolto al giornalista che lo sta intervistando. Poi dice: pensa che Mattarella sia stato ingannato, dice, ma che tutte le carte che abbiamo mandato erano chiare, credo che neanche lui si aspettasse una simile gogna mediatica, non lo conosco, anche se mi piacerebbe, vorrei dirgli un grazie. E poi due questioni, una su quello che succedeva all'interno appunto del ranch gin tonic. Dice: una casa normalissima dove ricevo ospiti da 30 anni, ci sono passati tutti, bambini, attori, persone comuni, amici, facciamo le feste, vada su Instagram e le foto sono tutti vestiti in bianco.
2: Ecco, diciamo che le foto di Instagram non possono essere proprio considerate come prove, però certo poi punto. Anche in un'altra domanda dice: io incontro di tutto, da personaggi normali a criminali, come per dire,
0: nei nostri ristoranti serviamo
2: chi passa nel ristorante, non
0: delinquenti e presidenti.
1: Sì, l'ha detto chiaramente.
0: Io chiamerei così, delinquenti e presidenti.
1: Sono tanti clienti, ovviamente, quindi diciamo che in questa pletora di clientela si potrebbero annidare anche dei personaggi discutibili.
0: Conferma,
1: diciamo.
0: A proposito di questo, conferma la conoscenza con Epstein.
1: Sì.
0: Dice: non mi ha mai fatto finanziamento, voleva investire in un nostro locale 20 anni fa a Londra, ma non se ne fece niente. Anche quella è una grandissima balla, basta andare anche sugli Epstein file e vedere. C'è una corrispondenza tra avvocati suoi e nostri che poi non si è mai conclusa.
1: Poi c'è anche l'ultimo passaggio su Nicole Minetti, sul suo passato da un punto di vista giudiziario. La domanda dell'intervistatore: ma perché in Uruguay hanno ignorato i precedenti di Minetti? Lui dice: lo vado a chiedere ai giudici e all'istituto delle adozioni Inau, che è appunto uruguaiano. Noi abbiamo detto tutto quello che eravamo, sapevano tutto, anche se bastava andare su Google per informarsi. Queste le battute di Cipriani.

0: Instagram e Facebook sotto accusa, non stanno facendo rispettare il limite di età 13 anni per l'accesso alle piattaforme, non stanno curando in particolare appunto i limiti di età e tutte le misure adottate per far rispettare queste restrizioni non sono sufficienti, e quindi la Commissione Europea se ne sta occupando, così come il Garante, insomma se ne parla anche a livello europeo e a livello nazionale.
1: Esatto.
0: La piattaforma deve prendere, insomma, deve in qualche modo regolare l'accesso di questi minori. Ne parliamo tra poco con un esperto.
1: Perché sono dei limiti che esistono, dei controlli che dovrebbero esistere, ma che in realtà non si verificano.

0: basta, ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dicono a Roma, allora vedi da andare.
1: No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
3: Io non vedo.
1: Non vedi nulla.
3: Io non vedo nulla. Beh.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
11: Quando la stitichezza diventa un

0: Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean Paul Bellotto. Festa a scudetto dell'Inter, le vittorie da record di Sinner e Antonelli, è stata una domenica di sport con mille emozioni, ne parliamo tra pochissimo. Partiamo dal nuovo annuncio delle ultime ore di Trump, la missione navale per liberare lo stretto di Hormuz. Silvia Mobili.
2: Washington la presenta come una missione umanitaria e difensiva. Nel concreto la marina statunitense non scorterà sistematicamente le navi mercantili, ma darà indicazioni sulle rotte più sicure. Le navi militari resteranno comunque nelle vicinanze, pronte ad intervenire in caso di attacchi. La reazione di Teheran non si è fatta attendere, qualsiasi interferenza americana nello stretto verrà considerata una violazione. Sul piano diplomatico proseguono le trattative. L'Iran ha presentato un piano che prevede la riapertura dello stretto da parte iraniana, la fine del blocco navale statunitense, garanzie di non attacco da parte di Stati Uniti e Israele e poi successivi negoziati sul nucleare in cambio della revoca delle sanzioni. Un piano che non soddisfa Trump. Gli Stati Uniti a loro volta hanno presentato una controproposta ora al vaglio del governo iraniano.
1: L'OPEC più aumenta la produzione di petrolio nella sua prima riunione dopo l'uscita degli Emirati Arabi Uniti. Il prezzo del greggio in leggero calo stamattina, il Brent a $107 al barile. In Italia torna ad aumentare la benzina con la riduzione dello sconto sulle accise stabilite dal governo. Nella notte un drone ucraino ha colpito un edificio residenziale a Mosca, non risultano persone ferite. Un aereo della United Airlines in arrivo da Venezia ha colpito un palo della luce e un furgone delle consegne su un'autostrada del New Jersey durante la fase di atterraggio all'aeroporto di Newark. Il palo ha poi colpito una Jeep, la ruota dell'aereo si è schiantata contro il finestrino del conducente del furgone che ha riportato lievi ferite. In Piazza Duomo a Milano, festa interista fino a notte fonda per il 21esimo scudetto dopo la vittoria 2-0 sul Parma a San Siro. Verso le 2 alcuni giocatori si sono affacciati alla balconata sulla piazza a intonare cori con i tifosi, tra loro anche il grande protagonista di questa stagione, Federico Di Marco, uomo dei record di assist in Serie A.
3: Beh, ovviamente quella della passata stagione è stata una grandissima delusione, arrivando in fondo a tutto e non vincendo niente, però grazie al lavoro del mister, che comunque ha creato subito rapporto con noi giocatori, ci ha dato degli stimoli diversi. Tutti, dal primo all'ultimo, insieme allo staff, abbiamo lavorato per cercare di raggiungere questo sogno e l'abbiamo raggiunto tutti insieme.
1: Di record in record si va a Sinner, strapazza Zverev in finale a Madrid, vince il quinto Masters 1000 di fila, nessuno c'era mai riuscito.
4: È tanto lavoro dietro, tanta disciplina, tanto sacrificio anche che sto mettendo veramente giorno dopo giorno. In ogni allenamento sono più che altro contento per la famiglia e anche per tutto il mio team, perché siamo solo noi che sappiamo quanto lavoro c'è dietro. Ovviamente vuol dire tanto anche per me stesso, perché comunque non avrei mai pensato di riuscirci.
1: Ora Sinner punta a Roma e Parigi. In Formula 1 Kimi Antonelli con la sua Mercedes è primo a Miami, anche qui cose senza precedenti, 3 pole di fila, 3 vittorie di fila. La stagione è lunga, dice il giovanissimo leader del mondiale, che dedica il successo ad Alex Zanardi e a Sinner.
5: Yannick sta andando alla grande anche lui, quindi questa vittoria non la dedico solo ad Alex, ma la dedico anche a lui, perché comunque è sempre stato molto gentile nei miei confronti, quindi no, sono veramente contento che sia io che lui stiamo vivendo un momento molto bello.
1: Alle spalle di Antonelli, Norris e Piastri, male le Ferrari. Capital News torna alle 9.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
9: Chi è?
8: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23.

0: 327. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: bellissima puntata, ospite di Mixo e De Gennaro, Tony Andrei.
1: Eh sì, molto bella.
0: Riascoltare alle 8:10 su Radio Capital, ve l'abbiamo accennato il tema che affrontiamo questa mattina, legato all'accesso dei minori di 13 anni ai social.
1: Esatto, perché c'è stata un'indagine preliminare della Commissione Europea che ha messo nel mirino soprattutto Meta, che detiene insomma diversi social, diverse piattaforme, non soltanto Facebook, e da questa indagine è emerso che Meta non fa abbastanza per verificare l'età dei minori che accedono a questi social. Ne parliamo questa mattina con Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Massimiliano, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: E allora, Meta è messa un po' in un angolo, no, da questa indagine, che ripetiamo è soltanto alle fasi preliminari, però stanno emergendo delle storture, diciamo così.
3: Il tema è centrale, quello di come le piattaforme garantiscono il rispetto delle regole che loro stesse hanno previsto nelle loro condizioni contrattuali. A Instagram e a Facebook non possono accedere i minori di 13 anni, questo lo dice il contratto che andiamo a firmare, anche se un po' distrattamente, quando ci iscriviamo a questi social. Però queste regole devono essere rispettate, non basta scriverle in un contratto e poi dire sei tu utente che devi dichiarare la tua età, se mi dichiari di essere un 14enne per me va tutto bene. Questo è proprio il senso giuridico di una normativa europea abbastanza recente, si chiama DSA, cioè Digital Service Act, la normativa sui servizi digitali, che guarda appunto alla sostanza, non soltanto alla forma delle regole. E quello che sta, su cui sta indagando la Commissione Europea, dal mio punto di vista è una cosa molto importante e molto giusta, è se effettivamente Meta, per le sue piattaforme, al di là di esserselo detto non potete accedere voi che siete minori di 13 anni, sta anche facendo qualcosa per controllare l'età. Direi che oggi, a livello delle tecnologie attuali, è una sfida che si può vincere, insomma, mentre sono purtroppo anni che le grandi piattaforme, non soltanto Meta, ci dicono che sono impegnate su questo versante, ma che ancora non si è trovata una soluzione. E ovviamente, inutile dirlo, il tema riguarda la stessa salute dei minori, che sappiamo bene, non ancora avendo completato lo sviluppo cognitivo sotto i 13 anni, è bene che non siano sui social e in generale con un telefonino in mano.
2: E poi la questione all'interno di questa relazione non è soltanto sull'accesso vietato, come abbiamo detto, ai minori di 13 anni, ma anche i profili che poi vengono segnalati di fatto non vengono poi completamente eliminati, non si blocca l'accesso anche una volta segnalato.
3: Stai toccando un altro tema centrale, cioè quello della responsabilità delle piattaforme nel momento in cui c'è qualcosa che non va. Riguarda i minori, come stai giustamente dicendo tu, ci sono casi in cui viene individuato un profilo gestito da un minore di 13 anni e la piattaforma, nonostante le segnalazioni, i moduli che si possono compilare, non fa nulla di veramente concreto, perché quel minore a quel minore venga cancellato l'account e venga rimosso dalla piattaforma. È un tema che molti utenti conoscono bene anche per altre questioni, insomma, non soltanto quando si segnalano messaggi d'odio, commenti discriminatori o quant'altro, ma anche problematiche molto più basiche. Insomma, è chiaro che sulla piattaforma ci sono milioni di persone, però sei tu che ti sei scelto quel mestiere, sei al centro, certo, anche del business, direi, e quindi tu, piattaforma, devi fare il meglio perché quello sia un luogo sicuro, un luogo affidabile, un luogo dove non ci sono gli under 13.
1: Però ecco, Massimiliano, nella circostanza un eventuale immobilismo di Meta su tutta la linea potrebbe portare ad una sanzione che stavolta non è di quelle leggere, però mi sembra di aver capito.
3: Sì, sì. Dici molto bene, perché la normativa europea che citavo prima, questo regolamento europeo, prevede sanzioni fino al 6% del fatturato globale di tutta l'azienda, quindi immaginiamo, sono soldi che possono far paura, sono società quotate, insomma un impatto del genere sarebbe un impatto devastante. Io mi auguro che Meta, come tutte le altre piattaforme, perché oggi diciamo sul banco degli imputati c'è Meta, ma potrebbe accadere anche ad altre, si azioni veramente. Si tratta anche di preservare, da un lato, lato loro, il business, lato nostro, quello che ci interessa di più, la salute dei più piccoli, in generale direi la società, che ormai con i social rischia di avere una relazione complicata.
1: Infatti,
3: ne abbiamo già parlato altre volte.
1: C'è scritto anche Cristian, dice un po' come il tasto o più di 18 anni sui siti porno, però risulta,
3: esatto,
1: almeno da alcune notizie che stavo leggendo recentemente, che alcuni siti porno. Da questo punto di vista si siano un po' mossi per quanto riguarda
3: la stessa normativa. Esatto, è la stessa normativa che adesso impone di vietare l'accesso l'accesso in quel caso ai minori di 18 anni e di verificare l'età. Siamo in tempi di intelligenza artificiale dove si può davvero fare tutto. L'obiezione tecnologica, stiamo studiando, eccetera, non possiamo più accettarla, anche se è un tema quello di preservare la privacy, poi ovviamente
1: di chi accede a questi siti,
3: soprattutto i più piccoli.
1: Molto grazie. Chiaro. Massimiliano Dona, grazie, alla prossima, un abbraccio.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao
1: Max. Ciao.

Salirò, Daniele Silvestri alle 8:19, salirò come il prezzo della benzina, il prezzo del gasolio. Salgono, qualcosa si muove nello stretto di Hormuz. Adesso gli Stati Uniti iniziano a guidare le navi attraverso lo stretto, le vogliono in qualche modo accompagnare, scortare. L'esercito statunitense, leggo dalla CNN, inizia oggi a guidare le navi bloccate attraverso il punto nevralgico del commercio petrolifero, sebbene un funzionario americano abbia affermato che l'iniziativa non costituisce una missione di scorta, dice, e il massimo funzionario iraniano invece ha avvertito che il piano viola il cessate il fuoco. Insomma, il presidente Trump ha affermato

0: Dato che i suoi rappresentanti stanno avendo colloqui molto positivi con l'Iran.
1: Sì, ha detto sta andando molto bene con l'Iran. Certo, non è la prima volta che sentiamo queste dichiarazioni improntate all'ottimismo da parte di Donald Trump, salvo poi magari tornare sui suoi passi nel giro di un quarto d'ora. Però prendiamo atto di queste parole che sono, insomma, anche registrate nelle ultime ore, quindi recenti, e speriamo di buon auspicio.
2: Dall'altra parte il blocco statunitense alle navi che partono iraniane dall'Iran ha come scopo quello di bloccare in qualunque modo l'approvvigionamento dell'Iran e la sua distribuzione del petrolio. Oggi sui giornali viene ricostruita la strategia del deposito pieno, no, in Iran: lasciare i depositi di greggio talmente pieni da portare poi a un blocco della produzione stessa di petrolio, incidere così fortemente sull'economia iraniana, cosa che peraltro sta già succedendo, perché dall'Iran arrivano come al solito pochissime notizie, ma è una situazione davvero complicata per la popolazione in assenza di qualunque scambio commerciale con l'esterno.
0: Non lamentatevi del prezzo della benzina, perché in America, ultime notizie, il prezzo della benzina è salito del 50% dall'inizio della guerra, e quanto emerge da una ricerca della CNN, il prezzo medio di un gallone di benzina da 3,78 litri negli Stati Uniti è ora $4.45 al gallone. I prezzi sono aumentati di 35 centesimi rispetto a una settimana fa e di $1.50 dall'inizio del conflitto in Iran, ragazzi, quindi potete capire quanta ripercussione c'è, lo diciamo sempre, no? Non solo per i privati, ma anche per tutto il trasporto pubblico e tutte le merci, compresi gli alimentari.
1: Allora, parliamo poi di questa missione che è ormai imminente del segretario di Stato americano Marco Rubio, che è dato in arrivo in Italia tra la giornata di giovedì e quella di venerdì. Ci sarà, questo è un incontro all'insegna del disgelo con il Vaticano, soprattutto è stato definito così perché ricorderete quella zuffa a distanza vera e propria tra Donald Trump e Papa Leone XIV che aveva creato, insomma, anche un certo imbarazzo appunto nel rapporto tra gli Stati Uniti e il Vaticano, anche perché lo stesso Vaticano non aveva ben preso quelle parole di Donald Trump. Ebbene, Marco Rubio giovedì proprio nella città del Vaticano incontrerà sia Leone XIV che il segretario, il cardinale Pietro Parolin, per cercare di ricucire i rapporti. Ma ci sarà sicuramente anche un confronto con la politica italiana, perché è già previsto un pranzo di lavoro con i due ministri, con Crosetto, ministro della difesa, e con Tajani, ministro degli esteri. Le diplomazie sono al lavoro per fare in modo che possa esserci un incontro anche tra Rubio e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
2: Tra l'altro, ciò che diceva Andrea prima del prezzo della benzina, e dall'altra parte questo incontro con le istituzioni sia del Vaticano che italiane, si ricollegano un po' all'interno di uno stesso discorso in cui Trump sta perdendo moltissimi consensi.
0: Sì.
2: Da una parte appunto per una questione economica legata alla guerra in Iran, e dall'altra non può dimenticare che una buona parte del suo elettorato è cattolica.
0: Allora, più di 60 giorni di guerra in Iran si fanno sentire a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Trump è sempre più in difficoltà nei sondaggi, come dici tu. Secondo le rilevazioni del Washington Post, il 62% degli americani lo boccia, il livello più alto dall'inizio del primo mandato. E profe, è proprio per questo che manda il suo emissario a Roma a ricucire. Ma ricucire, non dire ricucire, sei tu che hai parlato, hai fatto
2: dall'altra
0: tutto
2: parte
0: da solo.
2: Non possiamo aspettarci che il Papa non parli più di pace.
1: Beh,
2: ecco,
1: no, è ovvio, ma
2: mi
1: è
2: sembra
1: giusto
2: un po' improbabile.
1: Il Papa fa il Papa, ecco, ricordiamo.
2: Certo.
1: Ecco.
2: Però comunque questa presenza a Roma, questa necessità di incontrare il Vaticano, è proprio per cercare di far dimenticare al proprio elettorato cattolico quello strappo, visto come sta andando nella questione dei consensi.
0: Sarà in brodo di giuggiole Salvini, perché il presidente Trump ha rilanciato proprio un'intervista di Matteo Salvini a un sito dell'ultradestra americano. È quello che un po' sintetizza la stampa di oggi, lo sgarbo di Donald. Trump, nuovo sgarbo a Meloni, ha rilanciato sui social questa intervista. Insomma, lui sarà contento, lei forse meno.
2: All'interno di questa intervista comunque si parlava di rapporti con gli Stati Uniti che non possono essere interrotti tra Italia appunto e Washington, quindi l'idea è un po' quella che, rilanciando questa intervista, anche Trump voglia un po' smorzare questa opposizione che c'è stata col governo Meloni degli ultimo periodo.
1: Diciamo che la Meloni potrebbe non essere contenta, perché in questo contesto rilanciare questa intervista potrebbe anche stare a significare che Trump avrebbe scelto un altro interlocutore italiano, diciamo così, per la sua
2: politica.
1: Per
2: ora stiamo parlando sempre del suo movimento sui social, che sappiamo è sempre molto vario e confuso.

0: chitarra Steve Lukather.
1: Al basso Chris Squire.

0: alla batteria
1: Ian Pace.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
8: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro.
12: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
18: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
19: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
20: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
21: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Grand Vision Plus ne ho prese addirittura due.
0: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision, vederci bene insieme.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eccoci, sono le 8.36, questo è The Breakfast Club insieme fino alle 10 con Riccardo, Andrea e Imma. E Imma che adesso darà il meglio di sé come ogni giorno con
1: Ex.
0: Questa rubrica che ormai, come dire, come, a che cosa può essere paragonata questa rubrica?
2: Alla settimana enigmistica.
0: Bravo, bravo Andrea.
2: 136
0: bravo.
2: Anni.
0: Credo. Mi piace e soprattutto...
3: dai, mi stai dando una buona prospettiva futura. La rubrica più longeva del
2: più imitata.
0: E soprattutto diffidate dalle imitazioni come è scritto in
3: non
0: sopra.
3: Non ci sono imitazioni, non ci provano neanche.
2: Zaghi di Radio Capitale.
3: Allora, vogliamo ripartire da qualche giorno fa, quando c'è stato il concertone del primo maggio e conoscerete insomma le polemiche generate da un cambio di testo che la cantante Delia ha operato su Bella Ciao. E sì. Adesso il nostro Andrea Lucatello ci fa sentire questa esibizione
2: di Delia.
3: Mi chiami
2: per fare come fa Floris, cartello 15.
0: Cartello 15.
3: 14, vai.

0: Vabbè, adesso alla fine essere umano al posto di partigiano.
1: Beh, sì,
0: no?
1: Insomma, alla fine non prendiamo posizione, tanto no, insomma, l'abbiamo già detto in tanti, poi ne hanno già parlato. Io ho trovato in una pagina Facebook che si chiama Socialismo e Calvizie.
0: Ma che c'entra? Socialismo e Calvizie.
1: Che ha proposto altre alternative da sostituire alla parola partigiano, magari anche per i prossimi anni, non so se qualcuno vuole
0: l'importante
1: prendere.
0: L'importante è che funzioni la metrica, no?
1: Quindi tranquillo, caro mio. Allora, possiamo dire: signor Gaetano, portami via.
0: Gaetano,
1: perché metti che uno il partigiano lo conosce di persona,
0: certo,
1: no?
0: Gaetano,
1: invece di dire partigiano, può dire, così per essere un po' specifici, hai una certa confidenza, signor Gaetano. Poi possiamo anche mettere vigile urbano, portami via.
0: Certo.
1: Se vogliamo far diventare
2: portamela
1: la canzone
2: via,
1: un po' un inno civico. Hai parcheggiato in doppia fila?
0: Sì.
1: Vuoi chiedere scusa?
0: Sì,
1: vigile
0: così.
1: Urbano, portami via.
0: Vai. Ok. Sì.
1: Abbiamo anche Opolitano, portami via,
0: del
1: giocatore
0: Napoli.
1: Del Napoli. Perché quando il coro diventa coro da stadio stanno tutti zitti.
0: Tutti.
1: Cioè, allora facciamolo diventare un coro da stadio. Opolitano,
0: Opolitano.
1: Portami via.
0: Ci sta, eh.
1: Attenzione,
0: bene,
1: perché esiste anche Carmelitano, portami via. Per farlo diventare un inno di chiesa. Tutti modi pacifici, perché Degli ha detto: guardate, io non voglio essere divisiva.
0: No. Okay.
1: Voglio che tutto sia incluso in questo partigiano. Allora mettiamoci Carmelitano, portami via.
0: Poi
1: Prodi Romano, portami via.
0: Sembra un po' un appello, però,
1: attenzione,
0: prima il cognome.
1: Prodi Romano, portami via. In questo modo non è di sinistra, è di centrosinistra.
0: Ah, certo,
1: centrosinistra. Quindi è meno divisivo.
3: Giusto.
1: Oppure se la vogliamo rendere anche da un'altra parte, perché, insomma, Prodi Romano, portami via, Democristiano, portami via.
0: Anche
1: così,
0: quello,
1: insomma, si rispetta anche la par condicio. Poi sotto questo potete immaginare, è uscito
0: cioè di tutto. Per esempio, Pastafariano, portami via, anche volendo.
1: Tutto
0: viene
1: ciò
0: in
1: che
0: mente...
1: finisce con no, guarda, ci sono una serie di
0: adesso così
1: possibili.
0: Come mi è venuto in mente una clinica che ho di fronte a casa, si chiama San Feliciano, non so se
3: portami via.
1: Noi speriamo che in realtà bella ciao resti bella ciao,
0: sì,
1: e che partigiano resti partigiano, però non si sa mai, può succedere di tutto, come abbiamo visto. Volevo continuare tra l'altro nella nostra rubrica dei candidati un po' particolari delle elezioni,
0: tanto,
1: no? Perché a Messina è uscita una candidata nella lista popolare autonomisti Grande Sicilia. Segnatevi tutto, perché questo è un nome lungo. Lei si chiama Guitto Azzurra.
0: Azzurra, no? Aspetta, no? Cioè, Azzurra
1: Guitto.
0: Guitto.
1: Okay.
0: Guitto Azzurra.
1: Detta Crisafi. Vabbè. Detta Azzurra con doppia Z e doppia R. Però poi aggiunge nella lista tutte le varie variabili. Quindi Azzurra con una sola Z e una sola R, senza doppie.
0: Azzurra.
1: Oppure con una sola Z ma con due R, perché sai, a volte uno si sbaglia.
0: Azzurra,
1: per
0: quindi, un po' messicano. Azzurra,
1: oppure
0: diciamo
1: il contrario, quindi con due Z ma una sola R.
0: E questa è la romana, Azzurra.
1: Azzurra.
0: Azzurra.
1: Poi abbiamo detta Assunta, detta Aurora, così, perché non si sa mai.
0: Continua.
1: Detta Gutto, anche se lei in realtà si chiama Guitto.
0: Okay.
1: Detta Giotto.
0: In quel caso sei anagramma e quindi
1: o anche Quitto, al posto della G sostituire la Q. Allora, non ho capito, ma bisogna indovinare quello giusto,
0: esatto,
1: ogni cognome. Questo ha messo
2: qualunque
1: tutti
2: cosa scrivi va bene, però a quel punto
1: ha lasciato tutte le varie declinazioni di Azzurra, così se uno va in comunque deve andare a votare si sbaglia a scrivere,
0: comunque,
1: no? Mette Azzurra con una sola Z,
0: no, certo,
1: è comunque
0: bene.
1: Giusto che venga inclusa,
0: è una furbata, dai, prendiamoci chiaro, dai.
1: In sostanza, se ti scivola la matita sulla scheda si considera una preferenza,
0: qualsiasi cosa segni quella matita va bene.
1: E per chiudere questa rubrica con un cerchio, come concludiamo con un tweet in cui dicono: sembra proprio un gioco della settimana enigmistica.
0: Eccolo,
1: avevamo detto che era proprio la settimana enigmistica, e così è. Quando
0: Azzurra
1: devi completare, Azzurra. Io sì, scriverei Azzurra.
0: Azzurra, suona bene.
1: Con una sola Z e una sola R.

0: questa mattina da Marco Maesano, ma lo sapete, questo programma dà le stesse notizie di Maesano, ma peggio.
1: E quindi, certo, noi ci impegniamo ogni peggio giorno per fare
0: quindi
1: questo.
0: Quindi potete ascoltare o di là o di qua.
1: Quindi noi ascoltiamo come da Maesano e poi tendiamo
2: male
1: a copiarle.
0: Beh,
1: male,
0: ragazzi, sì, comunque la notizia è clamorosa perché il governo sudafricano ha dovuto ritirare la sua proposta di legge sull'intelligenza artificiale, sì, perché si è scoperta che è stata scritta con l'intelligenza artificiale. Cioè, non è male, insomma, vatti a fidare l'intelligenza artificiale.
2: Se ci pensi, è un po' coerente nel momento in cui devi scrivere una legge sull'intelligenza artificiale, sarà chi meglio dell'intelligenza artificiale può sapere quali limiti imporre, no?
0: Sì, i legislatori sudafricani incaricati di redigere il testo del primo disegno di legge per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale hanno attinto a alla fonte principale, cioè l'intelligenza artificiale. Come sa chiunque abbia usato un'intelligenza artificiale per scrivere un qualsiasi tipo di contenuto, l'AI è prona a quelle che sono state definite le allucinazioni, traducendo, cioè spesso inventa e sbaglia nello stesso momento, quindi bisogna insomma stare molto attenti. Ha molto colpito anche l'intervista che è uscita su Corriere della Sera di Walter Veltroni all'intelligenza artificiale.
1: L'ha fatta lui, è ha vero. Intervistato l'AI, sì, l'intelligenza artificiale Walter Veltroni.
0: Non è che l'intelligenza artificiale in quel caso non si
2: stupisce.
0: È esposta. Sì, non stupisce perché chiede Trump, poi chiede la sinistra, chiede la destra e sta lì, naviga a vista, diciamo, non ti dà mai una risposta principale. Ho visto poi hanno preso un po' in giro, ha detto presto anche un'intervista al frigorifero.
1: Magari sarà fatto con l'intelligenza artificiale pure quello.
2: Però che può dare risposte interessanti il frigorifero, tipo, quante volte viene aperto la notte.
0: Tu lo sai che c'è la famosa storia che il frigorifero ti avverte quando stanno finendo alcuni alimenti all'interno. Ci
2: sono facendo quei rumori strani che ti svegliano.
1: Ci sono quelli programmati, hanno delle notifiche per dirti se un prodotto sta scadendo o se manca assurdo, all'interno dei vari reparti del
0: frigo. Ne parliamo più tardi con Walter Veltroni.
1: Ma non è vero.
0: Noi non lo potremo più
1: questa notizia è stata data perché con l'intelligenza artificiale. Possiamo dire anche
2: noi non la utilizziamo mai l'intelligenza artificiale. Attenzione, tutto ciò di cui parliamo è tutto frutto dei nostri cervelli.
1: Per ora però,

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
11: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
10: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
11: Quella con gli sconti fino al 50%?
10: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
11: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
10: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
12: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
13: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
12: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
14: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
17: Corri da Troni!

0: non ci sono paragoni. E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
6: Only gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Sono le 9 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Da oggi la missione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz è un

0: a caso di attacchi. Teheran reagisce e avverte: qualsiasi presenza o interferenza americana nello stretto verrà considerata una violazione a cui risponderemo. Prorogata di 2 giorni la detenzione dei 2 attivisti della flottiglia, il palestinese spagnolo Saif Abu-Keshek e il brasiliano Tiago Avila, fermati dalla marina israeliana. Si trovano nel tribunale di Ashkelon, dove verranno sentiti in udienza. E ieri è rientrato Tony La Piccirella, l'attivista pugliese della flottiglia, fermato dopo il blocco in acque internazionali a sud di Creta. Ecco le sue parole.
1: Noi siamo scappati per 6 ore chiamando aiuto, abbiamo inviato l'SOS, siamo stati intercettati in più di 21 barche, credo, alcune sono state lasciate alla deriva con persone a bordo, completamente distrutte. Io ero sull'ultima barca che è stata intercettata, eravamo 181, 6 di noi sono stati isolati, quindi ero io, altri 3 ragazzi spagnoli, Tiago Avila e Saif. Tiago e Saif rischiano di più, adesso sono nella Palestina occupata. Poco prima di essere isolati, Saif mi ha detto di dire a suo figlio che il prezzo per la libertà non è mai troppo alto, abbiamo paura per i nostri compagni. Questo è stato un rapimento in acque praticamente europee.
0: Una giovane è morto travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni alle porte di Milano. È accaduto poco prima delle 23 di ieri sera. La vittima, 26 anni, avrebbe attraversato i binari non accorgendosi dell'arrivo di un treno. Il Cremlino ha rafforzato la sicurezza intorno al presidente Putin. Sono stati installati anche sistemi di sorveglianza nelle case dei membri del suo staff più vicini. Lo dice la CNN citando un rapporto dell'intelligence secondo cui queste misure sono state adottate per crescente preoccupazione di un possibile colpo di Stato. E siamo allo sport. È stata una domenica di grandi emozioni, una domenica partita con la vittoria di Sinner. In finale a Madrid ha travolto Zverev per 6-1-6-2 in meno di un'ora, vincendo il 5° Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Adesso per Sinner appuntamento agli internazionali d'Italia di Roma. E poi è arrivato poi con la Formula 1 il primo posto di Kimi Antonelli al Gran Premio di Miami, la terza vittoria su 4 gare della stagione, alla fine poi la dedica ad Alex Zanardi. In serata poi la festa Scudetto, il 21esimo per l'Inter che ha battuto il Parma. Il tecnico Chivu ha detto bravi i ragazzi. A chi poi gli ha chiesto delle proprie emozioni, il tecnico ha minimizzato ricordando come è cambiata la sua visione di vita dopo che l'aveva proprio era proprio in pericolo durante una partita anni fa. Riportò infatti una frattura del cranio e tornò in campo dopo circa 3 mesi. Ecco le sue parole.
2: Guarda, io umanamente sono atipico, perché io qualche anno fa ho dovuto parlare con me stesso per quanto riguarda una questione di vita e di morte, e lì ho perso l'ego. Io non ho bisogno di parlare di me, io cerco sempre di essere la miglior versione mia, cerco di aiutare questi ragazzi che a volte hanno bisogno di bastoni, a volte hanno bisogno di una carota.
0: Così Chivu alle 10 torna a Capital News.
3: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Radio Capitol. Solo bella musica.

0: in apertura della terza ora di Breakfast Club con Andrea Riccardo e Imma, ancora un'ora insieme e il pensiero, quante volte abbiamo visto attaccati quei fogliettini sui parchi, magari all'interno delle scuole,
1: cercasi babysitter,
0: sì, oppure offresi babysitter
1: dall'altra parte,
0: per ripetizioni di italiano, greco, matematica, fare tutto, porto pure il cane fuori, insomma. È sempre stata una visione di queste ragazze che cominciano a prendere i primi soldini per così sbarcare lunario e pagarsi l'università. Adesso è un po' cambiata la situazione.
2: Adesso esistono anche le cosiddette supertate, o in slang nanny, sono delle appunto delle babysitter, insomma, per persone particolarmente facoltose. C'è chi ha creato proprio un'agenzia in grado di trovare queste babysitter, che sono in grado anche di guadagnare delle cifre importanti, ma presentando dei requisiti che sono pressoché irrinunciabili. Ha avuto questa idea Elisa Sivieri, che ha creato appunto un'agenzia che si chiama Tata da Favola. Ed Elisa questa mattina è con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito.
0: Grazie Elisa. Allora, che caratteristiche devono avere queste tate rispetto alle altre?
3: Allora, avete detto bene, partiamo dal fatto che è una professionista vera e propria e quindi qui di improvvisato non c'è niente. Sicuramente una solida base di preparazione scolastica, quindi mi riferisco a materie come pedagogia, psicologia dello sviluppo, benissimo, quindi anche una laurea in scienza della formazione. Da lì, importantissimo, aggiungiamo un corso importante da rifare, io consiglio almeno ogni anno, sulla sicurezza, primo soccorso pediatrico, disostruzione pediatrica, e da lì incominciamo a mettere tutta una serie di competenze. Come dico sempre, questo è un mestiere dove uniamo tanti pezzi di puzzle, quindi essere un'abile guidatrice anche di macchine importanti e soprattutto col cambio automatico.
0: Ecco.
3: Da lì, se sei brava a sciare, fantastico, se sei brava a pattinare, se sei brava a cucinare, insomma, ovviamente, cioè, sono veramente tanti pezzi di puzzle che fanno la differenza.
2: Certo, quindi una selezione, certo, una selezione molto, molto importante, insomma, molto approfondita. Però mi ha colpito molto la tua storia personale, no Elisa? Perché tu in realtà appunto ti eri offerta per fare la babysitter non sapendo poi come sarebbe andata a finire. Ti sei improvvisamente ritrovata in una famiglia di imprenditori molto ricchi e da lì hai avuto una specie di folgorazione, no? Ha detto, perché non creare una figura idonea, appunto, di supertata, definiamola così, perché è stata quell'esperienza che in qualche modo ti ha dato questo spunto, no?
3: Assolutamente, sicuramente, dico, io non è che sono partita con una visione, anch'io sono stata catapultata in questo mondo e mi sono resa conto veramente della bellezza e del privilegio anche che stavo vivendo. Ma quando parlo di privilegio parlo proprio innanzitutto della bellezza di poter fare un mestiere, di poter stare a contatto con i bambini, che hanno comunque, portano nelle nostre vite una magia che noi adulti, ahimè, abbiamo perso. Quindi, partendo da questo presupposto, quindi una vocazione sincera verso il mondo dell'infanzia, sicuramente ci mettiamo un contorno dorato, che è innegabile.
0: Il contorno dorato, ma allora di che cosa parliamo? Di che stipendi parliamo, Elisa?
3: Allora, ci sono sempre mille variabili, però sicuramente una professionista ad oggi 40 ore 2500 euro, da lì saliamo, perché se gli chiediamo di viaggiare, se gli chiediamo di vivere con la famiglia, e quindi arriviamo a stipendi di 5000 euro, molto serenamente, ma ovviamente parliamo, ripeto, questi non sono lavori d'ufficio che inizia alle 8, alle 17 sei a casa.
0: Ci possono essere degli imprevisti, no? Degli orari che si allungano.
3: Assolutamente, assolutamente. Diciamo che è una vita pazzesca, io l'ho fatta per tanti anni, nascotata appunto, però, come dire, se non hai famiglia è meglio, ecco.
1: Ecco, chiaro.
0: Cioè devi, certo, cioè devi accudire
1: un po' tutta la vita,
0: le altre famiglie, ma tu non averne
2: Ma credo che Elisa, dall'altro, abbia poi deciso di fare soltanto da tramite proprio per questo motivo qualche anno fa, no? Perché hai deciso di dedicarti alla tua famiglia in quel caso, no?
1: Ecco, prima ci raccontavi un po' le competenze offerte da chi appunto fa parte del vostro, della tua azienda, ma quali sono invece le richieste da parte delle famiglie, se ci sono delle richieste particolari che vengono fatte alle tate?
3: Allora, diciamo che la richiesta maggiore che mi arriva è sempre la seconda lingua, e ahimè in Italia devo dire che noi italiani pecchiamo molto, soprattutto con l'inglese, quindi questa è la richiesta al primo posto, la seconda lingua e sapere molto bene l'inglese. Da lì mi chiedono soprattutto una persona anche di buon carattere, una persona discreta, empatica. Questa è una parte da non sottovalutare, perché il carattere, quando si lavora in famiglia, fa tutta la differenza del mondo. Tu puoi avere anche 10 lauree, ma se, come dire, la tua energia è un po' vorrei vedere chi ti supporta in casa, ecco, sostanzialmente. Certo. Ecco, perché questo è proprio diverso. Quindi sostanzialmente sono queste: avere una persona di estrema fiducia, ovviamente è altrettanto vero che la relazione e la fiducia si costruiscono col tempo, però, come dire, attraverso la selezione ci sono tantissime sfumature informazioni che si possono prendere, ecco.
1: È vero che capita spesso di avere richieste di viaggi da un momento all'altro dall'altra parte del mondo?
3: È la normalità. È la normalità, questo è la normalità proprio, anzi soprattutto se uno pensa che venga fatto il briefing con la tata, guarda che lunedì andiamo di qua e giovedì andiamo di là, no, dimenticatevelo. Ecco. La tata ha la valigia lì in camera, perfetto, la sera prima gli si dice: ah tata, guarda che domani andiamo alle Bahamas, pronti? Ecco, perché il passaporto deve essere sempre fumante.
0: Certo. Allora, chi sono gli utenti? Personaggi famosi, attori, artisti, calciatori soprattutto? Ci puoi dare così
3: Sì, sicuramente sì. Se vogliamo generalizzare, diciamo sì, sportivi, mondo dello spettacolo, anche se devo dire che la fascia di mercato, diciamo, delle supertate prevede in Italia, se parlo di Italia, imprenditori molto discreti. Ecco, quindi magari non ecco,
2: senti Elisa, ma è vero che tu una volta, senza saperlo ovviamente, ti sei ritrovata a casa del tuo cantante preferito, di cui immagino non farei mai il nome, però è andata così?
3: No, non a casa, mi ha telefonato. No, ma non potete capire, perché io andavo ai suoi concerti con la fascia in testa, cioè penso che ho iniziato a tremare, ma ovviamente non ho ceduto dal mettermi a urlare al telefono.
1: Certo. Però, per insomma, professionalità hai mantenuto la neutralità.
3: Esatto. Anche se il mio compagno mi ha sempre detto: hai sprecato un'occasione.
2: Certo, poteva essere un'occasione importante. Va bene, insomma, abbiamo capito più o meno la configurazione di questa nuova professionalità, quantomeno non conoscevamo nel dettaglio. Sappiamo che esistono appunto queste supertate, queste nanny per persone particolarmente facoltose, per questa agenzia che appunto si chiama Tata da Favola, creata da Elisa Sivieri, che questa mattina è stata con noi. Elisa, grazie, un abbraccio e buon lavoro.
3: No, grazie a voi.
1: Grazie.
3: Anche
1: ciao.
3: A voi, gentilissimi. Buon lavoro.
2: Ciao.
4: The Breakfast Club.

0: Buongiorno, ho sentito bene? 5.000 euro per una tata? Ma dove vive questa? Io sono tata, e 15 anni che sono tata, ma questi prezzi me li sogno.
1: Perché non sei la tata di Lautaro.
2: Vabbè, sì.
3: Bisogna così per dire un nome a caso.
2: Abbiamo sentito insomma da quello che ci ha raccontato Elisa Sivieri, che ha tirato su questa agenzia di tate un po' particolari, evidentemente, no? Nascono con finalità diverse rispetto a quelle che siamo abituati a conoscere nella nostra quotidianità, perché si riferiscono a persone particolarmente facoltose che chiedono un certo tipo di profilo, e queste agenzie accontentano queste persone in questo,
3: certo,
2: in questo
3: per
2: senso.
3: Quanto riguarda la tata, cioè chi può scegliere un determinato servizio. Per quanto riguarda però lo sport, tutte le bambine dovrebbero avere accesso a attività sportive, e non per tutti però è così facile, perché oggi il Sole 24 Ore ha una bella pagina in cui fa un po' i conti di quanto può costare a una famiglia mandare i figli a fare attività sportive.
1: Sì, è abbastanza costoso. Chi ha minori nella fascia d'età tra i 6 e gli 8 anni arriva a spendere da 1.000 fino a 2.250 euro l'anno, ad esempio per una scuola calcio, secondo l'ultimo report del centro studi Money Farm. Il prezzo medio di un corso bisettimanale invece varia tra i 20 e i 110 euro al mese, a secondo della palestra, piscina o della città.
2: Sì,
1: insomma.
2: Ovviamente lì i costi non sono uniformi. Poi ci sono dei numeri dei ragazzi, dei bambini che praticano sport nel nostro paese. Si parla di poco più di 5 milioni di bambini tra 3 e 17 anni, in particolare si tratta di quasi il 75% del totale tra 6 e 10 anni, percentuale un po' superiore tra gli 11 e i 14 anni. Quindi, come vedete, la pratica sportiva per i bambini, soprattutto immaginiamo anche famiglie che ne hanno più di uno, sono particolarmente costose e vanno ad incidere, vanno ad impattare in modo importante su quello che è il bilancio familiare, naturalmente.

0: Info su deghi.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, È mio padre. Morricone dirige Morricone. Il grande omaggio a Ennio Morricone, firmato dai suoi figli. Andrea Morricone dirige l'Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena con Marco Morricone voce narrante. Un viaggio tra le grandi colonne sonore del cinema, tra musica e racconto. È mio padre. Morricone dirige Morricone. Prime date a giugno e luglio 2026. Tutte le info su capital.it.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
3: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
4: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
5: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
4: Una cosa per fortuna esiste. La mid-season sale di Pittarosso. Con sconti fino al 50%.
5: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
4: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Red Hot Chili Pepper alle 9.38 su Radio Capital. Mai come quest'anno si è parlato della Biennale di Venezia, non solo per gli artisti presenti di cui non parla nessuno, ma delle modalità appunto di presenza della Russia. E ci vado, non ci vado, ci sono, non ci sono. Le ultime dicono che il padiglione russo resterà chiuso al pubblico, ma la cosa incredibile è che le performance si potranno vedere da fuori,
1: dalla vetrina, una sorta di vetrina da praticamente vetrina. Passando dall'esterno, sì, comunque,
0: però dentro non puoi entrare.
1: Sta assumendo dei contorni abbastanza grotteschi, diciamo la verità, questa edizione, che tra l'altro apre fra pochi giorni, il 9 maggio sì, ci sarà 9... la cerimonia di inaugurazione
0: e il 6 viene presentata alla stampa internazionale, quindi avremo già le prime indicazioni, cioè quelle che sono.
1: Partiamo dal presupposto che il padiglione russo di proprietà della Russia, nel senso che alcune nazioni lo affittano, quello della Russia è proprio di, appunto, di proprietà di Mosca, che gli artisti russi sono già arrivati sabato l'altro ieri, ma che appunto non saranno evidentemente a questo punto premiabili, passatemi il termine.
2: Beh, premiabile non lo sarà nessuno
1: di...
2: perché la giuria si è dimessa in seguito a ulteriori proteste che erano state scatenate dalla decisione di escludere dai premi che ogni anno vengono assegnati dalla Biennale i paesi che hanno leader condannati per crimini contro l'umanità, e quindi si era fatto il nome della Russia e di Israele. In seguito erano nate e l'Iran, erano nate altre proteste al che la giuria ha detto che non sarà presente, quindi l'unico premio sarà assegnato in base al voto del pubblico e probabilmente se ci sarà una nuova giuria nominata arriverà solo a chiusura della Biennale,
1: a novembre,
2: il
1: quindi,
2: classico leone che viene assegnato alla esposizione, cioè, insomma alla performance migliore degli artisti,
0: che però voterà il appunto lì
2: ci sarà una parte del pubblico, non sappiamo se ci sarà il tempo per avere una nuova giuria e in quel caso se ci si riuscirà a fare, se sarà disponibile a accettare qualunque tipo di esibizione e non fare esclusioni come
0: l'arte
2: è stato
0: di tutta deve essere valutata da tutti, ma in un mondo come il nostro dove pure per Sanremo serve una giuria di qualità in qualche modo, di esperti, com'è possibile che alla Biennale di Venezia vengano fatti fuori gli esperti e sia smarmellato tutto in base al giudizio di noi profani che nulla
2: Beh,
0: sappiamo.
2: Però questo è stata
0: ci
2: un po' una
0: questo,
2: conseguenza, no? È stata una conseguenza di un anno che, come hai anticipato Andrea, è stato particolare perché come ricordava anche Riccardo, la Russia ha un padiglione all'interno della Biennale. Questo padiglione era stato prestato alla Bolivia per due anni dallo scoppio della
0: Poi
2: guerra con
0: ridato?
2: L'Ucraina. No, quest'anno ha semplicemente deciso di occupare uno spazio che gli appartiene.
0: Sì, io non vorrei finisse come Alberto Sordi quando va con la moglie alla Biennale di Venezia, la fa sedere lì sulla sulla sedia e la gente comincia ad arrivare.
3: Un'opera vivente?
4: Un'opera originale, cara. Io sui 18 milioni la comprerei.
0: E lei è seduta
4: a me mi sembra bello.
3: Vedi quel corpo? Sembra una sfera che prima si sprofonda verso il basso e poi si innalza piano piano come sospinta dal vento.
0: Questo
3: che
0: è un giudizio.
1: È l'interpretazione.
5: La Biennale c'erano niente a mangiare, c'erano solo sti barattoli. Bevi, è fresco.
6: E porca mignotta!
5: Ma
6: chi sono questi?
2: Tutto sto discorso.
6: Che stanno a fotografare?
5: Chi? Questa è la mia signora. Che fotografate? Ma non glielo potevi dire tu.
1: E questa è l'interpretazione.
0: Però questo è il rischio di vedere qualcosa e dice boh, sarà la sedia.
1: Ovviamente.
2: Ma perché mi devi proprio così neutralizzare
1: ovviamente
2: l'arte
1: poi
2: contemporanea? Io sono senza parole.
1: Tutte
2: guarda.
1: Le polemiche girano intorno all'ormai scontro frontale che c'è tra il ministro della cultura Giuli e il presidente della Fondazione Fiennale Buttafuoco.
0: Amici, che erano molto amici.
2: Dobbiamo anche premettere che proprio Giuli aveva detto non posso intervenire perché la Biennale è un organo autonomo.
1: Però
2: questo l'aveva detto qualche mese fa. Adesso sembra un po' ricredersi sulla possibilità, insomma, di cambiare qualcosa di ciò che è previsto per questa Biennale.
7: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare

0: Si attendono migliaia di persone per il funerale a Padova di Alex Zanardi, sì. No? Poi abbiamo domani. Visto sui giornali che attestato di stima che c'è stato incredibile, insomma, dovuto e giusto, insomma, per Alex Zanardi.
1: Mi permetti di dire questa cosa? Pensate alla grandezza del personaggio in sé per sé, togliendolo un po' dall'ambito sportivo, perché chiaramente Alex Zanardi è stato un grandissimo campione paralimpico, ha fatto una carriera molto importante nel mercato americano, diciamo così, sportivo delle auto, ma viene riconosciuto ovviamente anche come pilota di Formula 1 perché ha girato diverse scuderie. Voi lo sapete quanti punti ha realizzato Alex Zanardi in Formula 1 nella sua carriera? Uno.
2: E questo
1: fa capire quanto il personaggio Zanardi, non soltanto sportivo, certo, sia riuscito a entrare nel cuore di tutti proprio per questa sua indole meravigliosa, certo, nello stare al mondo, nell'affrontare tutti i problemi che ha dovuto patire.
2: Domani ci saranno i funerali a Padova e Zanardi, il comune di Bologna, ha proclamato il lutto cittadino, no? Perché lo sente, giusto, come un cittadino così, importante, certo, di Bologna. Ieri abbiamo visto anche sui campi da calcio il minuto di silenzio, per come diceva Riccardo, in realtà è qualcosa che va molto oltre lo sport, ma lo sport lo ha riconosciuto come un grandissimo personaggio, sì, dello sport italiano.
0: Quando tu dici la difficoltà di rialzarsi, no, in qualche modo di riprendere la vita, incredibile quello che ha fatto lui, si è reinventato tante volte una nuova vita.
1: Tre vite praticamente,
0: dando dimostrazione e testimonianza, sì, anche agli altri, insomma, per questo è stato molto molto amato.

0: andiamo. Sergio Martelli non vede l'ora di continuare a festeggiare il 21esimo scudetto dell'Inter, che immagino sarà celebrato ancora nella nostra redazione.
1: Certamente.
2: Grazie. Hai portato qualcosa per festeggiare, no?
0: Cioè, qui si mangia la pizza, cioè, per ogni cosa, però lo scudetto dell'Inter non...
2: Ma sai, quando dai ormai tutto per scontato, sei abituato alla vittoria.
0: No, qui la pizza si mangia. Ieri ho fatto l'orto panoramica, oggi porto la pizza in redazione. Però per
1: ci organizzeremo.
0: Grazie a Sergio Martelli e Elisa Lancia. Adesso arriva il mezzogiornale. The Breakfast Club torna domani alle 7.
2: Ciao.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta.

0: In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
3: Qualcosa mi dice cambio armadio! È stagione!
4: No, il cambio armadio oggi no, ti prego!
3: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
4: Quella con gli sconti fino al 50%?
3: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
4: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
6: Tra tag 0%, messaggio pubblicitario se cine in negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour.
9: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
8: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
10: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
8: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
10: Quanto Sabauda, sì.
8: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Sono le 10 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Alta tensione nello stretto di Hormuz, Teheran avverte gli Stati Uniti, qualsiasi interferenza sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Donald Trump aveva annunciato il Project Freedom, la marina statunitense darà indicazioni sulle rotte più sicure e sarà pronta ad intervenire in caso di attacchi. E intanto una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo degli Emirati Arabi Uniti, nessun ferito tra l'equipaggio. E l'esercito israeliano ha iniziato una nuova ondata di raid contro infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Diversi feriti tra i passeggeri, ma nessuno grave, su un convoglio della metropolitana Milano a causa di una frenata improvvisa che, dice ATM, è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro. Soccorsa anche la persona che ha tentato il suicidio, che è in buone condizioni. Dal 1 maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, in trasferta con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto. Gli amici che si trovavano con lui a Budapest non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui e hanno condiviso un appello sui social. Grande festa a Milano nella notte per il 21esimo scudetto dell'Inter, con 3 giornate d'anticipo. Dietro c'è il Napoli al secondo posto, mentre si riapre la corsa Champions. Milan KO con il Sassuolo, Juve fermata dal Verona già retrocesso, la Roma può accorciare contro la Fiorentina. Per il tennis, Sinner domina Zverev a Madrid, vince il 5° Masters 1000 consecutivo, record assoluto. Per la Formula 1, trionfo di Antonelli a Miami, terza vittoria su 4 gare, questa dedicata a Zanardi. Le sue parole.
14: È stata una gara complicata, la partenza alla fine non è stata così male e poi dopo, sai, abbiamo fatto battaglia, bisogna restare concentrati, il campionato è ancora lungo, bisognerà restare concentrati e continuare a lavorare e sicuramente mi godrò il momento e concludo dedicando questa vittoria ad Alex Zanardi.
13: Deludono le Ferrari, Leclerc chiude sesto, Hamilton settimo. Alle 11 torna Capital News.
15: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
16: Avvio di settimana segnato dall'arrivo di una perturbazione atlantica verso l'Italia, in mattinata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia a specie tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti moderati da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. Pronti per ordinare?
18: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
19: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Chef Blues al sax. Senti. Vai. Si sente perché si sente la presa d'aria, no? Sì, vai. Alzalo. Senti.
1: Ma no. Scusa, tu fai la presa d'aria mentre suona, sì, come fa a fare entrambe le cose?
0: Deve andare un po'.
1: Deve essere un po' più preciso.
0: Ok.
1: 7 minuti dopo le 10 di questo lunedì 4 di maggio, abbiamo cominciato con il boss stamattina, Dancing in the Dark.
0: Come stai, Benny?
1: Molto bene, come mi vedi?
0: Ma abbastanza bene, con questa camicia leggermente quadrettata, sui temi del blu e del nero, un pochino interista, se vogliamo. Ha anche una sua motivazione.
1: Il mio è un omaggio alla squadra campione d'Italia, d'altronde
0: ragazzi,
1: non poteva
0: meritato,
1: essere così.
0: Per cui non è
1: assolutamente, cosa dire. Dopo qualcosa lo diremo, facciamo sempre un piccolo resumé del weekend. Io direi di partire con la sigla.
0: Avete fatto caso, Benny? Non è che mi ha chiesto a me come sto.
2: Il mezzogiornale.

0: meglio che c'è.
1: Apri la finestra, cosa
0: c'è,
1: vuoi?
0: Aria ferma, ben, c'è aria ferma.
1: Dobbiamo cominciare con l'aria condizionata.
0: Come ieri ho preso un aereo di ritorno dalla Sicilia e c'è ovviamente a Fiumicino c'è il pulmino. Pulmino. Quanto dura il pulmino? Quanto durerà?
1: Quindi non sei arrivato al finger?
0: No, no, no, perché la linea economica,
1: sì,
0: quella che finisce per air,
1: inizia parcheggia come, dove come, parcheggia,
0: con il nome del famoso attore Ryan Gosling,
1: sì,
0: no? E finisce per air, ti porta col pulmino. Ma io dico, amico pulminista, c'hai un tastino aria condizionata?
1: Ah, quindi era spenta.
0: Eravamo con 94 capi di bestiame lì dentro. Guarda che dura una decina di minuti.
1: Sì, sì,
0: c'era
1: sì,
0: il
1: tragitto.
0: Sole. Ecco, c'era la stessa aria che sento qui adesso.
1: L'aeroporto di Fiumicino è grande, ma non questo studio, quindi noi adesso accendiamo l'aria, quindi poi nel giro di poco. Non ti ho chiesto come stai perché hai fatto carne di porco tutto il weekend.
0: E come sto? E come
1: ti ho visto.
0: Ho giocato 72 partite di padel in due giorni.
1: Il tuo fisico cosa dice?
0: No, no, la spalla un tantino, però sono contento perché anche gli altri ragazzi che erano lì, abbiamo fatto questa cosa per Nuovi Orizzonti, che è questa associazione benefica, e al Gran Michele in Sicilia, ringraziamo l'amica Mara Sant'Angelo che ha organizzato tutto. E che succede?
1: Che succede?
0: Che poi ho visto che anche gli altri atleti veri, loro che c'erano lì a giocare, i vari
1: ex calciatori,
0: Iaquinta,
1: tu c'eri, tu se non te li ricordi, tu
0: Tacchinardi, Le Grottaglie, tutti juventini.
1: Beh, ma la Sicilia è
0: Mark
1: molto
0: Giuliano,
1: la Sicilia
0: mio,
1: è molto juventina,
0: certo,
1: no?
0: Mark Giuliano, mio compagno,
1: chi altro c'era?
0: E poi
1: Sergio Brio c'era.
0: No, Sergio Brio. Tutti quanti un po' addolorati anche loro.
1: E ha vinto l'Inter. Ah no, addolorati fisicamente.
0: Perché, esatto, diciamo. Dopo due giorni di padel intensivo.
1: Va bene, va bene. Allora, buongiorno anche a Chef Blues, buongiorno Donna Moretti. Noi ci siamo sollazzati qui a Roma con un fine settimana molto caldo, soleggiato. Beh, ho visto un po' in tutta Italia, devo dire, c'è stato questo richiamo del mare, soprattutto il primo di maggio, che ci ha permesso di fare uno spaghettino, le vongole sul mare, quindi a posto, possiamo cominciare una nuova settimana molto tranquillamente.
0: Sapendo, amici ascoltatori, 342-342-2190, sapendo che se nei prossimi giorni qualche rivista scandalistica, qualche sito di quelli pruriginosi dovesse pubblicare
1: solo qualche
0: foto di Anna Pettinelli in compagnia di un non meglio identificato uomo, potrebbe essere che il mezzogiornale c'entri qualcosa. Non mi fate dire altro.
1: Ti dico solo che ci hanno marcato stretti da Piazza del Popolo fino a Piazza di Spagna.
0: Benny paparazzato da tre energumeni. Sembra ci sia stata anche una piccola colluttazione.
1: No. Ecco, tipo Walter Chiari
0: e Barillari.
1: La bella vita di Via Veneto, assolutamente.
0: Era la dolce vita, Benny, però.
1: Sì, ma ho capito, la dolce vita. Ma comunque non c'era niente da fotografare, assolutamente. Buon lunedì, c'è Donna Summer su Radio Capital. I feel love.

Comunque noi dovremmo fare un momento elettronico. Alzate al massimo il volume dei vostri altoparlanti, amici.

0: te. Ti scudiscio. Ti scudiscio, Benny, ti scudiscio.
1: La voce di Donna Summer, che allora, 1977, era così perfetta in questa canzone che molti dissero: non è vera, è intelligenza artificiale.
0: È intelligenza 77.
1: No, no, va bene accusata di questa, no, non è una. Invece, fantastica.
0: Ma al tempo, al massimo, le voci potevi, nel 77, forse potevi registrarle più volte. Secondo me, qualcuno cominciava a fare magari voce su voce.
1: Esatto, si diceva una voce manipolata, in realtà.
0: Non molto di più.
1: Altro che intelligenza artificiale. Dunque, allora, a molti non è sfuggita anche una fotografia che tu hai pubblicato sui social oggi, ieri anzi, a proposito del tuo viaggio in Sicilia insieme a tuo figlio e anche a tua moglie,
0: anche
1: ovviamente.
0: Moglie, certo, sì. Ho detto Jim Morrison e Bo Derek.
1: Effettivamente i ragazzi di oggi non vanno con quel capello lungo là che usa tuo figlio.
0: No,
1: cioè, tuo figlio ha davvero il capello la Jim Morrison, ha 15 anni
0: 16 e mezzo.
1: Quasi
0: 16 pronunciati.
1: Ecco. Sì. E a 16 anni e mezzo lui ha i capelli come si portavano negli anni 70.
0: E ti dirò che parlavo proprio con lui, se vogliamo adombrare un discorso pseudo serio, e lui mi dice che per questo motivo, ovviamente, il gruppuscolo dei suoi, tanto stanno tutti a scuola adesso, speriamo, tendono un po' a emarginare, perché questi sono tutti rasati.
1: Rasati al lato, rasati all'allungo sopra e rasato al lato.
0: Oppure mi va molto a Roma anche il genere capello appiccicato sulla fronte.
1: Sulla fronte, cioè,
0: bananona. Siccome lui c'ha i capelli 70, mi dicono che questo sia uno dei motivi. Per
2: guarda
0: cui
2: quello.
0: È visto un po' così.
2: C'ha i capelli lunghi, guarda.
0: E io gli ho detto, tu devi farli allungare, devi diventare
1: bravo, perché
0: proprio,
1: tu sei un genitore moderno, tu sei uno di quei genitori che dice ti amo a suo figlio.
0: Vabbè, non c'è dubbio. No, detto così, no. Però al massimo gli prendo le palle da sotto e gli dico: bello, pisellotto della
1: mano. Lo sapevo, figurati. Sì, sì, sì. Questo me lo immagino. Sì. No, perché non so se hai sentito proprio questa cosa del ti amo.
0: Cioè?
1: C'è questa psicoterapeuta.
0: Sì.
1: Si chiama Stefania Andreoli, molto brava.
0: Questa, cioè Stefania Andreoli, è molto televisiva e collabora, va spesso dal nostro collega Alessandro Cattelan, dai nostri cugini DJ, e spesso la sento parlare.
1: Quindi tu ascolti Cattelan e non ascolti Fattore C?
0: No, mi capita.
1: È una cosa, la cacciola che, l'ha cercato, ti ringrazieranno.
0: No, ogni tanto io uso il pomello, mi rendo conto.
1: Vabbè, comunque sia, lei ha detto: non bisogna dire ti amo ai figli. Ti amano, io lo dividi.
0: Guarda, ti posso dire che a me ti amo, non me l'ha mai detto nessuno.
1: Neanche a me.
0: I nostri genitori ci dicevano ti amo a noi.
1: Ma
0: al massimo ci dicevano vattene a fanculo fuori casa. No, ti amo.
1: Esagerare.
0: Ma quale ti amo?
1: No, adesso. Al massimo mi poteva dire conto fino a 3. 1! 2!
0: Sto contando!
1: 2,5! Ma dai, ti amo è allora, una cosa. Lei dice, diciamo che cosa ha detto la psicoterapeuta. Dice: ti amo è una cosa che si dice al fidanzato.
0: Ma ha ragione.
1: Che si dice alla moglie, quando ai primi tempi.
0: Guarda,
1: diciamo,
0: se più glielo dici, meglio è. Perché
1: tu ad Ami, la moglie la chiama Ami. Cioè, glielo dici, ti amo ancora a Ilaria.
0: Con misura, se no diventa un intercalare.
1: Bravo.
0: Ma una volta ogni tanto, sì. Certo.
1: Però ecco, questi genitori un po' disinvolti di oggi dicono molto spesso ti amo al figlio, anche bacetto sulle labbra, che fino a 3, 4, 5 anni ci può anche stare, se vogliamo. Però vabbè, tu sei contrario, non lo so, la misura, ecco, nella giusta misura si potrebbe
0: cioè,
1: anche
0: se lo chiami una volta a settimana tesoro amore mio, sì, ma se cominci con sto ti amo reiterato perde di valore. Ti amo è una roba immensa, no?
1: E adesso poi non piangere, che poi quando torniamo a casa ti do il resto.
0: Quella è già più verosimile.
1: E se il tuo amico si butta nel pozzo, tu che fai? Ti butti anche tu?
0: No.
1: Allora, vogliamo fare una top 5
0: delle cose che i genitori dicono ai figli, ma vere però, non ti amo.
1: Quelle che ci dicevano i nostri, cotta e magnata, è un po' da boomer questa.
0: Allora, ti dico la mia frase, quella che mi viene in mente mia mamma, ovunque lei si trovi adesso. Dai. Grazie mamma, perché mi hai sempre lasciato libero di fare tutto, forse anche un po' troppo. Mia
1: che
0: madre mi dice, alla mia ennesima marachella, io ricordo mia madre sconsolata che mi guardava e diceva: io ci ho provato. Questa era la frase.
1: Questa,
0: ti giuro, questa era la frase che diceva mia madre.
1: Oppure qual è? Io lo faccio per te. un giorno mi ringrazierai.
0: Ah, no, quello è un altro,
1: che è l'esatto contrario.
0: Un altro classico è a Roma, perlomeno, ti si dice per il tuo bene.
1: Bravo,
0: ti
1: dai.
0: Si dice per il tuo bene quando non deve fare una cosa.
1: Lo capirai da grande. Adesso anche. È inutile che.

0: Girls and Boys, i Blur su Radio Capital. Altro che ti amo. Sì. Detto ai figli che non si dovrebbe dire, secondo una psicoterapeuta. Ma c'è la polemica, ognuno può dire quello che gli pare ai figli, ci mancherebbe altro, ma abbiamo una lunga lista di cose che i nostri... È davvero una cosa da boomer quella che stiamo facendo oggi, però
1: le frasi, vabbè, ma noi sai, abbiamo un pubblico adulto, per cui Sara Moretti dalla regia.
2: A Terni si diceva anche te c'è meno su sopra.
1: Assolutamente.
0: Te c'è meno su
1: sopra. Anche da me, Terni è confinante con Rieti, provincia, ti ci do sopra. Tu ti fai male e io ti ci do sopra.
0: Meno sopra. Ecco,
3: come te l'ho fatto, così tedesco. Mamma veneziana. Ciao da Claudia Venezia.
0: Come ti ho fatto? Ti distruggo, certo. Fondamentalmente.
4: Poi, mia madre, quando non voleva che montassi sopra i muretti per saltare, quando insomma da piccoli si fa, mi diceva: se tu caschi ti ci pigio.
1: Cioè, se tu ove tu cada. Io ti schiaccerò ancora sulla tua medesima caduta.
0: E quello è un freno, ragazzi.
1: Ma perché questo? Qual è la psicologia del genitore?
0: Certo.
1: Il genitore si immedesima nel dolore del figlio troppo, esagerando, e dice: ti faccio soffrire perché tu fai soffrire me.
0: Hai capito? Sai che questa è tra le più gettonate?
1: Come no?
0: Per esempio, Simona dice: se te fai male, te c'è fo la giunta. Però non so di dove
1: sia.
0: Sarà
1: Marchigiano.
0: Centro Italia, sicuro. Questa è tra le più gettonate.
5: Mamma, sono stato promosso con tutti i 7-8. Risposta: hai fatto il tuo dovere.
0: Sì.
5: Ti abbraccio, Dario.
0: E lei comunque è magnanima, perché mio papà diceva: hai fatto la metà del tuo dovere. Attenzione, che è peggio.
3: Metti a posto sta camera.
1: Vabbè, metti a posto la camera,
0: però
1: senza minacce fisiche, psicologiche, non male.
0: Sì, delle volte, sai.
6: Educazione anni 90, e mangia, che in Africa ci stanno i bambini che muoiono di fame.
0: Giusto, ragazzi.
1: La citazione classica dei bambini del Biafra.
0: Sì.
1: Adesso voglio dire, sono cose un po' sommerse, esistono altri paesi africani che non hanno da mangiare, però il Biafra ai tempi nostri andava
0: moltissimo. Anche questa gettonatissima, devo dire, no? È vero.
3: Come ti ho fatto, ti disfo, e questa casa non è un albergo. Classica.
0: Comunque...
1: Brignano ha un suo monologo su quello che gli dicevano i genitori, in cui le cita tutte queste qui.
0: Sì,
1: io te piglio, te ci arrotolo, te faccio, te smonto, perché io te do fuoco.
0: Però quella che mi ha sempre più divertito di Brignano è: metti a posto, non sia mai viene qualcuno. Hai capito? Fai brutta figura.
3: Allora, la mia mamma, buon'anima anche lei, mi diceva: io ti ho fatto e io ti disfo, quindi attenzione.
0: E questa
3: combinavo qualcuno.
1: Però ragazzi, siamo sopravvissuti, cioè riflettiamo anche su questo, nel senso che è brutto dirlo, questo fatto che se tu ti fai male, hai fatto del male a me perché mi fai preoccupare, perciò io ti picchierò sopra il tuo male, questo ci dicevano i nostri genitori, che è sbagliatissimo, non si fa. Detto questo, siamo qui, cioè non è che poi...
0: Certo, vabbè.
7: Vieni qui che non ti faccio nulla.
0: Bravo.
7: E poi... botte da orbi.
0: Bravo. Questa è secondo me la frase manifesto.
1: Però posso,
0: vieni che non ti faccio
1: posso
0: niente.
1: Dire, vieni, posso vieni. Dire le botte non le sopporto.
0: No, vabbè, ma no, era oggi... solo la minaccia,
1: No, minaccia.
0: No, vabbè,
1: tu hai preso qualche sganassone.
0: No, nel mio caso qualche sganassone è arrivato, ma è stato a molla, nel senso che lì l'avevo fatta talmente grossa che non la minaccia non serviva.
1: Io quei due o tre ma me li ricordo.
0: Certo. L'ultima, dai, sentiamo l'ultima.
8: Buongiorno Radio Capital, quello che il mio papà mi diceva: se vengo lì mi faccio pagare i passi, che io all'inizio non capivo precisamente cosa volesse dire. Poi
0: ha capito.
8: L'ho poi compreso.
0: Una cosa che io non
8: Buona
0: capivo,
8: giornata.
0: Non capivo da ragazzino è: togliti le cose, togliti quella maglia, che poi quando usciamo che cosa ti metti addosso?
1: Certo.
0: Era una cosa che io non capivo. Ma perché mi dici questo? Perché giustamente
1: gioca ma non sudare. Gioca ma non sudare.
0: Sì. Comunque le due più gettonate sono: vieni che non ti faccio niente, e non ti do il resto.
1: Ovviamente diamo per scontato che a tutti noi è stata la minaccia ti mando in collegio, quella la diamo per assunta,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, la possiamo mettere nella top 10.
1: Cioè tu pensa nella psicologia di un bambino, ti minaccio di cacciarti di casa e poi il collegio, che tra l'altro si sta costano un sacco di soldi i collegi oggi.
0: Chi è che manda i collegi?
1: Sono 5.000 euro al mese, però ti mando in collegio, cioè ti tolgo, mi tolgo la patria potestà e ti affido a terzi.
0: Alla Rottermeier. Allora, francamente, con questa novità che si intitola Le 5 di mattina, quante volte
1: sono svegliata Edri?
0: In questo caso un po' più tardi, alle 5 di mattina.

0: grandemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Radio Capital ti consiglia
1: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
15: Anche stanotte zero riposo.
16: Allora cambiamo sistema letto.
15: Non è il momento di spendere.
16: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
17: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
18: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
19: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Radio Capital.

0: solo bella musica.
1: Gioca ma non sudare equivale a urla ma fai piano, c'è la stessa cosa, saluti la palestra.

0: Benny, sali sul cubo, sali sul cubo.
1: Ancora?
0: Vai, adesso, adesso, vai su questa chitarra funk, vai, vai, vai.
2: Aspetta.
0: Sali, sali, sali. Vai che salgo anch'io, via, via, via, via.
3: Long train running,
0: giù il gettone, giù il gettone alla 4, amico, la cassa è ancora aperta, giù, giù, giù il gettone alle giostre. Dai.
3: Dunque, ce l'abbiamo lo squillo di trombe?
0: Noi abbiamo molte squillo da queste parti, ma non uno.
3: No,
0: squillo.
3: No, di trombe, di trombe.
0: Ah, lo squillo di trombe.
3: Lo squillo di trombe, perché l'annuncio va fatto.
0: Tu dici?
3: Alle 10:40 minuti di questo lunedì 4 di maggio.
0: Neanche nei nostri sogni più reconditi. A seguito dell'enorme successo di pubblico della nostra serata teatrale Il Mezzoteatro, i cui biglietti sono andati esauriti in 4 giorni.
3: Sold out, finiti.
0: 26 maggio, sold Teatro out. 7 in Roma. Ebbene amici!
3: Ebbene.
0: Vai chef, vediamo. Non resisto. Annunciamo in virtù dei poteri a noi conferiti.
3: Sì.
0: E dillo tu.
3: Che il giorno dopo si replica.
0: Ma veramente vogliamo fare questa cosa?
3: Ma allora.
0: Ma noi sappiamo manco che cazzo dobbiamo fare il 26.
3: Ma che adesso qualcosa
0: va
3: crocchia.
0: Bene, allora, quello che sarà.
3: Aspetta,
0: è sempre
3: scelto. Finale.
0: Facciamo il bis.
3: Facciamo il bis, dai. Però dipende. Dipende.
0: Il giorno dopo invitiamo qualcuno, qualche posto gratis in più. Per la prima serata, ragazzi, non regaliamo
3: niente,
0: manco uno spillo.
3: Niente, niente, niente. Però adesso vediamo anche la risposta del pubblico.
0: Sì, esatto. No, allora ve lo diciamo, ragazzi, ve lo diciamo. Allora, il 26 si è riempito tutto. Teatro 7, Roma. Andate sul sito Teatro 7, scritto 7 a lettera. C'è il fuori cartellone e trovate il mezzo teatro. Siamo io e Benny con Chef Blues e Sara Moretti. Facciamo il saggio di fine stagione. L'amico Michele La Ginestra, che è il gestore di questo,
3: del
0: direttore artistico di questo teatro, ci ha detto: ragazzi, ma siete pazzi? Cioè, non è, dice, in teatro è molto raro che i biglietti finiscano in 4-5 giorni, per cui accontentate qualcun altro, fate anche la seconda. Benny ha detto: ci pensiamo, però vedi, Benny ha migliorato, ci ha pensato 8 minuti, dopodiché ha detto: vabbè, facciamola.
3: E poi finalmente anche l'ascoltatore, quello che aveva sbagliato la data l'altro giorno, ha ragione, perché anche il 27 maggio.
0: Ricordiamoci che c'è uno ha scritto: scusate ragazzi, ma il 27 maggio al Teatro 6 non riesco a trovare i biglietti. E noi abbiamo risposto: amico, no, è il Teatro 7,
3: Teatro 7.
0: Il 26 maggio, ma stiamo pensando di bissare anche il 27.
3: Bissiamo.
0: Poi certo, se ci accorgiamo che tra 20 giorni abbiamo venduto 12 biglietti, vediamo,
3: no,
0: vediamo
3: i soldi.
0: Però ragazzi, se volete venirci a vedere, certo saremo esausti. Voglio dire, chi ha comprato i biglietti per primo è chiaro che Vinghina!
3: Certo, una tournée lunga, lunghissima, 2 giorni, sarà dura.
0: 2 giorni, io te lo dico subito. Io in radio la prossima volta mi rivedi a settembre, perché 2 giorni.
3: Sì.
0: Vinghina! Benny Meloccaro, Chef Blues e Sara Moretti sul palco soltanto per 2 giorni.
3: Allora replichiamo, dai. Replichiamo ufficialmente. Allora di a Michele che replichiamo di mettere in cartellone anche la seconda
0: serata.
3: E che
0: lui metta al bar, perché c'è anche il foyer del
3: teatro.
0: Foyer,
3: certamente.
0: Che lui metta pizzette, tramezzini, che facciamo?
3: Per 2 giorni almeno.
0: Pizzette, Coca-Cola, le Fante.
3: I chinotti. Qualcosa di alcolico, mettiamo.
0: La spuma, questi sono tutti anziani.
3: Ma la spuma non è alcolica. È alcolica?
0: No, è zuccherosa.
3: Ho capito.
0: Ce l'ho, la cedrata.
3: Ma
0: cedrata per tutti. Cedrata per
3: quella
0: tutti.
3: Quella di Mina.
0: Quella, esatto.
3: Quante cose al mondo puoi fare? Costruire.
0: Ragazzi, quella sera sarà una sera meravigliosa. Benny, facciamo spogliarello?
3: A questo punto
0: io farei full monte.
3: Per riempire la seconda serata, qualcosa di nuovo dobbiamo fare.
0: Io te, Chef Blues, il balletto di full

0: Heaven is a place on earth, cioè il paradiso è un posto che si trova sulla terra e sarà proprio una serata paradisiaca quella, anzi due
1: a questo
0: serate,
1: punto due. E infatti Antonio, l'amico Antonio dal Salento, che ormai è diventato un nostro opinionista fisso al 342 342 2190, scrive: alla fine farete come i musical a Broadway, andrete in replica per 20 anni. Forse, forse 20 anni no, ma due volte
0: oppure
1: ci proviamo.
0: Come Elton John a Las Vegas,
1: come Elvis Presley,
0: anche Elvis. Allora, vogliamo sentire un paio di messaggi su questo, ma non lo so.
2: Scusate, potete ripetere? Io ora mi sono sintonizzata. Come funziona sta cosa del teatro? Potete ripetere? Grazie.
0: Allora,
1: signora, teatro 7, vada sul sito teatro 7, è scritto teatro 7 con la cifra, c'è il fuori cartellone e c'è il mezzo teatro, 26 esaurito, 20 sold out, 27 bissiamo.
0: Ah, bissiamo, e quindi adesso si metteranno in vendita anche biglietti per il 27.
1: Non è Benny, non è escluso? Siccome
0: no, pure il 28.
1: No, 27. Mio fratello ha comprato un biglietto per quella sera. Poi io gli ho detto: ma
0: che sei cretino,
1: idiota, cioè devi venire ad aiutarmi.
0: Ma povero, dai.
1: No, ma idiota nel senso più affettuoso del mondo. Devi venire ad aiutarci dietro le quinte. Serve un regista, uno, perché lui fa questo lavoro.
0: Quindi vuoi rivenderlo?
1: Quindi lui è stato carino, ha detto una cosa, ha detto: scusa, allora ve lo regalo. Mettetelo in palio per un quiz o qualcosa del genere, cioè regalatelo a qualche single.
0: Sentiamo un altro messaggio.
3: Immagino la carovana tipo Giro d'Italia, i maxi camper, i massaggiatori, gli sponsor, i bibitoni dell'Enervit, pure a voi ci vuole così.
1: Come il cantagiro dobbiamo fare, il cantagiro di Ezio Radaelli, capito? Arriviamo con le macchine scoperte noi al Teatro 7.
0: Oh, qui però allora il problema è che siccome si replica la serata, Donna Moretti si chiedeva, quindi a questo punto
1: 3 per 2 fa 6.
0: 3 cambi d'abito la prima sera e 3 la seconda. Chef dovrà fare almeno un'altra esibizione con la sua chitarra.
1: Beh, ma Chef ha un repertorio, gli permette di reggere 20 serate.
0: Oh, a proposito, passando di palo in frasca, a proposito di Chef, è andato in pensione lo chef del Quirinale, non so se avete sentito.
1: Oh, no.
0: Lo chef sardo, Chef Cazzola, che è molto molto bravo, e d'altronde è stato per 50 anni al Quirinale, ha servito praticamente tutti i presidenti della Repubblica nelle ultime 5 decadi, è andato in pensione, quindi Chef
1: si apre una posizione.
0: Chi meglio di te potrebbe andare, sarebbe bello, cioè fare lo annunzio il nuovo chef del Quirinale, il nostro chef.
1: Però niente, è finito, è fine di un sogno, già l'hanno preso.
0: Chi è?
1: Fabrizio Bocca.
0: Che fa?
1: È attuale executive chef del Quirinale, responsabile della cucina della Presidenza della Repubblica.
0: Beh, sarebbe stato bello però prestarti al presidente,
1: È un sogno che si infrange,
0: che smanisce così. Vabbè, accontentati della seconda serata del mezzo teatro.
1: Oh, ricordiamoci sempre che noi chiamiamo il nostro regista Marco De Lillis Chef Blues, perché è realmente un grande chef e un chitarrista blues.
0: Assolutamente. C'è Vasco.
4: Già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: Io sono ancora qua.
1: Non vorrei dirvi niente, sì, ma abbiamo chiamato il Teatro 7 e dicono che non sanno nulla del nuovo spettacolo.
2: Sì.
1: A sapere, ciao ciao.
3: Lo abbiamo deciso adesso in diretta.
2: Ragazzi,
3: diamo
2: mentre
3: tempo.
2: Andavano i pezzi, ci scambiavamo dei vocali con Michele La Ginestra. Dateci tempo, ma i biglietti saranno in vendita tra poco.
3: Roberto dice: ho solo 55 anni, non è che sono troppo giovane per lo spettacolo.
2: Sì, Roberto, non puoi venire.
3: Sei
2: troppo giovane.
3: Dai, 60 in su.
2: Da 60 in su. Mio fratello mi scrive: io il biglietto l'ho comprato, caro fratello. Mi scrive Enrico. Dice: ma sappi che io mi sono comprato anche i tuoi libri.
3: Ecco. Ah, certo, un povero, dai, Enrico è veramente un'anima candida.
2: Poi la mette la butta sul patetico, dice: perché nostra madre ci ha insegnato a vivere in una certa maniera. Siamo d'accordo, amico.
3: Le notizie, torniamo.
4: Alla voce Michael Jackson. Alla chitarra George Harrison. Al basso, Mark King. Alla batteria, Mick Fleetwood. Alle tastiere, Steve Winwood.
5: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
9: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
8: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
9: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
8: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
9: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
13: La spesa intelligente!
10: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
14: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
16: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
17: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili.
20: Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
21: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Le notizie delle 11, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. L'estensione del ghiaccio marino artico in inverno ha raggiunto nel 2026 il livello più basso mai registrato, lo dimostra un'analisi condotta su oltre 40 anni di dati satellitari. Atterraggio d'emergenza per l'aereo che portava il primo ministro spagnolo Sánchez in Armenia per partecipare al vertice della Comunità Politica Europea. Un guasto tecnico ha costretto all'atterraggio ad Ankara e a trascorrere la notte nella capitale turca. In Armenia è arrivata oggi Meloni, partecipano i leader di Francia, Regno Unito, altri paesi, non il cancelliere tedesco Merz. C'è il presidente ucraino Zelensky che ha detto: facciamo il possibile per concludere il conflitto con la Russia in modo dignitoso. L'autista della metro di Milano inchioda, evita di investire una persona che si era lanciata sui binari. La persona si è salvata, 5 passeggeri a bordo della metro hanno riportato contusioni. È successo nella stazione M1 di Cadorna. Petrolio di nuovo in rialzo, il Brent si avvicina ai $110 al barile. Piazza Affari gira in ribasso, perde lo 0,4%. La festa scudetto dell'Inter, punteremo sugli italiani per dare continuità, dice il presidente del club Marotta. Italiano, milanese, il grande protagonista di questa stagione, Federico Di Marco, l'uomo degli assist, record in Serie A.
1: Beh, ovviamente quella della passata stagione è stata una grandissima delusione, arrivando in fondo a tutto e non vincendo niente. Però grazie al lavoro del mister, che comunque ha creato subito rapporto con noi giocatori, ci ha dato degli stimoli diversi. Tutti, dal primo all'ultimo, insieme allo staff, abbiamo lavorato per cercare di raggiungere questo sogno e l'abbiamo raggiunto tutti insieme.
0: Oggi si giocano Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Capital News torna a mezzogiorno.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: qui c'era la frusta, eh?
1: Sì, avete sentito quell'effetto? Beh, molto anni 80, andava molto, l'abbiamo sentito anche prima.
0: Michael Jackson, Febbre da Michael, il film, adesso c'è anche, hanno fatto in California, è stato messo all'asta il guanto bianco ricoperto di cristalli, c'è presente,
2: ragazzi?
0: Iconico, famosissimo.
1: Certo, quello che indossava lui.
0: Esatto, base d'asta $50,000.
1: Sembra, guarda, ti dirò, per un guanto vero, realmente usato da Michael Jackson sul palco, mi sembra una base d'asta anche scarsa.
0: Cosa possiamo mettere all'asta noi del mezzo teatro?
1: Beh, Chef Blues ha risposto indirettamente alla signora il cui messaggio abbiamo, diciamo, abbiamo dato,
0: cioè?
1: Diffusione all'inizio. La signora ha detto: possiamo venirvi a salutare in camerino. Chef Blues,
0: l'autografo.
1: Chef Blues ha risposto: più o meno, signora, io ho il mio camerino privato. Se vuole venirmi a

0: prima addirittura.
1: Anche dopo, non è detto, durante no, perché c'ho da fare con tutti i truci.
0: Esatto. Ah, bene. Allora, Base Sport, questo ci dice che è stata una domenica importante, dai. Oh, io ho visto... Allora, sì. Tu adesso poi mi correggerai.
2: Prego, ma, non, che ma da che pulpito?
0: I due enfant prodigi dello sport italiano, sì. E cioè Jannik Sinner e Kimi Antonelli, vincono sempre a coppia.
2: Spesso sempre... vanno di pari passo.
0: Allora, sì. Lui, Jannik ha vinto Indian Wells lo stesso giorno, Kimi in Cina. Sì. Lui ha vinto a Miami e Kimi in Giappone. Lui a Madrid e Kimi a Miami. E sei sempre in...
2: Tra l'altro, sì. Sinner è testimonial della Formula 1, però... le rare volte che riesce a andare a vedere il Gran Premio di Formula 1, proprio per quello che dici tu, perché comunque le finali si giocano di domenica, quando si corrono i Gran Premi spesso, certo, i calendari collidono, uh-huh. E Sinner dice: ragazzi, io quando posso vengo, ma non posso quasi mai, che deve fare?
0: Però diciamo veramente due ragazzi che riempiono tutte le pagine, anche i nostri cuori. Siamo
2: Per i pochi che non sapessero, Kimi Antonelli, terza vittoria di fila, davvero veramente sulle orme dei grandissimi della Formula 1 di sempre.
0: Vero.
2: Da un'altra parte la Ferrari peggiore dell'anno, forse, per questo possiamo, dobbiamo dirlo, perché comunque...
0: Beh, fino a un certo punto ho visto io Leclerc che non andava male.
2: Lo so, però, capi, però se butti via tutto nell'ultimo giro è peggio che se fossi andato male dall'inizio. Certo. E Sinner, ragazzi, ha vinto il quinto Masters 1000 consecutivo, mai nessuno
0: mai
2: come
0: nessuno
2: lui.
0: Nella storia.
2: Poi tutti i record li trovate sui giornali, però in questo momento tra Sinner e gli altri c'è veramente un divario che appare incolmabile.
0: Leggevo stamattina sui vari giornali un articolo: salviamo il tennis, troviamo un avversario a Sinner, ma fatevi i fatti vostri.
2: Primo, secondo, ora, ragazzi,
0: ma per una volta che vinciamo,
2: fatevi dire da uno che chiacchierava di tennis pure quando non era così famoso in Italia il tennis, perché è stato un momento in cui eravamo meno forti.
0: Esatto.
2: La caratteristica dei fenomeni è da sempre quella di far sembrare gli altri scarsi. Cioè il primo Federer, io me lo ricordo, anni 2003, 2004, 2005, tutti dicevano: eh vabbè, certo, vince, però chi sono questi
0: avversari? Non hai rivali.
2: Poi arrivò Nadal e poi arrivò Djokovic. Però in questo momento non è colpa di Sinner se Alcaraz si è fatto male, e che dobbiamo fare?
0: Poi per anni abbiamo avuto al massimo Starace che arrivava...
2: Se domani sera vieni al Foro Italico all'inaugurazione della LEA, alla quale potrei invitarti, ti faccio conoscere Fabio Fognini, che avrà qualcosa da dirti,
0: Fognini,
2: su queste
0: certo,
2: frasi
0: però
2: queste...
0: era per dire, cioè Fognini cosa ha vinto alla fine a Monte Carlo è uno, e questi ha 25 di seguito, capiamo le proporzioni,
2: fenomeno,
0: no?
2: Certo.
0: Dunque, Roma campione d'Italia,
2: sì? Beh, in che sport, dicono?
0: Un po' lo volevo dire per sentire l'effetto che fa. Ah. Però non fa. Roma campione d'Italia a calcio femminile, però.
2: Vabbè, sì, okay.
0: Che certo, vabbè, complimenti alle ragazze, ma certo non è paragonabile.
2: Beh, vabbè, l'impatto
0: per seguito, per impatto, eccetera, al 21esimo scudetto dell'Inter. Cosa dire?
2: Che se lo sono meritati, che ieri sera stavo guardando Sky Calcio Club di Caressa, e lui è partito con le statistiche facendo vedere come rispetto allo scorso anno l'Inter abbia migliorato tutti i parametri matematici, senza stare a farlo troppo lunga, dire recupero palla in zona bassa, hanno alzato la linea di 4 metri, la linea difensiva, insomma l'Inter si è mostrata quest'anno molto più offensiva sotto tutti i parametri, e questa cosa ha pagato. L'Inter, guarda caso, ha vinto lo scudetto, la squadra che ha segnato più gol, che non è banale visto quello che abbiamo detto in occasione delle semifinali
0: di Champions, che ritornano domani e dopodomani, e quindi sì, si diceva dell'Inter, adesso se n'è andato Inzaghi, arriva Chivu, che non è che avesse avuto questa grande esperienza, sarà un anno di transizione.
2: No, e poi non era facile venire dalla scoppola dell'anno scorso della finale di Champions.
0: Esatto, e quindi alla fine complimenti all'Inter. Ieri Piazza Duomo, grande festa, ma come al solito al nord finisce lì. E questo è. Quando si vince le squadre del nord, Milano, Torino, finisce la sera da mezzanotte, tutti a casa.
2: Non fanno quelle belle razzie teppistiche che stanno
0: a adesso al di là dei teppisti, però quando vinciamo qui al sud, quelle poche volte, almeno un paio di mesi.
2: Voglio dire, vuoi non festeggiare tipo Rio de Janeiro, il carnevale?
0: Infatti,
2: che non lavora nessuno per 20 giorni. No?
0: Dai, su. Ah.

0: La Belle, Lady Marmalade su Radio Capital. Abbiamo un paio di messaggi ai nostri ascoltatori. Sì. Uno è di una domanda per te, non so.
1: Beh, meraviglioso. Prego, bene.
2: Buongiorno. Volevo chiedere a Stefano.
1: Sì.
2: Cosa gli risulta delle voci che sembrano arrivare dalla Spagna che Alcaraz salterà tutto il 2026?
0: Addirittura.
2: Grazie e buona giornata.
1: Allora, siamo a voci desunte, cioè cosa succede? I giornali, siccome Alcaraz ha detto soltanto io non gioco fino a Wimbledon, potrebbe, cioè lui spera di rientrare a Wimbledon, però sono andati da tutti i polsologi del mondo, perché lui si è fatto male al polso.
0: Al polso, ma cosa?
1: Esistono i polsologi, il medico,
0: certo,
1: polsologo.
0: Certo, quello che fa le cose dei polsi
1: sono tutti,
0: è un polsologo.
1: Chi di noi non è andato almeno una volta dal polsologo?
0: Dal polsologo, sì.
1: E li intervistano e questi dicono, allora, se ha la tenosinovite ci vogliono 3 mesi. Se ha il legamento, cos'è? Però in realtà certezze non ne abbiamo. No. Probabilmente non ne ha neanche Alcaraz, ragazzi. Bisogna aspettare e capire. Quello che possiamo dire per certo, Benny, è che non è per quanto fenomeno che tu stai fermo 2 mesi col tutore, perché lui è andato a Madrid l'altro giorno, c'ha ancora il tutore,
0: sì.
1: Cioè il polso è fermo,
0: sì.
1: Non è che tu ti togli il tutore e ricominci e vinci Wimbledon, ragazzi, ci vuole
0: tempo,
1: è lunga sta roba, è lunga. E Alcaraz, avendo 22 anni, se la deve prendere comoda.
0: E poi qualcun altro ci chiedeva, Sinner adesso cosa gli manca?
1: Ma cosa ti manca, cosa non hai?
0: Gli manca proprio Roma, lui non ha mai vinto a Roma e anche Roland Garros,
1: tra i grandi trofei
0: e le Olimpiadi, non le ha ancora vinte, quindi a questo punto il suo rivale principale è Zverev.
1: Hai detto tutto, ti puoi fermare.
0: Allora, ieri ero inseguito dai paparazzi, come dicevi tu.
1: Sì, ricordiamo, ragazzi, nelle riviste scandalistiche sta per uscire tutto. Di Benny e Anna Pettinelli. Vi terremo aggiornati.
0: Piazza del Popolo, a un certo punto, si sono fatte, cioè fatta una certa.
1: Che ora era?
0: Erano verso le 5:15 e
1: perché lui è entrato in campo alle 17.
0: Ecco, allora vado a casa, sì. Vado a casa, così vado a vedere Sinner.
1: Ecco.
0: Sono arrivato a tempo.
1: Traffico di Roma, Lungotevere intasato.
0: Ma col motorino ho fatto subito. Sono arrivato a casa, primo set 6-1. Certo. Ho detto vabbè, era già cominciato il secondo. Non ti dà proprio il tempo,
1: ragazzi,
0: sto ragazzo qui.
1: Guarda, la cosa più bella, più spettacolare, più divertente e più atipica della finale di ieri, sai cos'è stato? Che non gli si è aperto la bottiglia di champagne. L'hai vista quella immagine?
0: Non è che porta sfiga.
1: No, è meraviglioso, perché Sinner girava con sta boccia chiusa.
0: Aveva le mani forse
1: sudate.
0: E andava
1: dagli organizzatori e diceva datemela. Alla fine gliela date. Non sono riusciti ad aprire.
0: Niente.
1: Ragazzi, non è banale. Ricordiamoci che una decina d'anni fa al Foro Italico, a Novak Djokovic, vincitore, gliela dettero già mezza aperta. Cioè col.
0: Quella dell'occhio?
1: E se lui, ovviamente, cosa che non si dovrebbe fare mai. Lui per aprirla, se la rivolse verso il viso,
0: ragazzi, quella ti uccide.
1: Si rischiò la tragedia, perché lì un tappo a 10 centimetri.
0: Come si fa ad aprire una bottiglia di champagne?
1: La si rivolge altrove, possibilmente verso il cielo.
0: No, io so, magari con un accendino, un po' di calore sulla base, dove c'è vicino al tappo.
1: Che compagnie frequentavi a Basto?
0: No,
1: davate fuoco alle bottiglie.
0: Ma allora 342-342-2190. Cosa fare? Se non si riesce ad aprire una bottiglia di champagne, spumante, quello che
1: vi pare. Solo a me si apre sempre, basta svitarla con
0: il
1: cancelletto. Ho i pollici giganteschi.
0: Comunque, secondo me, un po' di calore ti fa aprire.
1: Ce ne abbiamo ancora 30 secondi a proposito di spumanti? Vi voglio dire solo una cosa, Benny. Pensate quante volte, se fosse qui,
0: certo,
1: quante volte Alex Zanardi ha stappato bottiglie di champagne
0: della sua bellissima
1: dopo
0: carriera,
1: i suoi successi.
0: Certo.
1: Perché una cosa dobbiamo dirla.
0: Sì.
1: È tutto sui giornali, è stato detto tutto, i funerali ci sono domani.
0: Domani a Padova.
1: Però come Zanardi veramente nessuno, motivazione di vita, voglia di andare sempre avanti e migliorare sempre.
0: Un esempio del sportivo e anche della vita. Tutto quello che gli è successo.
1: Le due cose spesso collimano.
0: Grandissimo Alex.

0: che è la nostra Sara Moretti. Questo è indubbio, è insindacabile.
1: Il mondo è bello perché vario, sì, cari, sì, amici. Per esempio Dario di Genova dice: però state sempre a esaltarsi, cioè salite sempre sul carro dei vincitori.
0: Chi? Beh, io tipo a Roma, figurati, non vinco mai.
1: No, ma parla di Sinner.
0: Ah, Sinner. Ah,
1: ho capito, ma è il numero uno del mondo, è italiano, che dobbiamo fare? Lui dice: beh, prendete esempio dall'NBA, che è un esempio perfetto di equilibrio. Che dobbiamo fare? Cioè, che dobbiamo dare? Facciamo
0: sì, no, perché lui dice l'NBA cambia spesso la squadra che vince,
1: ma
0: il
1: quello,
0: titolo.
1: Ma quello a squadre anche puoi anche, perché l'anno dopo cosa fa l'NBA? Alla c'è squadra draft, che arriva ultima gli dà i migliori che vengono dalle università. Ma in questo caso io propongo una cosa, facciamo giocare Sinner con un elastico legato alle caviglie, esatto, così
0: con
1: almeno
0: una palla al piede.
1: Ci vuole un handicap per sé. In effetti, alla
0: anche
1: fine
0: è vero, però ci sono pure dei periodi in cui anche nell'NBA vincono sempre. Golden State ha vinto 5-6 titoli di seguito delle volte.
1: Ma no? Soprattutto Sinner, cioè adesso ha vinto 5.000 di seguito, ma in Australia ha perso la semifinale.
0: Vabbè, andando invece
1: Djokovic
0: a questioni più importanti. Sta bottiglia di spumante, se non si apre come è successo ieri a Yannick, cosa bisogna fare?
1: Questo è il grande tema.
0: Questo è il tema, ci rispondono dei sommelier, è vero? Ecco, sentiamo.
2: Bisogna utilizzare la gabbia per aiutarsi a tirar fuori il tappo della bottiglia di champagne.
1: La gabbia. La gabbia sarebbe la gabbietta, quella che, che quella che in vagina,
0: quella che, sì,
1: no, perché il tappo è invaginato
0: dalla gabbia. Giri, track, certo, track, track, sentiamo.
3: Allora, per aprire una bottiglia di champagne si congela la parte del tappo, no? Quindi si immerge nel ghiaccio.
1: Facilissimo.
3: E dopodiché si sciabola con un bel colpo lungo la metà dei due cocci di bottiglia.
1: È facilissimo, Benny, mi congeli il tappo e poi mi sciabola.
0: Io non ho la sciabola, però
1: tu se non sei mai stato un grande sciabolatore, questo l'ha detto, sì, sì.
0: Io vado di fioretto, diciamo,
1: sì.
0: No, però forse secondo me quello che è un po' più ci dà la risposta forse più sensata per aprire lo spumante: si avvolge un tovagliolo sul tappo e si compie un movimento in avanti e indietro, mai svitare. Però la sciabolata, dice, è una cafonata. Ecco, una cafonata.
1: Comunque, voglio dire, nella nostra vita ci è capitato più volte che si aprisse prima, tanto alla fine, che quando è che noi normali stappiamo lo champagne?
0: Come no?
1: A Capodanno.
0: A Capodanno.
1: A me è successo molte più volte che si apra prima che dopo.
0: Prima. 6,
1: 5, 4, chi è il cretino? Io.
0: Me lo
1: sei sempre il solito.
0: Vabbè, comunque, quella del calore non me l'ha appoggiata nessuno.
1: Nessuno che dia fuoco, ma guarda in che mondo vivi, che paese civile è quel che, paese in cui nessuno con l'accendino.
0: Voi continuate così, però, continuate così, cioè, a non darmi credito, perché secondo me quella dell'accendino posta alla base,
1: alla sommità
0: della bottiglia, vi fa aprire prima la bottiglia.
1: Guarda che è una grande riflessione.
0: Sì, vabbè. Prendi in giro. Tra poco.
1: Sì.
0: La maglia del mezzogiornale andrà a chi? Ci risponderà?
1: Beh, ragazzi, questione di grandi opere cinematografiche.
0: Assolutamente, oggi è una data molto importante, il 4 di maggio, per tutti gli amanti di una saga che ha fatto la storia del cinema, cioè Guerre Stellari.
1: Abbiamo detto.
0: C'è anche l'arrivo della nuova dei Duran Duran e Nile Rodgers. Senti qua, ma

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali.

0: Volvo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: Naturelle Go, le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buone.

0: 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì!
5: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Radio Capital. Solo bella musica.
8: Quattro maggio, giorno di trasloco.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, tutto qua, tutto
1: dillo,
0: qua.
1: Dillo a me, c'ho ancora la spalliera proprio da questi giorni di questi giorni di paddle in Sicilia, come ti raccontavo, mi hanno portato, qualche dolorino alla spalla.
2: Ma non ti metti quei cerottoni, quelli colorati che aiutano?
1: Ancora meglio, io ho una sorta di spalla, sai che i reggiseni da uomo che vanno di moda?
2: Io so. Presenza dei reggiseni da donna.
1: Li portano i calciatori. E hanno inventato anche le spalliere, cioè una sorta di reggiseno, di spallatura che si indossa. Io indosso quello.
2: Che aiuta in
1: bravo,
2: aiuta. Metaforicamente, invece, volevo dire che è tutto sulle mie spalle, anche questa parte di trasmissione.
1: Ragazzi, questo programma, se ne è andato bene mezz'ora. Io e la Moretti eravamo lì con
2: disperati,
1: il sudore sulla fronte.
2: Io lo so. Dunque, oggi per il mezzo quiz, di che cosa discettiamo? Bisogna andare...
1: Spettacoli.
2: È vero. Per la maglia del mezzo giornale, il cappellino, gli adesivi, eccetera, eccetera, bisogna sapere cose su Star Wars, perché oggi è il 4 maggio, lo Star Wars Day. May the Force be with you. Era la frase,
1: certo.
2: No? Era la famosa battuta nel film, ma la data odierna è May the Fourth. È qui questo gioco di parole.
1: Ah, cioè da forza a fourth, quarto.
2: Il giorno 4 di maggio, perché appunto in inglese non si dice 4 di maggio, 4 of May, ma si dice May the Fourth.
1: May the Fourth.
2: Ok, 4 di maggio, la prima volta che questa frase è stata usata ufficialmente è per una questione politica, perché il 4 maggio, e questo chi segue da sempre Star Wars,
1: 1977 il primo, amici,
2: Star Wars, eccolo qua, senti, esce. 4 maggio 1979 invece Margaret Thatcher vinse le elezioni diventando la prima donna a diventare primo ministro nel Regno Unito, e un giornale, il suo partito, fece i conservatori, fecero pubblicare su un giornale londinese May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations.
1: Ah, cioè, perché quello era il periodo in cui Star Wars era. Questa allitterazione, questo giuoco di parole.
2: Allora, da lì i fan di Star Wars hanno preso in prestito questa locuzione.
1: La pellicola vinse molteplici premi,
2: premi.
1: Golden Globe, BAFTA, come mai fai Chef Blues? Sai che una del non farlo più? Rifallo? E poi non farlo più, perché il tuo è un po' troppo.
2: Chi ha copiato chi?
1: Allora, in realtà una delle opzioni che ti sto per dire riguarda esattamente il verso che tu hai fatto, che vuole essere.
2: Allora non lo diciamo. Allora, celebrazioni in tutto il mondo per i milioni ancora di fan di Star Wars. A Milano, per esempio, al Teatro Arcimboldi c'è l'orchestra che suona dal vivo la colonna sonora dell'Impero colpisce ancora. A Parigi ci sono varie maratone cinematografiche, e poi su Disney Plus va da sé, c'è anche lì maratona, super maratona di Star Wars. Che te lo dico a fare, è una giornata per tutti gli amanti di Guerre Stellari.
1: Luke Skywalker, la principessa Leia, Alderaan, Obi-Wan Kenobi, tutta roba che allora fermo là. Così però sembra che tu abbia un problema alle corde vocali. Devi essere un pochino, quando chef respira, perché poi lui suonava anche il sassofono.
2: Esatto.
1: Comunque, quattro opzioni sulla saga di Star Wars, sul film, curiosità, bloopers, cose del genere. Una è falsa per ego.
3: Number one.
1: Allora, tu hai citato il primo, no? Star Wars. Poi ci furono tanti altri ritorni di Star Wars, tra cui il ritorno dello Jedi. Ok? Quando fu girato il ritorno dello Jedi, la produzione usò un titolo falso.
2: Titolo.
1: Il rumore delle pistole laser, piu, quella roba lì, fu creato non solo con un sintetizzatore, ma sbattendo dei cavi metallici.
2: Pistole.
1: Yoda. Nell'idea originale del regista doveva chiamarsi Buffy, scritto Buffy, però poi lo chiamarono Yoda.
2: Buffy, secondo me hanno fatto bene, perché Buffy
1: non funziona. In Italia no.
3: Number four.
1: Il respiro di Darth Vader

0: questo mi assomiglia. Fu creato registrando il suono di un respiratore da immersione.
1: Ah, ok. Respiro. E allora le quattro opzioni sono titolo, pistola, baffi, respiro. Quale sarà quella sbagliata? WhatsApp 342 342 2190.

0: Franco Battiato è arrivata a cavallo della... C'era un qualche... No, dico Star
1: Dillo
0: Wars.
1: Con parole tue,
0: di Star Wars.
1: Sì, c'era un personaggio femminile.
0: Lei, sì, la principessa,
1: lei è la principessa Leila.
0: Ma un antagonista, diciamo, più un po' più figa di, della principessa Leila.
1: Allora,
0: c'era.
1: Secondo me, Chef Blues e sì. Chewbacca.
0: Dai, no.
1: Sara Moretti è la principessa Leila. Io, ovviamente, sono Luke the Skywalker.
0: Sì, e io che faccio?
1: Tu fai Ian Solo. Harrison Ford.
0: Ah, beh, no, no, no, a me piace. Dai. Allora, allora vediamo un po' chi abbiamo.
2: Intanto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Porca miseria, oggi.
2: Allora, oggi abbiamo Grazia da Buccinasco, in provincia di Milano.
0: Ciao, Grazia.
3: Ciao.
0: Chi ti facciamo fare di Star Wars? Troviamo un personaggio a Grazia.
1: Tu sei minimamente appassionata della saga, Grazia?
3: Moltissimo.
1: Ho capito, non ne hai visto manco, ma è legittimo perché è una fantascienza un po' antica, voglio dire, i grandi appassionati ci sono e sono dei cultori, però non è detto che proprio tutti amino questo
3: no.
1: tema.
0: Cosa fai?
3: Io per niente, per niente.
0: Grazie, cosa fai a Buccinasco di bello?
3: Sono pensionata.
0: Ah, che bello. Beh, pensionata, te la godi.
1: Voglio dire, in precedenza su cosa ti cimentavi?
3: Allora, in precedenza ero bancaria.
1: Per cui proprio contatto col pubblico oppure dietro le quinte?
3: Allora, inizialmente contatto col pubblico e alla fine dietro le quinte.
0: Alla fine con...
1: Allora, la Moretti ha una domanda di tipo bancario. Per te, cioè, riguardano i suoi
3: aiuto.
1: Rapporti bancari. Prego, prego Sara.
2: Beh, adesso conviene fare ecco. Il mutuo a tasso agevolato o a tasso fisso?
0: Cioè, ce l'ha sempre.
3: Fisso tutta la vita.
0: Fisso.
1: Sì,
0: okay.
1: assolutamente.
0: Ma adesso ho sentito anche che quando vai a fare bancomat c'è la truffa che non devi fare la ricevuta, non devi stampare la ricevuta perché è a rischio truffa.
1: Addirittura.
2: Io non la stampo mai.
3: Questa mia è nuova. Grazie anzi per averlo detto a me.
0: Oramai si inventano qualunque
1: della ricevuta,
0: la truffa della ricevuta, non stampate mai la ricevuta bancaria quando... io non la stampo mai perché,
1: mai,
0: cioè,
1: perché
0: mi arriva sul
1: carta,
0: telefonino direttamente
1: carta, tutto digitale
0: e risparmi
1: tra l'altro un sistema ottimo, grazie a confermerai, per evitare di fare bancomat è quello di farsi pagare in nero. Capito? Prendendo soldi in una busta tu hai una, così, un piccolo tesoretto da parte e non devi andare al bancomat a prendere
0: esatto,
1: soldi,
0: cioè,
1: no?
0: si fa prima il nero agevola tutto.
1: Grazie, rispondo. Sì. Brava.
3: Potendo,
1: ecco.
0: Dunque, allora abbiamo parlato della giornata dedicata a Star Wars. May the Fourth be with you. Abbiamo detto quattro cose su Star Wars, quattro curiosità. Erano:
2: titolo, pistole, baffi, respiro.
0: Qual era quella sbagliata?
3: La numero 3.
0: Yes, baffi.
1: Grazie, dimostra di aver visto tutti i film di Star Wars con questa risposta, perché in realtà non è vero, è falso che Yoda si volesse chiamare Buffy nei primi film. In realtà è stato uno dei personaggi cardine dall'inizio e da subito il piccolo maestro Jedi, verde, anziano, con orecchie lunghe, si è chiamato Yoda. Le altre cose sono vere, per cui quando fecero il ritorno dello Jedi, misero Blue Harvest come titolo, proprio come titolo che scacciasse i curiosi. Dice, stiamo girando un altro film, perché Star Wars aveva avuto talmente tanto successo che non volevano, se l'avessero chiamato Star Wars 2 ci sarebbe stato troppo affollamento attorno al set. Il rumore delle pistole lo fecero con dei cavi metallici sbattuti in terra e il rumore del respiro di Darth Vader era dato dal suono di un respiratore da sub in immersione.
0: Comunque, se posso, Chef Blues è nato prima di Darth Vader, perché Chef Blues è del 72, Star Wars è del 77. E qui 5 anni prima è Chef.
1: Dunque il copyright
0: è suo,
1: i diritti,
0: è suo.
1: Cara Grazia, te li deve far dare Marco De Lillis.
0: Cosa mandiamo a Grazia Buccinasco?
2: La maglia.
3: Ciao.
2: Del mezzo giornale.
1: Aspetta, prima premi. Di salutarti, aspetta.
2: Allora,
3: è stato un piacere.
1: Sì, però niente, prima ti diciamo che premi vinci, Grazia.
3: Sì.
1: Dai.
2: Allora, la maglia del mezzogiornale, il cappellino di, sì, Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
0: Grazie, ha ragione, perché sono sempre gli stessi, chi se ne frega.
1: No, però
0: certo,
1: grazie, se tu, voglio dire, quando riceverai l'adesivo, dove lo metterai?
3: Lo custodirò gelosamente.
0: In una cassaforte in banca.
1: Bravo.
0: Ciao,
1: esatto.
0: Grazie.
1: Ciao. Esatto. Acquisisce, ciao, valore, come Star Wars.
3: Ciao, grazie, ciao, mille, che onore è stato, ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Bradley Drone Boy. Allora, la questione della ricevuta va detta alla fine della trasmissione.
1: Quella del bancomat.
0: Per lasciarvi con. Cioè. No, perché col fiato sospeso, no.
1: Scusa, un attimo. Moretti, tu fai il bancomat?
2: No, raramente.
1: Perché tuo marito guadagna soldi a nero? Perché?
2: No, perché tanto ormai fai tutto con digitale.
1: Ma infatti, ragazzi, ma chi ce l'ha più?
0: Se un truffatore recupera una ricevuta abbandonata vicino allo sportello, può ottenere dettagli concreti sull'ultima operazione, come data, orario, somma e prelevata, sportello utilizzato, le cifre finali della carta e in alcuni saldi e in alcuni casi il saldo disponibile, aiutando un falso operatore a risultare convincente al telefono. E quindi, evidentemente.
1: Beh. Ok,
0: se ci mettono in guardia.
1: È vero, in linea teorica, con le truffe telefoniche che girano, uno ti chiama e ti dice: ma lei ha ritirato denaro il 24. Però aspetta, oltre alla ricevuta deve anche trovare il mio numero di telefono, ragazzi. Non è così facile. Benny, tu quando facevi il truffatore facevi queste cose qui?
0: Io facevo molto peggio, molto peggio. Però allora, non è che posso dire tutte le cose, i miei segreti.
1: Meglio stare attenti.
0: Esatto, ci sentiamo domani mattina, se vi va, alle 10. Saluta Sara.
2: Ciao a tutti, a domani. Buona giornata.
0: Cosa arriva adesso?
2: E Fattore C con Mary e Flavia.
3: Meloccari, ma poi si può venire a trovarvi in camerino per l'autografo?
0: Sì, va bene, certo.
1: E va bene, così.
4: Meloccaro, il meglio che c'è. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour.
14: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
13: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, elegia sabauda di Enrico Bisi.
15: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
13: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
15: Foto sabauda, sì.
13: Willy Peyote, elegia sabauda. Il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
19: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
7: Le notizie delle 12. Buona giornata da Imma Baccellieri.
2: L'Iran avverte chi si avvicina a Hormuz sarà attaccato, parole che arrivano dopo l'annuncio di Trump di una missione navale americana per liberare lo stretto. Silvia Mobili.
20: Nel concreto la marina statunitense non scorterà sistematicamente le navi mercantili, ma darà indicazioni sulle rotte più sicure. Le navi militari resteranno comunque nelle vicinanze, pronte ad intervenire in caso di attacchi. La reazione di Teheran non si è fatta attendere, qualsiasi interferenza americana nello stretto verrà considerata una violazione. Sul piano diplomatico proseguono le trattative. L'Iran ha presentato un piano che prevede la riapertura dello stretto da parte iraniana, la fine del blocco navale statunitense e poi successivi negoziati sulla nucleare in cambio della revoca delle sanzioni. Un piano che non soddisfa Trump. Gli Stati Uniti a loro volta hanno presentato una controproposta ora al vaglio del governo iraniano.
2: Ed è in corso in Armenia l'ottava riunione della comunità politica europea. Partecipano i leader di 48 paesi. Presente anche la presidente del Consiglio Meloni. Il vertice sarà aperto da un discorso del presidente ucraino Zelensky. Ed è già crisi per il Board of Peace voluto e diretto da Trump. Secondo l'agenzia Reuters, il board avrebbe incassato meno di $1 miliardo dei 17 promessi. Nessuna missione a Gaza, quindi, dove i delegati del board avrebbero dovuto sostituire Hamas nell'amministrazione civile. Morta dopo un intervento per perdere peso, i familiari chiedono oltre $1,5 milioni di danni. La donna, una 62enne di Ravenna, si era operata in una clinica romana, la Salvador Mundi. È morta un mese dopo l'operazione. Secondo la denuncia dei parenti, alla donna morta dopo settimane di agonia non erano stati fatti gli accertamenti previsti. L'Inter ha vinto lo scudetto con 3 giornate di anticipo grazie alla vittoria contro il Parma. Resta aperta però la corsa Champions. Oggi la Roma affronterà la Fiorentina. Si gioca invece la salvezza alla Cremonese, che sfiderà la Lazio. Capital News torna alle 13.
21: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
22: Tempo in peggioramento in Sardegna e sui settori di nord-ovest, buono altrove. Nel corso del pomeriggio piogge isolate su Piemonte, Liguria, litorale toscano e Sardegna. Cielo nuvoloso sul resto del nord, soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte fenomeni in intensificazione al centro-nord, specie sulla Liguria e in Toscana. Asciutto al sud sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
23: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
24: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
25: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
26: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Together Rolling Stones su Radio Capital, l'abbiamo passata questa nottata insieme a tutti gli amici del... Sì, no, acceso.
1: I need you more than ever. No, senti come mi sento lontana.
0: Sì, è vero.
1: Sono lontana, Franco Russo.
2: Arrivo.
3: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C. Con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Sembra spento Mary il mio microfono.
0: Adesso
1: piano si sta sistemando.
0: No, è perché basta un giorno e qua
1: è
0: capito.
1: Un tentativo di boicottaggio, ma io sarò più forte perché maggio
0: forti.
1: È il mio mese preferito.
0: Un altro.
1: Insieme a giugno, il mio proprio 60 giorni che più amo in assoluto, maggio e giugno. Non
0: ma
1: credo di essere la sola Mary.
0: No, direi di no. Bello, buongiorno a tutti. Abbiamo passato questa notte insieme anche agli amici interisti. Credo di avere più amici interisti di qualunque altra squadra praticamente. Bravi, come si dice? Congratulazioni, bravi.
1: E non credo si dica auguri Mary.
0: Beh, oramai sì.
1: Aug.
0: Oramai sì. Anche.
4: Daje
0: Roma è un'altra storia che c'è in bilico una possibilità per andare in Champions, ma quella è un'altra storia. Buongiorno Marta Boffelli, buongiorno Linda Ovena, buongiorno Franco Russo, bentornato, buongiorno Flavio Cercato e buongiorno Mary Cacciola o quello che rimane. Che te ridi?
1: Sai cosa c'è di strano nel non disinteressarsi del calcio? Sì,
0: sì,
1: lo so, è un reato perseguibile penalmente,
0: no,
1: in Italia, prima o poi mi arresteranno, per ora sono ancora a piede libero. Che non capisci le battute? Stamattina mentre arrivavo qua ho incontrato una serie di persone, avevo tante cose da fare, sono uscita presto e sentivo tutte frasi che non capivo, cioè tipo siete ancora a piede libero per poco perché hanno rubato, capito? L'ho capito dopo,
0: okay.
1: Oppure ma ne avevo sentite una decina e dicevo ma che sta di? Che sta di? Ah già sì, il calcio.
0: Devo dire che questo è stato un fine settimana dove, a parte le questioni appunto sportive, poco c'era di bello, insomma, da commentare, insomma tutto un po' così. È stato un fine settimana un po' così.
1: Mary, di la verità ai tuoi agli avventori del Fattore C, hai fatto più festa tu del resto del mondo, non so.
0: No, ho fatto l'uno, ho fatto l'altro, ho salutato persone e ho anche invece festeggiato alla vita di altri, quindi diciamo che ho fatto un po' di tutto in questo fine settimana.
1: Tutte sei data
0: il compleanno di Valerio anche, certo.
1: Perché sentite un tono di voce un po' basso, ma
0: non è per gli stravizi, ma è perché non torna.
1: Ma a parte le corde vocali, è in una forma Mary Cacciola.
0: Ragazzi, dico solo che oggi torno a fare la fisioterapia, quindi ginnastica o fisioterapista, mi fa male tutto, persino la pelle mi fa male.
1: Volevo salutare il tuo fisioterapista Emanuele.
0: Ciao, Emanuele,
1: che non conosco, ma caro Emanuele, tutti noi
0: sempre
1: del Fattore

0: Donna su Radio Capital, questo è Fattore C. Allora, facciamo le cose per bene, 12 e 13 minuti, buon pranzo a chi si mettesse adesso con i piedi sotto al tavolo.
1: Mary, io stavo cimentandomi nel mio sport preferito, origliare, non solamente le battute sullo scudetto dell'Inter,
0: sì,
1: ma anche quello che diceva Franco Russo prima di andare in onda. Allora, ha detto la seguente frase.
0: Sì.
1: Ma 4 giorni di seguito a casa sembra proprio di stare in pensione. Che fai? Franco Russo, tu non sei uno di noi.
0: No.
1: No, no.
0: No, anche perché noi non stavamo a casa, quello è il discorso.
1: Il mondo si divide tra quelli che stanno volentieri a casa e quelli a cui stare a casa sembra di essere ammalati.
0: Allora, sì, infatti la questione è: se sei ammalato e stai a casa perché sei ammalato, è ovvio che non ti può piacere. Se stai bene e ti va di stare a casa, è un'altra storia.
1: Ecco.
0: Io quando sono malato, cioè nel senso il fatto di non avere la voce, ma stavo a casa perché non avevo la voce, mi dava fastidio, perché non è che fossi impedita di qualcosa, ma non potevo venire a lavorare.
1: Perché stare a casa e oziare deve essere una scelta,
0: sì,
1: capisci? Una scelta consapevole. E ripartiamo con tutta quella faccenda che io sarei per il rivalutare l'ozio, perché
0: sì,
1: l'ozio deve essere un vizio.
0: Assolutamente.
1: L'ozio è la capacità di starsene tranquilli, da soli, di godere delle piccole gioie
0: anche
1: della
0: la noia,
1: vita.
0: Anche la noia.
1: Senti, perché ti dico questo?
0: Perché mi dici questo?
1: Perché il segreto della felicità, cara Mary,
0: sì,
1: sarebbe custodita nei micro momenti di gioia.
0: Vado?
1: Vai.
0: Thank to the dick, come
1: esattamente quello che ho pensato io.
0: Ecco.
1: È uno studio che è stato pubblicato dopo lunga ricerca dal Journal of Medical Internet Research. Senti che altisonante.
0: Certo.
1: Ma è la stessa cosa che diceva mia nonna. Allora, mia nonna non ha mai saputo di essere una scienziata, perché per lei il segreto della felicità era da sempre custodito nelle piccole cose.
0: Perché non c'hai le grandi, non per altro. Se avessi le grandi, te ne frega, cioè con le grandi ti prenderesti anche una miriade di piccole cose.
1: C'era il famoso chi si accontenta gode, che non vale
0: sì,
1: più di in questi tempi di ostentazione all'inseguimento della perfezione e della ricchezza. Ma attenzione, perché mia nonna ne diceva anche un'altra.
0: Ecco.
1: Il tuo carattere
0: sì,
1: sarà il tuo destino.
0: Sì.
1: Allora, in questo fine settimana, quelli che hanno lo stesso mio algoritmo avranno probabilmente visto un video che ho trovato
0: bellissimo,
1: meraviglioso. Ci sono 3 bambini.
0: Secondo me sono 3 gemelli.
1: Sì, 3 gemelli probabilmente. E gli mettono un ostacolo verso i biberon, cioè
0: bambini di un anno? Un anno e qualcosa.
1: Ma non
0: è...
1: si capisce bene, perché quando li riprendi tutti alti uguali, non ti rendi conto di quale sia il rapporto.
0: No, più che altro,
1: alti,
0: no, più che
1: so,
0: altro di come si muovessero, no? Di come cascassero. Quindi penso un poco più di un anno.
1: Ancora
0: diciamo,
1: avevano il biberon, quindi
0: sì,
1: piuttosto piccoli.
0: Beh.
1: Ok. Allora, gli mettono davanti un ostacolo. Ostacolo costituito da una serie di fasce di scotch,
0: sì,
1: forse trasparente, è una specie di labirinto da superare,
0: sì,
1: per poter arrivare ai biberon. I bambini sono 3.
0: Sì.
1: Il primo inizia subito a toccare queste fasce, le allarga per capire se di lì ci passa, guarda se è meglio quella di sotto per passare dal pavimento,
0: infatti
1: guarda se
0: sguscia,
1: è meglio quella centrale per scavalcare. Quello di mezzo, bello tranquillo, fermo, fermissimo, guarda lui che si arrangia.
0: Umarell.
1: Il terzo si siede per terra e inizia a gridare, a piangere disperato. Cosa succede? Che il primo, quello più attivo,
0: sì,
1: riesce rapidamente a trovare una via d'uscita e arriva dai biberon.
0: Sì.
1: Generosamente li acchiappa tutti e 3,
0: sì,
1: uno è il suo e l'altro lo passa prima all'Umarell, cioè al secondo fratello che stava fermo ad osservare cosa stesse accadendo.
0: Che se lo prende e va.
1: Che acchiappa il suo bel biberon e se ne va a gustarsi il suo latte. Il terzo,
0: oh,
1: nonostante gli fosse stato offerto il biberon,
0: niente,
1: resta seduto a strepitare, gridare, impermalosito, offeso, inferocito, arrabbiato con la vita, con le cavallette, con le sfighe, con la mamma, con tutto
0: con
1: il
0: tutti
1: mondo.
0: Tutti quelli che non gli danno retta in quel momento, diciamo.
1: E allora tu che cosa pensi mentre li guardi? Ma tu, con sto carattere,
0: sì,
1: ma dove
0: vuoi
1: andare?
0: Io l'ho detto che l'avrei preso e l'avrei dato a un orfanotrofio quel bambino.
1: Mary! Ricordatevelo oggi, il vostro carattere e il vostro destino.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: dire che questa canzone Carry On dei Jungle, la nuova canzone dei Jungle, è perfetta per quel modo, no, di vivere la casa che dicevamo noi prima, quell'oziare, quel ciondolare da una parte all'altra, da una stanza all'altra.
1: Che ha anche un nome.
0: Che ha anche un nome, volendo.
2: Ciao ragazze, questo sentimento di oziare, perdere tempo, così, e Camilleri lo chiamava tambasiare. Che è bellissimo, secondo me.
1: Il tambasiare. Proprio
2: fare così, ciondolare per casa. Bellissimo. Ciao, siete stupende, Claudia.
0: Grazie. Sai che poi anche tu, Claudia.
1: Il tambasiare gli dà un senso di, non so, lo nobilita.
0: Sì, è vero. Eh? Sì, è vero, è vero.
1: Tambasiamo d'ora in poi, Mary.
0: D'ora in poi, tambasiere.
1: Allora, vabbè, cara, ciao. Mary, Sinner ha vinto, l'Inter ha vinto, sì. Antonelli ha vinto. La, sì, tua voce è rimasta ancora ad aprile.
0: E ho capito.
1: Da oggi l'argomento sarà il ponte del 2 giugno. Che si fa? Chiede Antonio.
0: Che noi mi sa che lavoriamo.
1: Noi lavoriamo, sì.
0: Mi sa che
1: non
0: lavoriamo.
1: Non è che possiamo sempre stare,
0: no,
1: a casa.
0: No, no, non direi niente. E a proposito invece di come si trova il video dei gemelli, su come sarà
1: allora,
0: il tuo destino secondo il tuo carattere.
1: Sui diversi approcci davanti a un problema, cioè chi si ingegna per risolverlo, chi sta lì ad aspettare che lo risolva qualcun altro per beneficiarne.
0: E chi si piange addosso.
1: E chi si piange addosso. E guarda, Maria Teresa, siccome ce l'hai chiesto solo tu, se tu mi mandi un messaggio su Instagram privato te lo inoltro, se no lo potrei postare, ma poi non gliene frega niente a nessuno.
0: Avresti dovuto dire tutte le centinaia e centinaia e centinaia di persone.
1: No, ce l'ha scritto solo Maria Teresa che voleva il video.
0: Zitta un attimo. Quando tu devi dire, tra tutte le centinaia e centinaia di persone che ce l'hanno chiesto, venite sul mio profilo Instagram,
1: sì,
0: Flavia Cercato,
1: sì,
0: e lo mando a voi, sì, direttamente, sì, in DM.
1: In privato. Allora, ecco, aspetta, dici che sai cosa? Allora, aspetta, farò così. Amici, amiche, scusate l'assenza sui social, ma tornerò presto a rispondere a uno a tutti quelli che mi seguiranno e invierò ricette, tutto quello che desiderate, anche il video dei gemelli.
0: Ecco, un po' meno si poteva fare, anche un po' meno.
1: E non ho le mezze misure.
0: E comunque non è tambasiare, ma è tampasiare.
1: Tampasiare. Per me piaceva tambasiare. Tamba.
3: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
4: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
5: Hai fatto la passeggiata per coi contapassi?
4: No, non ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
3: TG0. Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
10: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
9: Develey ti salsa la vita!
11: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a €3,99 da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
12: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
13: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
12: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
13: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
12: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
13: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
8: La spesa intelligente.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
19: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
21: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
20: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
22: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
23: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
24: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questa canzone, i Bee Gees con Barbra Streisand. Mi ricorda quando ero in Inghilterra tot anni fa. Grazie, grazie mille. Figura. Ciao Valeria da Bologna.
1: Ciao Valeria, Barbra Streisand insieme a Barry Gibb. Guilty, pensa, la regina era giovane ancora.
2: Saresti tu la regina?
1: No, la regina, la quella queen, vera, quella queen, che non c'è più. No, ci mancherebbe.
2: No, io non ero nata a Mary, sì, quindi non posso darvi un forte.
1: Entrambe eravamo nate, ma molto, molto, ma molto, ma molto, molto giovani.
2: Ti denuncio.
1: Ma che devi denunciare? Sei più piccola di me comunque, quindi figuriamoci.
2: Costruiamoci un mondo tutto nostro ogni tanto.
1: Tanto, sì, siccome effettivamente ne abbiamo pochi di mondi tutti nostri, effettivamente, continuiamo.
2: Senti, invece nella vita reale ti do una bellissima notizia.
1: Ma dai.
2: Sei come Guccini.
1: Beh, magari.
2: Il maestrone, lo scrittore, come vuole essere chiamato, Francesco Guccini, è stato alla sua mostra sabato, una mostra a Reggio Emilia, dove ha fatto la sua apparizione. Era tantissimo tempo che non usciva, che non si mostrava in pubblico e anche che non usciva di casa. Quindi ha detto: erano 18 mesi. Ho fatto il conto e avevo anche un po' di paura.
1: Ah, mamma mia.
2: Sì, perché da tempo ha un disturbo alla vista che gli rende tutto più faticoso e ha detto: ecco, io non riesco più a leggere, questa cosa mi addolora profondamente perché non ho mai vissuto una perdita più grande di questa, libri e giornali. Però ha detto:

0: guardo la TV. Quindi per compensare ne guardo un sacco.
1: Certo, almeno
0: e
1: quello.
0: Cosa
1: insomma.
0: Guarda, maestro? Ah, beh, io Temptation Island. Come me ricacciola, maestro! E che cosa esattamente la colpisce? Ah, mi divertono così tanto.
1: Esatto!
0: Devo dirvi la verità, li guardo con uno spirito un pochino snob.
1: Ma certo!
0: Però mi fa ridere, poi penso tutto finto, l'hanno costruito tutti gli autori.
1: Certo, è tutto indirizzato ovviamente dagli autori che sono bravissimi a far scattare delle dinamiche.
0: Comunque tutto il tempo in cui abbiamo dibattuto di Temptation Island cercando di...
1: Prendendomi in giro tra le altre cose, cercando di schernirmi in tutti per tutto.
0: Cercando di spostare i tuoi interessi su qualcosa
1: di più alto,
0: un po' più culturale.
1: No,
0: ecco.
1: Ragazzi, no.
0: Chi avrebbe mai detto che lì davanti eravate tu e il maestro Guccini?
1: Anche lui guarda Il Grande Fratello, tra le altre cose.
0: Sì, anche
1: io mi ci sono riavvicinata quest'anno, devo dire che per molti anni proprio zero totale. Quest'anno mi divertiva parecchio, mi diverte parecchio, devo dire la verità, mi diverte parecchio. Ma è ovvio che lo guardi con quella... cioè, in maniera normale lo guardi con una certa distanza, anche quasi con una certa supponenza che non hai, che non sta da nessuna parte. Ma in particolar modo Temptation Island, ragazzi, mi faccio certe risate.
0: Come ha detto lo scrittore maestrone Francesco Guccini, con un filo di snobismo.
1: Con un filo di
0: snobismo. Devo ammettere.
1: Ma sì, ma io perché no ammetterlo?

0: Il volo, una delle canzoni più belle secondo me di Zucchero qui su Radio Capital, 12:48. Allora, parlando di televisione, Flavia,
1: sì?
0: A parte che ci dicono sì, è vero che è tutto costruito, Temptation Island, GF, sempre con un certo snobismo, ma volete mettere guardare uomini e donne? Ecco, io quello invece non ci riesco proprio.
1: Beh, cioè, ognuno ha il suo preferito.
0: È una questione esatto di piacere.
1: Secondo me è una questione anche di orario, perché
0: sì,
1: uomini
0: anche.
1: E donne è quel post prandiale.
0: No, non la posso.
1: Che asseconda un po'.
0: Sì. No, no, no.
1: Comunque, detto questo,
0: no.
1: Cara Mary,
0: sì.
1: Io sono per la libertà di scelta,
0: certo.
1: Che in televisione ci sia di tutto.
0: Certo, come in radio, più che altro ascoltate la radio a prescindere dalla televisione, quella è la cosa fondamentale da fare.
1: Ma in TV
0: sì.
1: C'è una spinosa questione che si dibatte da giorni, cioè
0: sì.
1: Il fatto che la prima serata non esista più, che i programmi un tempo di prima serata siano slittati sempre più e adesso se iniziano quasi alle 22 poi finiscono
0: vero.
1: A tarda notte, uno non segue e che pizza. Quindi c'è stata tutta una protesta avvallata anche da produttori,
0: seria?
1: Dirigenti televisivi, autori, attori, noi popolo del tubo catodico.
0: Esatto.
1: E cosa è successo?
0: Mi hanno finalmente riportato alle 20:30 la prima serata, alle 21.
1: No.
0: Alle 21:30.
1: No.
0: Allora di
1: la
0: che stiamo a parlare?
1: La prima serata è cambiata, ma hanno azzoppato la fiction, cioè invece di trasmettere due episodi consecutivi ne trasmettono uno solo, così finisce prima.
0: Allora non ci siamo capiti.
1: Brava.
0: Evidentemente c'è stato un problema di comprensione del testo. Ripetiamo tutti insieme. Amici che state alla dirigenza dei canali,
1: poteri forti
0: della televisione, il problema non è, cioè anche per carità, quanto si allunga un programma, il problema è a che ora mi comincia quel programma. Io mangio alle 19:30.
1: Alle 20 sì. Per me la prima serata.
0: Allora, alle 20 guardo il telegiornale.
1: 20:30, dopo
0: esatto,
1: il TG.
0: In maniera tale che mi vada tutto distorto. Dopodiché 20:30 vogliamo fare che fino alle 21 lasciamo una bella mezz'oretta di pacchi, ruote della fortuna.
1: No, alle 21 io mai ritardi. Su, 20:45.
0: Lascia 21. Beh, bisogna arrivare a un minimo, no? Un compromesso lo devi trovare. Dalle 21 basta, ragazzi. Basta. Su. Alle 21 partono i programmi. Chi c'è c'è, chi non c'è ciao.
1: Secondo me azzoppare la doppia fiction, se c'è una cosa bella delle
0: esatto.
1: Serie che ti piacciono è che ci sono due episodi consecutivi,
0: esatto.
1: Perché uno solo
0: non sa di niente,
1: devi aspettare una settimana per l'altro episodio.
0: Esatto, è come quando ti portano l'antipasto e ti fanno aspettare 3 ore per il primo.
1: Sì.
0: Il secondo, gli tireresti una capocciata.
1: È una sofferenza.
0: È una sofferenza, non si fa così, ragazzi.
1: Perché volete sottoporci a questa sofferenza? Noi intendevamo un'altra cosa.
0: Ecco, allora, comprensione del testo. Vale per tutti, anche per i capoccia della televisione.
1: Anche perché?
0: Sì.
1: Se non cambiamo qualcosa?
0: Sì.
1: Vi scateno contro Mary Cacciola.
0: No, non c'ho voce, non per altro. Non lo posso fare per adesso. Però quando torno, raga.

0: e Radio Capital.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
9: Noi siamo giovani.
10: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
16: Sì? Come?
15: Un camion di rose rosse.
16: Pour moi?
15: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
17: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
18: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
19: Sono le 13 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Due missili avrebbero colpito una fregata della Marina americana nei pressi di Jask sulla costa iraniana dopo che la nave avrebbe tentato di entrare nello stretto di Hormuz, lo dicono le autorità iraniane. Gli Stati Uniti però hanno smentito l'episodio. Un operaio è morto questa mattina all'Aquila all'interno di uno stabilimento in cui si lavora all'alluminio. L'operaio è rimasto schiacciato dal materiale che stava spostando. La febbre dei topi uccide 3 persone in crociera e l'OMS lancia l'allarme. Riccardo Quadrano.
12: È il peggior posto possibile in cui ammalarsi gravemente, lo dice un epidemiologo agli inglesi della BBC. Il riferimento è la nave da crociera partita dall'Argentina e diretta alle Canarie, a bordo della quale si è diffuso un focolaio del temibile hantavirus, una sindrome respiratoria acuta che si trasmette all'uomo attraverso feci, urina o saliva dei topi. Il contagio ha già provocato 3 vittime a bordo, tra cui una coppia di coniugi olandesi. Una quarta persona è attualmente ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica e si sospettano altri 2 casi che coinvolgono l'equipaggio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta monitorando la situazione, mentre la nave, che batte bandiera olandese, è attualmente al largo di Capo Verde, dove le autorità locali non hanno permesso lo sbarco degli altri passeggeri per l'assistenza medica. Al momento dello scoppio dell'epidemia, a bordo c'erano circa 150 turisti e 70 membri dell'equipaggio.
19: L'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio, sarà in procura a Pavia mercoledì. Gli inquirenti ipotizzano un movente sessuale legato a un rifiuto, a presunta avance. Stanno valutando se inserire agli atti anche alcune chat attribuite a Sempio quando era giovane, in cui emergerebbe un atteggiamento ossessivo. La difesa però precisa che questi messaggi riguarderebbero un'altra ragazza e non la vittima. Sergio Mattarella sta ricevendo al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis 2025. Il tennis italiano protagonista nel mondo, ha detto il Presidente della Repubblica, che poi ha voluto ricordare Alex Zanardi. A lui va la nostra riconoscenza per il valore sportivo e umano. Queste le parole di Mattarella. Alle 14 torna a Capital News.
0: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
20: Iperceramica.
21: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Sai qual è il tuo bello, Mary? Non è che sei intelligente, non è che sei generosa,
1: sono solo bella.
0: Che
1: purtroppo
0: sei scema, poi il tuo bello.
1: Del resto, voglio dire, non è che uno può puntare tutto sulla bellezza e poi avere anche l'intelligenza, la simpatia. Io ho puntato tutto sulla bellezza. That's the way I like it, Casey and the Sunshine Band.
0: Hai fatto benone, Mary.
1: Lo so.
0: È solo che adesso che cominci ad avere una certa età devi anche dedicarti a qualcos'altro. Non basta più.
1: Brava, adesso la bellezza non mi basta più.
0: No,
1: e questa
0: no.
1: È una cosa che, devo dire la verità, mi ferisce molto. Mi ferisce dentro, perché pensavo di poter aprire e spalancare tutte le porte dell'universo solo con un'anca, solo con una botta di anca e con, come dire, con questa bellezza prorompente da pin-up di un altro secolo, direi, ecco, cioè a dire, ecco.
0: Quello che mi dispiace è che voi non potete vedere la sua faccia mentre dice queste
1: molto convinta
0: stupidaggini, diciamo, chiamiamole così correttamente, con educazione.
1: Perché tu mi stai adesso dicendo in realtà che io non sono bella.
0: Mary,
1: vabbè, non c'è
0: poi
1: problema.
0: Mi dice,
1: Marta Boffelli,
0: poi mi dice, perdi tempo, ci hai messo troppo a dare la notizia.
1: Scusa. Vabbè, ho capito. Allora. Marta Boffelli, l'indovene, Franco Russo, Flavia Cercato, quella intelligente.
0: Certo.
1: Mary Cacciola, quella bella.
0: Perché io ho puntato tutto sull'intelligenza. E ho fatto benone, Mary. Era un po' la mia caratteristica principale. Allora, attenzione, perché l'unico neurone qui che galleggia nello spazio della mia mente si è acceso per una notizia che arriva dalla Svizzera.
1: Non so se riesco ad andare avanti.
0: Sei pronta?
1: Dai.
0: Il centrodestra chiede le dimissioni dei due giudici federali innamorati.
1: Mammo.
0: Allora, voi sapete
1: veramente
0: che gli svizzeri sono rigorosi: se sei giudice federale non ti puoi innamorare di un altro giudice federale.
1: Ma perché?
0: Uno dei due doveva dare le dimissioni. Hanno detto,
1: ecco,
0: venuti a conoscenza della relazione, adesso giocatevela come vi pare, hanging out, tre galline sul comò, chi esce dà le dimissioni.
1: Ecco.
0: E loro hanno detto, non vediamo perché.
1: Giustamente, era successa la stessa cosa un paio di anni fa allo York.
0: Ma perché è una regola?
1: Sì.
0: Giudici federali, era successo anche allo York, che due si erano addirittura sposati.
1: Sì.
0: Lo York è la banca,
1: la
0: diciamo,
1: banca
0: del Vaticano.
1: Sì.
0: L'istituto per
1: sì,
0: i progetti
1: sì,
0: del Vaticano,
1: sì,
0: che noi volgarmente chiameremo banca.
1: È la banca.
0: Per capirci.
1: È proprio la banca del
0: Famo
1: Vaticano.
0: Famo a capisse. E quindi la più alta istanza giudiziaria della Svizzera, che è il pari, diciamo, della nostra Corte di Cassazione, ha detto non è ammesso. Cioè due persone conviventi stabilmente non possono lavorare insieme come giudici.
1: Ma perché?
0: Dunque, stop.
1: Ma tu pensa
0: alla professione.
1: Tu pensa se in ogni posto di lavoro ci fosse questa regola.
0: Ma perché ti ho dato questa notizia, Mary
1: Cacciola? Perché me l'hai data questa notizia?
0: Esattamente, perché è lì che volevo arrivare.
1: Ecco.
0: Vi ricordate qualche settimana fa quando abbiamo fatto l'elenco delle professioni dove si tradiva più facilmente?
1: Sì.
0: Ed è venuto fuori che non c'è un settore che sia salvo, perché l'amore, Mary, si insegna ovunque.
1: Mamma mia, guarda.
0: All'amore non si resiste perché sei, che so, un giudice federale. All'amore non si resiste perché sei un bancario dello IOR.
1: No,
0: all'amore
1: certo.
0: Non si resiste perché sei un medico in sala operatoria.
1: All'amore non si resiste perché sei la più bella di tutte le radio in assoluta, capito? Cioè, come me, per esempio, capito? Non mi si può resistere.
0: Ma poi ci sono dei casi.
1: Porto tutto a me oggi, dai.
0: Ci sono dei casi. Ma è bello questo sfogo di egocentrismo represso per tanti anni. Fai così, Mary, vedrai che ti passerà anche la gastrite. Io dico, ci sono dei casi in cui bisogna dichiarare all'ufficio del personale che si sta insieme.
1: Ma
0: cioè ci si deve costituire.
1: Ma perché?
0: Cioè, perché? No. È perché lì, con questa faccenda che poi se uno arriva lì è molestia, che il filo è sottile. Ma gli ho solo detto buona. Non potevi dirle buona. Ma mi ha messo una mano.
1: No,
0: poteva.
1: Ecco. Certo.
0: Quindi per chiarire, per non avere problemi, se c'è una relazione ditelo, così non verranno a denunciare che il tizio ha sfiorato lei. Stanno insieme.
1: Sì,
0: stanno
1: dopodiché insieme. Tu lo dici. E dopo che lo dici ti dicono che non ci puoi stare insieme. Raga,
0: comunque,
1: allora,
0: questi si costituiscono,
1: sì,
0: ok? Ma le relazioni clandestine, dove le vogliamo classificare?
1: Ecco, no, cioè, appunto,
0: quelle
1: se escono fuori, che gli altri sono già sposati, come si fa?

0: È inutile che fai così, non riesci a superare la mia bellezza, neanche a equipararla. Smettila di fare degli spogliarelli inutili, Flavia, cioè, che poi ti prende anche un accidente.
1: Mary, poi le persone che non vedono, perché siamo in radio e non in TV, ti credono.
0: No, ma è vero.
1: Pensano che io insceni degli spogliarelli mentre sono
0: pseudo
1: in onda.
0: Pseudo, e sono peraltro di una naturalezza che proprio c'è nata dentro come spogliarellista. Lei c'è niente.
1: Sempre stata molto una sensualona. Mary.
0: Mamma
1: una
0: mia,
1: sensualona.
0: Guarda, una che proprio ci ha veramente calcato tanto la mano. Vogliamo sentire Marina per quel che riguarda relazioni nello stesso posto.
2: Ciao belle ragazze, i miei suoceri lavoravano tutti e due nella stessa banca, si sono innamorati. E mia suocera, ovviamente, mia suocera e non mio suocero, si è dovuta licenziare. Ciao ciao, un bacio Marina.
0: Allora, qualcuno diceva perché anche all'interno di un grosso istituto, comunque sia di un grosso ente, di una grossa situazione, avere appoggi da quel punto di vista non va bene. Sì, però io posso anche avere la tresca con le persone e non dirlo. E quindi a questo punto, se ce l'ho, non siamo marito e moglie e... però c'ho la tresca.
1: Non so perché ho visualizzato l'immagine dell'ex ministro San Giuliano. Così, d'un tratto, davanti ai miei occhi è apparso il suo viso. Perché
0: ma
1: se
0: non
1: tu...
0: solo San Giuliano.
1: Beh, sì, vabbè, possiamo fare l'elenco. Però improvvisamente, quando tu hai detto se non si sa bene, non si conosce, ecco là che poi i massimi segreti possono essere rivelati e diventa un problema.
0: No, ma l'ultimo che è correlato, come si chiama l'ultimo ministro? Il Valditara con la signorina...
3: Però Valditara ancora non si è espresso.
0: Ma non si esprimerà mai, ma che aspettiamo che si esprima?
1: Ha fatto la cosa più giusta in questi casi, come ha insegnato la regina Elisabetta: never explain, never complain. Non ti lamentare, non spiegare, vedrai che ci si dimenticherà del tutto.
0: Poi voglio dire a tutti quanti che questo programma viene molto sottovalutato per quel che riguarda la cultura.
1: Sì.
0: Piantedosi non era Valditara, era Piantedosi.
1: Sì. Sì, ti abbiamo guardato tutti dicendo sì, avremmo potuto tirare nomi a caso. Perché? Perché come un attimo non se ne è più parlato, è diventata carta per incartare le uova,
0: ragione,
1: cara mia.
0: È verissima, la Piantedosi non Valditara, chiedo scusa io.
1: E comunque com'è? Never explain, never complain.
0: Detto questo, viene sottovalutato questo programma, ragazzi, viene sottovalutato per quel che riguarda la cultura. E io ringrazio questo ascoltatore.
4: Egocentrismo represso è il massimo. Fermi tutti che io scendo.
0: Egocentrismo represso è assolutamente un ossimoro espresso dalla dottoressa Flavia Cercato, che voleva dire per l'appunto che uno effettivamente tenta disperatamente, perché ognuno di noi è un po' egocentrico. Giustamente.
1: Volevo dire quello che ho detto, cioè tu hai una tendenza, si può avere una tendenza all'egocentrismo che uno consapevole, perché non è che l'egocentrismo deve essere sempre inconsapevole, tu lo sai e cerchi di porre un freno.
0: Beh.
1: Ma quel freno, siccome il tuo desiderio, la tua indole viene repressa, porta poi a delle conseguenze, dei disturbetti, capito? Invece se tu esplodi col tuo egocentrismo e smetti di reprimerlo, vedrai che ti sentirai meglio.
0: Io se non lavorassi con mia moglie sarei finito. Ci aiutiamo, mi guida nella gestione dei pazienti e per i casi difficili ci aiutiamo l'un l'altra. Questa è una cosa bellissima. Questa è una cosa secondo me bellissima. Che è?
1: Sono commossa.
0: Ah, addirittura?
1: Non c'è più lei che infama lui qualunque cosa faccia. Lei
0: no.
1: Non sta lì vicino a lui, capisci, per dire Paolo, oggi ne avessi fatta una giusta.
0: No.
1: Paolo, ti sei scordato questo. Paolo, Paolo. Invece no.
0: Invece no, lei, anzi è Paolo che va da lei e dice scusami, ma secondo te... questa pseudo malattia, questa esplosione di brufoli,
1: cos'è?
0: Che ne so.
1: Come lo curiamo l'egocentrismo represso della cacciola? E sua moglie Zacchete che tira fuori la soluzione.
0: Con
1: Mary?
0: La bellezza che ha dentro che esce fuori.

0: Io posso stare bene da sola, questa è la nuova canzone di Birth su Radio Capital, che poi diventa quasi anche un manifesto, anche perché poi mi piacciono queste ragazze giovani che, come dire, battono in qualche modo il pugno ipoteticamente, in maniera figurata, diciamo, no? Dicendo quanto si sta bene, volendo anche da soli, e il fatto che poi si stia bene da soli significa che si sta meglio anche poi quando si è con qualcuno. E metti caso che quel qualcuno,
1: metti caso
0: che quel qualcuno lavori con te, è anche meglio. Hai capito che aggancio ho fatto?
1: Mamma mia, hai agganciato talmente bene che non t'ho seguito mai.
2: Ciao ragazzi, io sono Massimo da Milano e riguardo il ragionamento che state facendo, io ho lavorato 16 anni con la mia compagna, che era il mio diciamo superiore, con il padre che era titolare dell'azienda per ben 16 anni, e siamo ancora insieme, felici e contenti. Ciao, Massimo da Milano.
0: Ma nel frattempo che è successo? Vi siete separati al lavoro?
1: No, è andato avanti, poi avrà fatto qualche altra cosa, però lui si è trovato benissimo. Credo che il tema sia virato in moglie e marito che lavorano insieme.
0: E
1: si
0: che vanno
1: può
0: benissimo, ma sì, è certo che si può, però aspetta. Grazie Rita, grazie perché mi hai dato un momento meraviglioso quest'oggi. Sentiamo.
3: Sulla bellezza di Mary Cacciola non mi esprimo,
0: perché?
3: Sulla simpatia avrei qualcosa da ridire.
0: Pure io.
3: Penso che la sua maggiore predisposizione sia quella di fare la piacciona e la simpatica, però dal mio punto di vista con un effetto uguale e contrario.
1: Guarda Rita, se posso aggiungere, trovo che la sua piacioneria vada di pari passo con il suo egocentrismo represso. In più, se posso dirti, questo costante sforzo di rendersi amabile e simpatica veramente non si può più sentire, Mary.
4: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
5: Tutti i giorni smart working è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare nascosta, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio. Come on, get up, stand up.
4: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: My Movies presenta.
14: Inizia dicendomi perché sei qui.
15: Mi serve un vestito.
14: Quindi sei venuta da me per implorarmi?

0: sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
0: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
7: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
8: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
7: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì!
11: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quanto era piaciuta questa canzone, questa sia bella piaciuta, eh? City Lights, William Pitt. Su Radio Capital, 13:34 minuti, quello che state ascoltando è Fattore C.
1: Io non so, Mary, stanno arrivando una valanga di messaggi di tuoi supporter, non so se tu
0: so
1: sia
0: piaciona.
1: egocentrica, repressa, piaciona, antipatica. Quel che è certo, Mary, è che tu sei...
0: Ma è simpatica quanto basta, è pure bellissima.
1: È arrivato anche un messaggio che sei simpatica QB, come
0: è
1: nelle ricette, quanto
0: bellissimo.
1: Basta. E ho una sola certezza, Mary,
0: sì.
1: Tu sei... vecchia.
0: Sì, ma manca a far così, però
1: no,
0: Fabio,
1: ma,
0: adesso cioè
1: non
0: veramente.
1: Sono io che lo dico, è il sondaggione sull'età,
0: non
1: come i più giovani ci percepiscono. Allora, esattamente a 56 anni l'età da te compiuta il 2 di gennaio
0: sì.
1: era un venerdì?
0: Venerdì, quest'anno era venerdì.
1: Sì. Si smette di essere considerati attraenti. A 56.
0: L'Adamo!
1: Non c'è guarda più nessuno.
0: Vabbè.
1: A 59,
0: sì.
1: secondo i più giovani,
0: muori.
1: Iniziano i nostri problemi con la tecnologia.
0: Damo pure
1: voi,
0: quelli.
1: Se voi sapeste, io non ho proprio il gene, come
0: no,
1: la famosa
0: zero.
1: Storia della conchetta
0: sì,
1: con la lingua.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: ho
0: sì,
1: il gene, non
0: no,
1: faccio
0: no,
1: la conchetta
0: no,
1: e non capisco un tubo di tecnologia.
0: Zero.
1: Ma questo da sempre, da
0: sì,
1: sempre.
0: Infatti.
1: E a 62.
0: Muori.
1: Per i più giovani
0: sì,
1: si
0: più
1: segna
0: giovani.
1: Il momento in cui inizia
0: il trapasso,
1: il declino cognitivo, Mary.
0: Dopo pure quelli.
1: Voi ve la ricordate la prima volta in cui qualcuno vi ha dato del lei? A me
0: sì.
1: è successo all'improvviso, cioè fino a un secondo prima tutti ciao ragazzi, ciao, all'improvviso mi dica.
0: Sai che
1: mi sono voltata indietro a guardare se ci fosse qualcuno di più vecchio alle mie spalle?
0: Sai che forse peggiore di questo c'è quando tu cominci a capire che tu dai del tuo a tutti perché ti senti ancora molto giovane e gli altri ti danno invece del lei, e lì è veramente la differenza, quella roba lì fa la differenza, vuol dire che tu sei proprio vecchia dentro.
1: C'è il momento di imbarazzo.
0: Sì.
1: In cui dici, ah, mi sono permessa perché sono senz'altro la più vecchia tra
0: sì,
1: i due,
0: bravissima,
1: come Galateo
0: bravissima,
1: vuole.
0: Bravissima, e in ogni caso, quindi date da fare perché ce n'hai altro anno tu.
1: Ma ti dico di più,
0: sì,
1: che siccome per me la più piccola di noi è la piccola Betty
0: sì.
1: Senatore, è la più giovane di poco, di pochissimo.
0: Ma di noi?
1: Di noi del
0: qui?
1: Nostro gruppo che abbiamo diciamo iniziato.
0: Ma di quelle
1: a fare
0: vecchie?
1: Insieme.
0: No, sì, perché se no c'è che, no voglio dire, c'è gente più giovane qui dentro.
1: Ho sentito un racconto in onda nel fine settimana di Betty che descriveva il giovane virgulto che le ha lasciato il posto sull'autobus. Quando sul mezzo di trasporto pubblico uno ti punta e in tutta fretta si alza, uno si chiede: ma è galanteria perché so donna? Oppure, visto che abbiamo chiesto tanto questa parità,
0: posso dire?
1: È perché so vecchia?
0: Posso dire, trattandosi di Betty, secondo me le batteva i pezzi.

0: per me importante, Tiro Mancino su Radio Capital. Devo dire che su sta storia la percezione dell'altro di quando diventa grande, adulto o vecchio, è molto bello. Intanto c'è Simo.
1: Simo, sì, certo che me lo ricordo, la prima che mi ha dato del lei, quella cafona di cassiera del supermercato. Ma poverina, salutiamo tutte le cassiere del supermercato, ma guarda un po'.
0: Assolutamente.
1: Daniela.
0: Sì.
1: Il saluto dei giovani con salve, anziché ciao, è l'inizio del declino. È la fase che non sei più giovane come loro.
0: Io dico sempre salve invece, perché in realtà è non, buongiorno, buonasera, buon, non lo so, dico sempre salve a prescindere.
1: Sai qual è la cosa peggiore secondo me, che causa uno stress fortissimo? Non sapere che cosa fare e quindi cercare di mantenersi in quel limbo,
0: sì,
1: in cui dici salve,
0: terza persona,
1: come va? Come va? Tutto a posto? Beh,
0: impersonale.
1: Senza dover utilizzare il tuo like, è una fatica mostruosa.
0: Mostruosa, mostruosa. Mettiamo un po' di audio.
2: E quando sull'autobus, credo ancora non quarantenne, mi hanno chiesto se volevo sedermi. Grazie,
0: ecco.
2: Ciao Maria Grazia.
0: Neanche certo, quarantenne, però è un gesto, quello potrebbe essere anche educazione, dai.
1: Un gesto di educazione. A Napoli la cosa è drastica e cruda.
0: Aspetta, aspetta, questa lo aggiungo per ultimo, perché volevo sentire prima.
1: Okay.
0: Sì, mi piace troppo, Oscar. Prima.
3: Ragazzi, ma io ho avuto una relazione con una donna di 62 anni, io 65, che era scatenata. Abbiamo fatto sesso come quando avevamo 20 anni.
0: Strange.
3: Incredibile.
1: Oscar.
3: Hai capito?
0: Hai capito.
3: Ciao a tutte e due, Oscar.
1: Ciao
3: 30.
1: Oscar, confidati.
0: Hai
1: con
0: capito.
1: Fiducia con le tue pulzelle del fattore C, Oscar.
0: Hai capito, non mi piace, hai capito.
1: Oscar, noi ti abbiamo fornito quell'occasione lì che la volevi raccontare a qualcuno, non sapevi bene quando e questo ti è sembrato il momento più opportuno.
0: Ma posso dire, hai fatto bene, Oscar, ma se non lo racconti, cioè poi ti rimane dentro, poi mica hai fatto nome e cognome.
1: Come la barzelletta di Claudia Schiffer, ricorderemo ancora una volta.
0: Adesso raccontala,
1: no, perché
0: l'altra volta non te l'ho fatta.
1: È troppo lunga, la sapevano tutti, ce l'hanno scritta in 500.
0: Ho capito però.
1: Allora, a Napoli la cosa è drastica e cruda.
0: Sì.
1: Una passeggiata nei quartieri spagnoli e si esce sapendo cosa si è nella percezione degli altri.
0: I ragazzini ti si rivolgono con uno, o fra, o fratello, vuol dire che sei giovane. Due, o zii, o zia, vuol dire che sei adulto, molto adulto. Ma il tre, o no, o nonno. Sei vecchio, decisamente vecchio, e ti può capitare anche a 50 anni. Io la trovo stupenda questa.
1: Tutti a
0: cosa.
1: Fare un giro nei quartieri spagnoli.
0: Dai. Vale.

Ma che meraviglia, fino all'ultimo secondo, questa To France di Mike Oldfield. Era un sacco di tempo che non l'ascoltavo, eh? Ruggenti anni 80, amici, per concludere il fattore C di oggi. È finito il programma, è finita anche la voce di Mary Cacciola, quindi speriamo che torni per domani, sempre alle 12, se vorrete. Grazie a Franco Russo, grazie a Linda Ovena e a Marta Buffelli. Arriva nel DJ Mixo. Da Troni.

0: Tony, non ci sono paragoni. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani, di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Radio Capital ti consiglia
9: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Chiara Iorio. La Svizzera non invierà fatture per le cure mediche alle famiglie dei feriti di Crans Montana, la decisione del presidente della Confederazione Elvetica Parmelan dopo l'incontro con Giorgia Meloni in Armenia a margine del vertice della Comunità Politica Europea. Gli Stati Uniti negano un attacco iraniano vicino Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito una fregata americana con due missili nei pressi di Jask sulla costa iraniana dopo che la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto, ma Washington nega l'attacco. Non fu un incidente, un'inchiesta racconta una nuova verità sullo schianto di un Boeing 737 in Cina 3 anni fa. Jean-Paul Bellotto.
16: I motori vengono spenti quando il volo della China Eastern è a 9.000 metri di quota, con 132 persone a bordo. Tolto il pilota automatico, qualcuno sposta in avanti la cloche e lo fa fino alla fine, circa 3 minuti dopo una picchiata a più di 1.000 km all'ora. L'aereo si schianta su una collina vicino a Wuzhou, nel sud della Cina. È una versione nelle carte dell'ente statunitense chiamata a collaborare alle indagini, dato che la Boeing è americana, i cinesi si erano limitati a dire di voler porre maggiore enfasi sulla valutazione dello stato psicologico degli equipaggi. I sospetti cadono sul primo ufficiale, un veterano che era stato demansionato con il quadruplo delle ore di volo del comandante. Le registrazioni delle conversazioni in cabina non sono state rivelate.
15: A prima vista sembrava una Ferrari, ma sotto la carrozzeria si nascondeva una Toyota. La Guardia di Finanza ha smascherato una truffa di un rivenditore di auto a Catanzaro. La macchina era stata trasformata nella carrozzeria e negli accessori esterni e interni per renderla simile a una vera Ferrari. Veniva pubblicizzata e messa in vendita online come autentica. Prossimo appuntamento con le notizie alle 15.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Tempo in peggioramento in Sardegna e sui settori di nord-ovest, buono altrove. Nel corso del pomeriggio piogge isolate su Piemonte, Liguria, litorale toscano e Sardegna. Cielo nuvoloso sul resto del nord, soleggiato altrove. In serata nella prossima notte fenomeni in intensificazione al centro-nord, specie sulla Liguria e in Toscana. Asciutto al sud sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
17: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
18: Oh, che forza!
2: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole con

0: noi abbiamo sempre questi messaggi che sono uno più pazzesco dell'altro. Fabio ci scrive: ho scoperto di essere intollerante al lattosio. Ma con questa, con questa musica epica tratta dal Signore degli Anelli, è vero, questa era tratta dal Signore degli Anelli, sì. Sono certo che con la pillola e la dieta d'esclusione riuscirò a battere questo problema. Vabbè, ma la, se prendi la pillola
1: ci rende partecipi,
0: vale.
1: Però è carino.
0: Certo, vabbè, comunque ci sta. Era effettivamente, come molti di voi hanno, ci hanno già scritto, insomma, la colonna sonora del Signore degli Anelli si chiamava The Shire, tra l'altro un brano che è una sorta di simbolo musicale della pace e dello spirito indomito degli Hobbit. E l'autore Howard Shore con questo tema ha vinto il premio Oscar come miglior colonna sonora nel 2002 dal film Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello.
1: Va bene. Possiamo iniziare allora.
2: Capital Records. Con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Right on, baby, ma quel personaggio lì che parla tutta cassea, che era Gollum, ed è il Signore degli Anelli?
0: Certo, Signore degli Anelli.
1: Ecco perché non l'ho voluto vedere, perché mi faceva senso quella roba lì, che non so cosa sia.
0: Un sacco di bei messaggi che regalo oggi, emozione a non finire, La Compagnia dell'Anello, la trilogia più bella del cinema, dice Andrea. Insomma, non esiste nel modo più assoluto che una radio trasmetta The Shire del Signore degli Anelli, siete unici, dice Pasquale da Siena.
1: Meno male.
0: Siete strepitosi, viene a iniziare bene il lunedì pomeriggio, grazie a Irene da Torino. Insomma, sì.
1: Contenti.
0: Entriamo nel cuore della gente, degli ascoltatori e delle ascoltatrici.
1: Ma l'importante è entrare nel cuore della gente, vero?
0: Certo.
1: Benvenuti, la sigla è già partita, sì. Cioè, oggi è lunedì 4 maggio 2026, sono le 14:09 minuti e con voi ci sono Luca De Gennaro dagli studi di Milano
0: e Mixo dagli studi di Roma. Sai che venerdì saremo insieme, caro Mixo, vengo a Roma
1: qua
0: per un giorno.
1: Meno male.
0: E quindi per una, tra l'altro avremo anche un ospite, insomma saremo tutto all together, tranne Jennifer che invece resta a Milano. Ciao Jennifer, la nostra redattrice di Milano. Ciao Stefania da Roma, sì, sì. E ciao Alex Paletta in regia.
1: Bene.
0: Il numero a cui mandare i vostri messaggi è sempre il consueto che adesso vi dice Mixo.
1: 342-342-2190, non te lo ricordavi?
0: Volevo vedere se te lo ricordavi,
1: sì,
0: tu, certo. Oggi c'è da votare per il nostro, come sempre del resto, per il nostro torneo 70 contro 20.
1: Okay.
0: Noi abbiamo preso delle canzoni che compiono 70 anni, quindi
1: sì,
0: brani usciti sul mercato nel 1956, anno ufficiale, diciamo, di nascita del rock and roll.
1: Sì.
0: E li abbiamo messi a paragone, per quanto riguarda i vostri gusti, con brani invece che sono vecchi solo di 20 anni.
1: Esatto.
0: Che però sembrano nuovi, perché voglio dire, sono usciti ben 20 anni fa, ma sembra una roba di adesso.
1: Non so se è la nostra percezione del tempo che passa in maniera strana, dopo una certa età, oppure effettivamente perché non è che ci siano stati questi grandi cambiamenti nella musica.
0: Possono essere tanti motivi. Fatto sta che se noi nel 75 ascoltavamo della musica,
1: sì,
0: non è che ci preoccupavamo di sentire la musica del 55,
1: no,
0: quindi di 20 anni prima.
1: Per niente, suonava vecchia come il cucco proprio.
0: Esattamente, ma suonava vecchia anche quella di 5 anni
1: prima, assolutamente sì.
0: Mentre invece adesso uno sente una canzone come quella che stiamo per sentire tra poco, del 2006, e dice vabbè, è uscita ieri, invece sono 20 anni. Allora, le due canzoni in lizza oggi sono Bebop Lula di Gene Vincent,
1: He's
0: naturalmente splendida settantenne del 1956,
1: sì,
0: contro When You Were Young dei
1: Killers,
0: grandi headliner dell'ultima generazione.
1: Quale preferite fra le due? Bebop Lupa o
0: Lupa? Bebop Lula.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Oppure Bebop Lupa non è male.
0: Ok. Oppure When You Were Young, Gene Vincent e Killers. 342-342-2190. Ascoltiamocela così ci rinfreschiamo le idee.
1: Dai.

0: Cruenza, i Killers, When You Were Young, senza e Jim Vincent, giusto per dire, i Killers starebbero a casa a lavare i piatti, no?
1: Beh, vabbè, senza i rock and roll e tutto rock and roll di dopo, certo, è ovvio. Allora, state facendo a gara a chi scrive più sbagliato il titolo Bibo Palula.
0: Sì,
1: ovviamente Bibu Palula, tutte queste robe strane.
0: Sì.
1: Però è bello, Bibu Palula scrive così come si legge proprio. Lo scrive Carla da Milano, dice: probabilmente non l'ho scritto giusto, ma sto ballando e ho quasi 80 anni. Che tesoro,
0: che
1: Carla
0: meraviglia
1: da Milano. Che sente una canzone di 70 anni fa, di quando lei ne aveva 10.
0: Sì.
1: e balla come Bibu Palula.
0: Bello.
1: Invece i Killers, i tanto bistrattati poveretti,
0: no, sono, ma sono bravi,
1: sono un gruppo della Madonna, tant'è che addirittura, sai che si sa che uno dei momenti più ambiti della carriera di un artista è quello di suonare dentro nel Super Bowl, no? Tra il primo e il secondo tempo. Ma questa roba qua la stanno portando anche nel calcio. Infatti i Killers saranno protagonisti dello show pre-partita della finale di Champions League di calcio.
0: Il calcio, il nostro
1: pallone,
0: calcio,
1: quello normale, quello che ieri sera ha vinto l'Inter.
0: Ma perché guarda, ho visto tra l'altro tu abiti vicino a San Siro, chissà che casino.
1: Beh sì, certo, ma poi voglio dire, per fortuna i miei figli sono interisti, per cui erano contenti loro,
0: contenti.
1: A me figurati, frega niente, sono andato a dormire.
0: Certo. No, volevo dire che non mi ricordo più.
1: Ecco, la finale di Champions League si terrà a Budapest, allo stadio Puksas Arena, il 30 maggio, e appunto loro suoneranno prima della partita. I Killers, pensate che roba.
0: Bene.
1: Potete continuare a votarli sia Bibo Palula di Gene Vincent di 70 anni fa, che When You Were Young, la canzone che abbiamo ascoltato prima, appunto, dei Killers.
0: Esatto. Allora, ci sono notizie riguardanti quella donna veramente strana, per me anche un'accezione positiva essere strani, perché sennò veramente ci si omologa troppissimo, di Lena Lovitch.
1: Grande Lena Lovitch,
0: hai capito?
1: Buffissima, molto,
0: molto
1: forte.
0: Buffa, sì, una sorta di Frida Kahlo del rock and roll, no? Tutta agghindata, con fiocchi in testa, trucco pesantissimo. Lei si chiama in realtà Lily Marlene, vedi un po', Lily Marlene, sì,
1: nasci chiamandoti Lily Marlene, sei segnata per la
0: hai
1: vita.
0: Hai capito, Lily Marlene Premilovic, perché è statunitense, ma il padre ha origine serbe mentre la madre inglese. Divenne amica di Salvador Dalì e a un certo punto nel 1978, mi sembra, usciva il suo disco d'esordio che si chiamava Stateless, che conteneva questo mega successo dell'epoca. Poi non è riuscita a ripetere nessun exploit come questa Lucky Number. Adesso la riconosciamo tutti insieme.

0: Giusto ieri sera stavo pensando ai gruppi, agli artisti che mi piacciono di più da sempre, e nella mia classifica dei preferiti Gary Numan ci deve stare. Ecco, questa era Our Friends Electric con la sua band, che poi sciolse esattamente dopo questo enorme successo del 1979, che si chiamava Our Friends Electric. Lui era con i Tubular Army, da quel momento lì diventerà solista Gary Numan.
1: Su Radio Cabo. È il momento di giocare, sì, caro Mixo.
2: Capital Game. Everybody play the game.
1: Allora, cari ascoltatori e cari ascoltatrici di Radio Capital, noi abbiamo l'onore e il piacere di regalarvi due accrediti per l'unica data italiana del World Tour dei Jungle, che stiamo trasmettendo molto in questo periodo, perché hanno fatto un singolo nuovo molto bello, che sarà... Radio Capital è partner del concerto.
0: Sì, che sarà domenica 15 novembre 2026, è vero, all'Unipol Forum di Milano, unica data italiana, quindi insomma è un regalo abbastanza ambito. Evidentemente, se potrete andare, se pensate di poter organizzare, se non siete di Milano, viceversa siete di Milano, insomma, dietro l'angolo, e quindi domenica 15 novembre, va bene?
1: Mm. 15 novembre, al forum, giusto?
0: Sì, Unipol, sì. Forum di Milano, sì.
1: Ok, allora la domanda riguarda ovviamente i Jungle, riguarda la loro città di provenienza. Vai tu?
0: Sì, faccio la domanda, attenzione, perché poi come al solito diamo tre opzioni di risposta, una delle quali risposte corrisponde a quella giusta, esatta, per cui battete chiunque altro mandando il più velocemente possibile la risposta esatta al 342-342-2190. Allora, la domanda è la seguente. I Jungle si sono formati a Londra. Come quale altra band tra queste che adesso vi elenchiamo? Opzione A.
1: I Beatles.
0: Si sono formati a Londra?
1: Si sono formati forse a Londra, i Beatles.
0: Oppure l'opzione? Opzione B.
1: I Cure.
0: Opzione C.
1: Gli Oasis.
0: Dai.
1: Allora,
0: facilissimo.
1: Quale di queste tre band si è formata a Londra come i Jungle? 342-342-2190 per avere in regalo due biglietti per andare a vedere i Jungle per l'appunto a Milano nella loro unica data italiana il 15 novembre.
0: Yes, vai.
2: Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà lo sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Da Troni fino al 20.

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
2: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
3: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
4: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
1: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
8: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
7: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
8: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Porn Star, questi erano gli Swede, Liam Gallagher, visto che abbiamo citato anche gli Oasis nel gioco, nel game, le ha sparata una nuova, dice che vadano a farsi friggere, l'ha detto un po' più cruda, diciamo, agli Swede, dicendo sono una schifezza, mancano di atteggiamento, spavalderia e stile, si vestono come agenti immobiliari.
1: Che poi voglio dire, invece ce l'hanno stile gli Swede,
0: sì,
1: si può dire di tanti altre band questa roba,
0: sì,
1: qua,
0: sì,
1: degli
0: ma
1: agenti,
0: sai che
1: immobiliari
0: deve sparare le sue cattiverie ogni tanto, a me fa troppo ridere, poi della serie
1: Tra l'altro ultimamente con questi programmi televisivi che parlano di compravendita di case, pure gli agenti immobiliari si atteggiano fighi in televisione, no? Tutti
0: li saluto,
1: azzimati.
0: Quelli di Casa Prima Vista, il programma mio preferito degli ultimi anni, li seguo sempre, ciao ragazzi.
1: Non l'ho mai visto, di che parla?
0: Vendita di case, c'è una sfida fra tre agenti immobiliari che possono essere tre di Milano, oppure ci sono i tre di Roma, oppure tre toscani.
1: Ah, quindi cambiano sempre gli agenti immobiliari?
0: No,
1: okay.
0: No, sono sempre gli stessi, però c'è un trio a Milano, un trio a Roma e un trio in Toscana.
1: Ah, ok.
0: E si occupano di vendere case in base alle richieste dell'acquirente, insomma. Sì, è molto carino, molto, molto.
1: Allora abbiamo Franco da Bergamo, pronto?
0: Pronto?
2: Pronto, sì. Oh, ciao.
0: Ciao, come stai, Franco?
2: Bene, bene, tutto bene. Grazie.
0: Possiamo sapere?
2: Tutto bene?
0: Abbastanza bene, sì. A parte che si sta abbassando la temperatura, io mi sono messo la camisella e sto un po' freddo in questo momento.
1: Si lamenta sempre, Mix. Quando fa caldo, quando fa caldo.
0: Sì, sì, è vero, io mi lamento sempre, proprio il mio mestiere preferito.
1: Il lamento è il mio mestiere. Allora, Franco, cosa fai di bello a Bergamo?
2: Faccio lavoro. Lavoro e abito. Lavoro in un magazzino di scaffalature.
0: Ma invece la tua passione qual è?
2: Come, scusa?
0: Invece la tua passione al di là del lavoro?
2: Ma a dire la verità è quando sentire musica, perché io poi a casa tra vinili, CD e roba varie, vado anche nei mercatini a cercare qualsiasi cosa, poi
1: bravo, pure nei mercatini, e quindi anche andare a vedere i concerti come quello dei Jungle, che ti mandiamo a vedere molto volentieri se ci dirai dove si sono formati, cioè scusa, chi altro come i Jungle, quale band si è formata a Londra tra le tre che ti abbiamo proposto?
2: I Cure,
1: certamente.
0: Notoriamente i Beatles si sono formati a Liverpool e gli Oasis a Manchester.
1: È notoriamente Manchester, quindi Cure sono di Londra come i Jungle. Grazie Franco, complimenti, e ci vediamo al concerto dei Jungle il 15 novembre al Forum di Assago.
0: Esatto.
1: Ok?
0: Ciao.
2: Ok, grazie mille.
0: Figurati, ciao, ciao Franco, ciao ciao. Senti ciao, che bello. Ciao.
3: Capital Game. Everybody play the
0: game. Get into the fucking groove. Oh yeah. 15:39, Back on Radio, LL Cool J.
1: Come Back on Radio?
0: Così, ogni tanto,
1: così,
0: mi oldanizzo ogni tanto.
1: Certo.
0: Oh yeah!
1: Quel po'

0: Oh girl, who is he and what is it to you? Cioè, chi è lui e cosa è per te? Una estrema forma di gelosia per una canzone di Bill Withers che rifecero il Creative Source, che abbiamo appena ascoltato, bellissima versione, che poi fu campionata da LL Cool J, che ha preceduto appunto questa con Phenomenon. Lasciami dedicare Phenomenon a Alex Zanardi, che ci ha lasciato veramente
1: grande.
0: Un essere umano meraviglioso. Grazie per essere stato quello che sei stato, Alex, veramente, grazie a te.
1: Allora, noi vecchie ciabatte, Mix e Deggio, ogni tanto diciamo delle cose sbagliate, però per fortuna voi ce lo fate notare, come Lucy che ci ha detto che abbiamo detto che erano le 15.39 mentre erano le 14.39.
0: Ah, sì?
1: Evidentemente sì, abbiamo sbagliato di un'ora. Vabbè.
0: Vabbè.
1: In questo momento sono le 14.49, quindi così abbiamo riportato le lancette come si deve.
0: Ed è lunedì 4 maggio.
1: Esattamente. E poi anche che lo stadio di dov'è che si svolge la finale di Champions, Budapest, mi sembra che avevo detto prima, sì, di Budapest, si chiama Puskas Arena. Io non so che come cacchio l'avevo pronunciato Puskas, perché Puskas era un famoso giocatore, mi dicono.
0: Va bene.
1: E quindi gli hanno intitolato
0: è meglio
1: uno
0: che non
1: stadio.
0: Ci addentriamo in quei territori.
1: Sul calcio no, sul calcio no. Non so niente, mi
0: poi
1: ricordo solo
0: due.
1: Bettega.
0: Poi due su due siamo, quindi figurati. Vabbè.
1: Io mi ricordo solo la Juventus di quando ero piccolo, perché i miei fratelli erano fan della Juve.
0: Certo.
1: Per cui mi sentivo parlare di Furino, Anastasi, questi genere, Capello, Bettega, questa, ma basta, poi dopo io non so più niente.
0: All'epoca dei brontosauri, va bene, siamo pronti.
1: Allora, al nuovo singolo degli Editors, ragazzi,
0: sì,
1: che escono con un singolo, non si parla di nuovo album, però okay, si parla di tour europeo e si parla di unica data in Italia, il 3 febbraio dell'anno prossimo, il 2027, all'Alcatraz di Milano. Quindi se uno vuole segnarselo, intanto questo è un bel singolino che apre le danze della nuova produzione musicale degli Editors, si chiama Call It In. Call It In. Chiamalo.

0: mi sembra un buon inizio, sì, ma... come nuovo singolo, vero?
1: Una bella minaccia, perché rischia di entrare in testa e non uscire più per l'intera giornata, sì. Questa, sì.
0: Calling In, il nuovo singolo degli Editors, è il momento di vedere chi ha vinto e anche di annunciare il Power to the People.
1: Sì, ma innanzitutto, fra Gene Vincent, Pibo Palula e Killers con When You Were Young, chi...
0: è stata una vittoria molto facile. Pibo Palula ha ovviamente stravinto, anche se poi i Killers hanno avuto i loro voti, perché insomma sono comunque una band che incontra i favori, sì, di chi ci ascolta, però insomma Pibo Palula passa il turno. È il momento, a questo punto, di annunciare il nostro Power to the People.
1: Esatto, che in qualche modo insomma si ricollega con la vittoria di Jim Vincent's Bebop Aloupa. Sì, buonanotte oggi veramente.
0: Non c'è niente da fare.
1: Esatto. Oggi è così, Bebop Aloupa, mi viene da dire. No, dico che in qualche modo il Power to the People si ricollega, perché quella canzone lì di Jim Vincent è ufficialmente entrata nella storia. Ma certo, secondo te, cara amica, caro amico che ascolti Radio Capital, qual è un'altra canzone, una canzone che rimarrà nella storia?
0: Okay.
1: Ti chiediamo di sceglierla, secondo il tuo avviso, evidentemente, e quindi automaticamente diventa la tua richiesta.
0: Ecco, la canzone che rimarrà nella storia, nel senso che certe canzoni indubbiamente già lo sono, no?
1: Sì,
0: le canzoni,
1: sì.
0: Molte delle canzoni che noi mettiamo sono canzoni che sono rimaste nella storia.
1: Sì, sì.
0: Però quella che anche in prospettiva, anche in avanti, cioè
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: tra 200 anni si ricorderà questa canzone,
1: esatto,
0: perché la sua importanza artistica.
1: Non è facile,
0: può essere una canzone nata uscita ieri,
1: ma anche 50 anni fa.
0: Ma anche 50 anni fa, anche 70 anni fa, quindi non è come le canzoni che mettiamo,
1: sì,
0: nel concorso.
1: Sì. Sì.
0: Per cui, qual è la canzone che rimarrà nella storia? 342-342-2190 a partire da adesso per tutte le news. Quando ritorniamo saranno con noi dei graditi ospiti, i Meganoidi.
1: Olè!
2: Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
3: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica R&B.

0: Me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: In collaborazione con Radio Capital, È mio padre. Morricone dirige Morricone. Il grande omaggio a Ennio Morricone, firmato dai suoi figli. Andrea Morricone dirige l'Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena con Marco Morricone voce narrante. Un viaggio tra le grandi colonne sonore del cinema, tra musica e racconto. È mio padre. Morricone dirige Morricone. Prime date a giugno e luglio 2026. Tutte le info su capital.it.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour.
8: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
7: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
9: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
7: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
9: Molto Sabauda, sì.
7: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
10: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tra tag 0%, messaggio pubblicitario se cine nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Vittime di Gran Montana non pagheranno le cure mediche in Svizzera, lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Erbetica a Parmelin dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni. Stop alle fatture alle famiglie. Le spese saranno gestite tramite un sistema di aiuto pubblico, precisa Parmelin, che è a Yerevan in Armenia. Al vertice della comunità politica europea, Giorgia Meloni ha confermato l'ipotesi di un incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio, atteso a Roma giovedì e venerdì. Meloni, che però ha avuto parole dure contro il disimpegno statunitense in Europa, non lo condivido, ha detto. L'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni. Licenza di colpire a Hormuz, gli Stati Uniti modificano le regole di ingaggio delle forze dislocate in Iran. Ai militari sarà concesso di reagire alle minacce immediate contro le navi che attraversano lo stretto, come i motoscafi dei Pasdaram o le postazioni missilistiche iraniane. Teheran annuncia di aver lanciato missili contro una nave da guerra americana, ma Washington smentisce. La cronaca: 3 incidenti sul lavoro in Italia, uno mortale all'Aquila. La vittima, un operaio di 47 anni in una fabbrica di Bazzano, travolto da un carrello elevatore. 2 feriti in Piemonte, il più grave a Orbassano, dove un trentenne è rimasto incastrato in un macchinario. Un altro a Torino, dove un operaio in un cantiere è caduto da 3-4 metri d'altezza. Siamo allo sport, al via le qualificazioni al Foro Italico. Si parte con gli internazionali del tennis a Roma. Oggi Mattarella ha incontrato i tennisti delle nazionali femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis. Sentiamo le parole di Mattarella. I tennisti.
4: Sono un risultato inimmaginabile. La prima vittoria non era un episodio, era il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo. Vi sono anche gli altri, per fortuna aggiungo, e non soltanto la Spagna. E questo aiuta perché evita di fermarsi nell'autocompiacimento. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi e adesso aspettiamo l'internazionale di Roma e Roland Garros.
3: Il calcio stasera: la Roma insegue un posto per la qualificazione in Champions League, giallorossi ospitano la Fiorentina allo Stadio Olimpico, 35esima giornata di campionato, ai viola servono gli ultimi punti per mettere al sicuro il discorso salvezza. Appuntamento alle 16 con Capital News.
5: Sono Marco Cappato, dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
6: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: My Fall, Billy Idol che è tornato sui palcoscenici, lo si è visto al Coachella, ha avuto il suo ingresso al Rock and Roll of Fame e sta per uscire un docufilm che si chiama Billy Idol Should Be Dead, cioè Billy Idol dovrebbe essere morto, perché racconta anche i momenti più bui della sua vita, come la battaglia contro le dipendenze, intanto è sempre lì col suo ghigno inconfondibile. Bravo Billy Idol.
1: È bello quando uno sceglie un pezzo da mettere alla radio e arriva nel frattempo l'ospite e dice: è il mio idolo. Cosa successa pochi istanti fa con Davide dei Meganoidi su Billy Idol.
2: Quando ero bambino l'ascoltavo a sempre. Tra l'altro noi in acustico abbiamo uno spettacolo acustico in duo dove facciamo un pezzo che ascoltandolo bene esce quasi come un pezzo di Billy Idol.
1: Sembra un pezzo di Billy Idol.
3: Però parte come un brano di Little Tony qua.
2: Però finisce come Billy Idol.
1: Abbiamo capito che oggi ci divertiamo con i nostri ospiti che sono i Meganoidi. Ciao ragazzi. Ciao Davide, ciao Luca.
4: Ciao.
1: Benvenuti.
0: Io subito una curiosità che poi ce la togliamo dai piedi. Davide Di Muzio e Luca Guercio, ma per caso tu hai un parente che era manager dei Chicago?
1: Lo sai questa cosa?
4: No.
1: Lo storico manager dei Chicago e per un certo periodo anche dei Blood, Sweat & Tears, sì? Si chiamava James William Guercio. Ed era ovviamente un italo-americano, no? Anche un po' minaccioso, di quelli di davvero, meglio essere amico di James William Guercio. Ed era quello che ha lanciato Chicago. Non ti risulta, lo vedo con un viso sorpreso.
3: Non lo sapevo, ma questa cosa qua mi rende pieno di gioia.
1: Prova a fare si sa mai da Genova.
2: Ma
1: in America,
2: la sua origine è lucana, giusto?
3: No, la mia origine è, i miei erano di Salerno.
1: Di Salerno.
0: Vediamo un attimo James.
2: Quindi
0: William
2: è un nome di quelle zone lì.
0: Sì.
1: Invece Davide, tu di origine?
2: Ma io sono un mix assurdo, nel senso che ho nonni di Emilia Romagna e del Veneto. E sono nato in Veneto, Feltre Belluno. E quindi, però poi sono cresciuto a Genova. Quindi sono un mix, e poi ho vissuto tanto all'estero, ho vissuto tanto fuori, quindi sono un mix un po' di tutto.
1: Allora i Meganoidi, band alla fine quintessenzialmente genovese, cioè se uno parla della musica genovese i Meganoidi vengono fuori subito. Abbiamo tra le mani un vinile che gentilmente ci hanno portato in doppia copia, una per me e una per te, caro.
0: Grazie mille.
1: Che si chiama Meganoidi on the Rocks, che è anche il titolo di un documentario, di un docufilm che trovate su Prime Video, tra l'altro molto molto bello, devo dire, molto ben realizzato. E stavo dicendo a loro quando sono arrivati che ho avuto diversi testimonianze di persone giovani, tipo i miei allievi all'università o degli amici dei miei figli, che hanno visto il documentario su Meganoidi. Che è successo? Come mai che siete tornati di moda per i giovani?
2: Noi non siamo mai passati di moda.
1: Ah,
2: no?
1: Grande, bellissimo.
2: No, è bellissimo, nel senso che ai nostri concerti vediamo tante persone della nostra età che ovviamente ricordano la loro adolescenza, la loro giovinezza, eccetera, eccetera.
0: Che sarebbe la nostra età, quale? Più o meno?
2: Ma anni 70, cinquantello.
1: Sì, sì, sì. Okay. Un cinquantello. E tieni presente che i Meganoidi sono diventati famosi all'inizio dei 2000.
2: Sì. Il botto primo è stato lì. Però vediamo anche tantissimi ventenni e anche meno.
0: Bene.
2: Che si schierano lì in prima fila e cantano tutti i pezzi.
0: Bello.
1: Certo. Questo è bello. Secondo me è l'onda lunga del punk, anche se voi non siete mai stati punk, però siete stati ska. E quindi quelli che hanno in qualche modo seguito.
0: Ma sai che cos'è, Luca? Credo che anche i nostri amici Meganoidi forse saranno d'accordo. I punk, al di là del fatto che possa essere un genere musicale, è un'attitudine.
2: Bravo.
1: Certo.
2: Esattamente.
0: Ecco.
2: Esattamente.
1: Certo.
2: E noi abbiamo questa attitudine qua. Ci adattiamo sempre dovunque andiamo, però facciamo quello che vogliamo noi, no? A livello artistico abbiamo sempre fatto questo, quello che ci fa piacere, quello che ci manda avanti, ed è l'unica cosa che abbia senso di fare nella musica.
1: Tra l'altro è molto bello, cioè voi continuate, il Meganoidi sono una band che suona sempre, per cui seguite i loro concerti, andate a vederli. Io ne ho visto uno pochi anni fa dai nostri amici dell'Ala Bay di Ostuni sulla spiaggia, acustico concerto molto bello e anche quello molto partecipato, c'era un sacco di gente che cantava le canzoni, insomma. Quindi questa versione acustica l'ha alternata a quella elettrica, diciamo.
3: È una versione che è nata nel periodo post-Covid.
1: Ok.
3: Abbiamo fatto scherzando un paio di live così perché c'era comunque il pubblico contingentato così. E ci si è resi conto che questa realtà un po' più intima, un po' da spiaggia, anche perché poi noi lo condiamo col nostro essere punk in modo estremamente trattoria, quindi è un dialogo costante col pubblico, quindi ogni tanto lo riproponiamo,
2: i fiati li facciamo fare al pubblico.
0: Ho altre due curiosità. Innanzitutto i dischi, i titoli dei vostri dischi, ormai sono tipo 6, no? Hanno sempre una parte in inglese e una parte in italiano. Into the Darkness, Into the Mode, Outside the Loop, Stupendo Sensation, e potrei proseguire. Come mai questa curiosità?
2: Ma non lo so, i primi titoli sono venuti in questo modo. Ascoltavamo tanto Battiato, e Battiato è uno che mescolava molto le lingue, no? Secondo me siamo stati influenzati da quel modo lì. È un modo affascinante di gestire la fonetica, di comunicare. Quindi si può usare, poi l'inglese è abbastanza conosciuto, è chiaro che non avremmo mai fatto turco e italiano, inglese italiano è molto comprensibile,
0: molto
2: ed
0: divertente.
2: È un bel gioco.
0: Sì, è vero, è molto divertente. La seconda curiosità, voi vi chiamate meganoidi dai cyborg creati su Marte dal professor Sozo Aran, un sozzo proprio, sfuggiti al suo controllo perché insomma schiavizzano l'umanità, eccetera eccetera. Ma dal Giappone non vi è mai arrivata una denuncia per aver preso il nome?
2: No, allora il meganoidi è la traduzione. Quindi
1: in Giappone non lo sanno cosa vuol dire meganoidi.
2: Diritti sono di tutti, sono di
1: certo, è così. Allora, noi ci ascoltiamo intanto un brano che si chiama Sulla Vetta. Allora, raccontiamo un attimo questo album, che tra l'altro appunto abbiamo in versione vinile. Ha un lato A acustico registrato a Genova, un lato B elettrico registrato a Trento. Come mai questa scelta di fare, come dire, di differenziare la proposta tra acustico e elettrico, tra Genova e Trento poi?
3: Allora, a Trento perché lì abbiamo conosciuto il regista del docufilm ad un live, tra l'altro Unplugged, che è Andrea Morgan. E quindi abbiamo deciso di farla a Trento, la parte elettrica, più potente e in mezzo al nulla. E invece abbiamo deciso di fare a Genova la parte più intima, però su un tetto che
0: quindi in mezzo
3: guarda
0: alla città,
3: porto.
0: Certo.
3: Esatto. E quindi abbiamo fatto lì la parte più intima, però rivisitando brani come possono essere Supereroi, Meganoidi, King of Sky, in chiave acustica, che quindi proprio destrutturati al massimo.
0: Certo.
3: E Trento invece ci piaceva l'idea di fare un...
0: Cioè voi avete suonato elettrico in mezzo tipo a un bosco nelle montagne? Che meraviglia!
2: Sì, in cima a una montagna.
0: Mamma
2: con dietro le Dolomiti del Brenta.
0: Che sogno.
2: Fantastico.
0: Sarebbe veramente.
2: Si vede qua sulle le vette.
1: Cioè, tra l'altro i Meganoidi, sì, si vede sulla copertina del disco. I Meganoidi sono una delle... fanno parte di quelle band, e si potrebbe fare un'intera scaletta di band che hanno nel loro repertorio una canzone che si chiama come loro. Cioè esiste un pezzo che si chiama Meganoidi dei Meganoidi.
0: Certo.
1: Esatto. Come esiste, se mi ricordo bene, Iron Maiden degli Iron Maiden.
0: Sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Esistono le canzoni che si chiamano così.
2: Pezzi omonimi, lo dico sempre.
1: Pezzi omonimi.
2: Esatto.
1: Ascoltiamo la canzone nuova Sulla Vetta, che è tratta dalla parte elettrica.
0: Certo.
1: Perfetto. Sulla Vetta, Meganoidi, ospiti oggi di Radio Capital.

0: contare.
1: Chissà cosa ne pensavano le marmotte e gli stambecchi mentre suonavate queste. Si saranno affacciati, no?
2: Loro non lo so, ma sicuramente le mucche si sono affacciate.
3: Le mucche si sono affacciate, ma queste,
4: ma alcune si sono anche affezionate.
1: Ma cioè, gli animali amano la musica. Io seguo un ragazzo, ce ne sono tanti, ma uno è fantastico, su Instagram, che canta e suona per gli animali e deve vedere le reazioni meravigliose. Quindi anche le vostre mucche.
2: Sì, sì.
1: Hanno
2: assolutamente. Certo. Erano incuriosite, sono arrivate.
1: Vedi?
2: Tante ci hanno leccato gli strumenti, hanno fatto,
1: sì,
2: un po' di casino.
1: Che meraviglia!
2: È vero, è vero.
3: Nicola chiede: ma i meganoidi non erano i nemici di Daitarm 3?
1: Sì, sì.
2: Sì. Esatto. Certo. Erano i nemici dell'uomo e della terra.
1: Sì, certo.
3: E Michele chiede: dove sono Beauty e Raika? Che sono le.
2: Le collaboravano, esatto, con Aram Benjo a combattere i meganoidi.
4: Erano la quota rosa, diciamo,
1: quota rosa.
2: Due terzi quote rosa.
3: Certo. Allora, arriviamo alla canzone che ha cambiato per sempre la vostra carriera, che è anche, insomma, che è Zeta Reticoli. Sì. Insomma, io mi ricordo perfettamente, era il 2002 quando voi avete fatto l'MTV Day.
4: Esatto.
3: E Luca e Paolo sono saliti, che tra l'altro anche io e lui ci chiamiamo Luca e Paolo, però sì, sono altri due.
1: È vero.
3: Diciamo, è vero. Luca e Paolo i comici, che salutiamo, sì. Luca Bizzarri, Paolo che si sono.
4: Salutiamo.
3: Sono, sì, saliti, siamo, a ballare con voi
2: supereroi. Sì, sì.
3: Quindi, insomma,
2: facevano i vigili urbani nel
4: videoclip, sì, e tra l'altro è stato bellissimo. Quella giornata lì per me è stata speciale perché avevamo i vigili urbani che tenevano il traffico in Corso Sardegna a Genova.
3: Sì, per registrare il video. Sì.
4: Per registrare il video.
2: Ci davano una mano per poter farci registrare il video.
3: Ah, certo, cui c'erano i supereroi contro la municipale, così diceva la canzone.
1: Bellissima
3: questa cosa. Però Zeta Reticoli ha cambiato, sì, tutto. È una canzone, non c'è dubbio che sia una canzone speciale. Ancora adesso, insomma, è diventato un classico della musica italiana, sì, in qualche modo. Come vi è uscita quella canzone? Che è così,
1: più
3: diciamo, veramente
1: un titolo anche.
4: Zeta Reticoli sia un sistema solare, se non sbaglio, binario, sì,
1: tipo Alfa Centauri, non mi suonava,
4: sì,
1: simile,
4: che,
1: sì, sì.
4: Si diceva un tempo che da lì venissero i grigi addirittura,
3: grigi,
4: i famosi grigi,
1: certo.
4: Ed è un brano che è nato in mille modi, nel senso che inizialmente addirittura era ska. Inizialmente non c'entrava niente, proprio in fase proprio di provinatura con, con la band all'epoca, quindi è cambiata poi col tempo, forse anche sentendo magari Radiohead, sentendo gli Interpol, cioè ha cambiato forma, è un po' come se il pezzo avesse suggerito come essere vestito, sì, sì, sì, arrangiato.
3: Perché è veramente qualcosa, cioè Zeta Reticoli è una canzone che già come inizia la prima frase di testo già ti fa entrare in un mondo, sì, sì, suo, no? Come
4: assolutamente.
3: Ti tira dentro. Proprio.
4: Poi, secondo me, un altro punto di forza è stato assolutamente il videoclip,
3: certo,
4: di quel brano che.
3: Che era di chi era? Lorenzo Vignolo.
4: Lorenzo Vignolo, sì, sì, sì, grande Lorenzo.
2: Pellicola.
4: Alessandro Bianchi come attore. Che
3: certo.
4: Attore comico, però in quella veste lì era perfetto.
2: Perfetto, drammatico quasi.
3: Infatti,
4: la location, è la location, tutto.
3: Infatti io a MTV non riuscivo a toglierlo, nel senso che era uno di quei video che andava avanti per mesi e mesi, sì, e non si toglieva mai.
1: Ma questo primo amore per lo ska, perché poi ci voglio dire, lo ska esiste da una vita, però poi c'è fuori lo ska revival alla fine degli anni 70 con i Madness, ma voi siete successivi. Da cosa è nato questo amore per lo ska iniziale?
4: Ma inizialmente diciamo che lo ska iniziale è stato un po' come tre persone che si vedono e dicono: cosa facciamo? Facciamo un blues in me.
1: Ah, ok.
4: Fondamentalmente.
3: Okay. Facciamo un blues.
4: Cioè, venendo tutti da esperienze completamente diverse,
1: sì,
4: era il periodo in cui per suonare nei centri sociali c'era comunque un po' l'esigenza di esplorare dei generi che potessero essere congeniali.
1: Certo.
3: E lo ska funzionava.
4: Ska, sì, punk, così.
2: Era un genere festaiolo, diciamo.
3: Poi certo, c'erano gli statuti, Fratelli di Soledad, sì, sì, sì, c'erano i Persiana Jones,
4: certo,
3: c'erano,
4: sì,
2: abbiamo,
4: certo,
2: fatto tantissimi concerti con loro.
4: Sì, sì, sì. Tra l'altro, noi dal vivo dedichiamo King Oscar, un nostro brano, agli Statuto.
3: Agli Statuto, sì, che tra l'altro Oscar ci ascolta molto spesso. Ed è, insomma,
1: sempre comunque anche Alex Loggia, che salutiamo, Bumba,
3: sì, sì,
1: gli amici Statuto. Sì, sì.
3: Allora, ricordiamo che c'è un album che si chiama Meganoidi on the Rocks,
1: sì,
3: diviso appunto in una parte acustica e in una parte elettrica, e poi c'è un docufilm che si chiama proprio Meganoidi on the Rocks, on che the trovate rocks. Su Prime Video, ed è molto interessante veramente per raccontare la storia di una band che resiste, ha sempre resistito, va sopra le mode, sopra le epoche, i Meganoidi. Hai qualcos'altro da chiedere, Mix, o no?
1: No, le curiosità che avevo le ho espresse.

0: il momento
1: di soddisfatto, sì, sì.
0: È il momento di ascoltare Luca e Davide, ascoltare, salutare Luca e Davide, ascoltare Zeta Reticoli, ragazzi. Grazie per questa visita.
2: Grazie a voi, veramente. Grazie.
0: Quest'estate in tournée, immagino.
2: Assolutamente sì, come sempre.
0: Seguite i Meganoidi in tutti i concerti che faranno. Grazie, ciao.
2: Grazie. Ciao.
1: L'attitudine sempre comunque, bravi ragazzi, ciao.

0: Yeah.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
3: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
2: Develey ti salsa la vita!
4: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
5: Le nostre chiamate? Lunghe! È tutto un... Attendere, prego! Attendere, prego!
6: E chiama uno!
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno Energy.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
11: La spesa intelligente!
12: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
17: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
18: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
17: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
18: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
17: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
18: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
19: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
20: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
21: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: mai sufficientemente riconosciuto, perlomeno qui da noi in Italia, come compositore e autore di canzoni veramente bellissime. Neil Diamond, grazie per averlo selezionato, caro.
1: Guarda, ma è incredibile, perché prima stavo guardando le richieste che sono arrivate da chi ci ascolta sulle canzoni da mettere venerdì,
0: sì.
1: Che noi vi abbiamo chiesto la canzone che rimarrà nella storia, e una persona, mi ricordo se uomo o donna, ha proprio indicato Sweet Caroline di Neil Diamond. Beh, che era già in scaletta, per cui ovviamente non la metteremo venerdì, perché è passata adesso. Però è veramente una canzone che travalica, è vero che è una canzone che passerà, è passata e passa alla storia, perché se tu vai adesso in un qualsiasi pub di Dublino, la gente canta a squarciagola Sweet Caroline, è un super classico del mondo festaiolo inglese, anche se è una canzone del 69, è americana, però è indubbiamente un sempreverde, diciamo un evergreen, Sweet Caroline, grandissimo di Diamond.
0: Certo, allora chi si ricorda della colonna sonora di un film che non andò per niente bene, What Happens Miss Simone, che in qualche modo raccontava la storia di Nina Simone, e furono interpellati diversi artisti, fra cui Lauryn Hill, la bravissima Lauryn Hill, veramente bravissima, che rifece Feeling Good, secondo me in una maniera eccezionale, anche perché c'è un assolo di chitarra che nella versione originale non c'era. E cosa è che volevo dire? A proposito di Lauryn Hill, non sapevo che aveva 6 figli nel frattempo ha fatto. Si chiamano
1: Hill, sì.
0: Zion, Selah, Joshua, John, Sara e Mika. Gli è andato abbastanza bene, perché
1: alcuni di questi 6 li ha fatti con uno dei figli di Bob Marley.
0: Sì, senza dubbio. No,
1: giusto.
0: Dico, è andato abbastanza bene questi figli con questi nomi, perché tornando a L.L. Cool J, ho scoperto che lui ha, a proposito di Nina Simone, ha 4 figli, un maschio che si chiama Najee, e poi 3 femmine, una l'ha chiamata Italia, ti giuro, l'altra Samaria, la terza Nina Simone. Ecco,
1: Nina Simone, la figlia di LL Cool J si chiama Nina Simone.
0: Sì.
1: Poteva fare due, uno Nina e una Nina, esatto. L'altro Simone,
0: come
1: direttamente. Che poi
0: si...
1: Simone è un nome femminile all'estero, cioè in inglese.
0: È come se io avessi un figlio e lo chiamassi Alex Paletta. Tutto
1: Alex Paletta, ma è fantastica questa cosa. No, ma a me mi ha sempre fatto impazzire questo fatto che uno dei tanti figli di Bob Marley ha fatto uno o più figli con Lauryn Hill.
0: Sì.
1: Pensa, il figlio di Lauryn Hill dice: mamma, mi racconti del nonno? Mi fai sentire i pezzi del nonno che sono meglio dei tuoi?
0: Dice: ma il nonno era una brava persona, eh? sì.
1: Il nonno, cioè, che a questo
0: ma
1: punto il nipote di Bob Marley ci avrà 40 anni, cioè, che ne
0: non
1: so,
0: lo so. 40, forse.

0: forse no, no.
1: Forse no, dai.
0: Però 20 sì, probabilmente.
1: Sicuro, sicuro.
0: Grande, grandissima Lauryn Hill.
1: Allora, come promesso, questa versione è veramente fumigante di Feeling Good da parte di Lauryn Hill. Flying high. Yeah. You know how.

0: che voci, pieni di passione, tutte e due. Prima c'era la versione di Lauryn Hill di questo classico Feeling Good che cantava appunto Nina Simone, e poi è arrivata la stessa Nina Simone con questa canzone che veramente già soltanto come dice all'inizio ti ho lanciato un incantesimo perché sei mio, I put a spell on you
1: miseria,
0: because you're mine, mamma, tanta roba.
2: Allora, questa è Radio Capital 15:46, ci piace ogni tanto farvi ascoltare delle cose nuove, e questo è un trio francese che si chiama Dov'è Liana?
0: No,
2: è bellissimo, il nome è fantastico. Dov'è Liana? Senza punto interrogativo, però dov'è Liana? E loro sono tre francesi che però sono affascinati dalla musica italiana, e tra l'altro hanno
0: è buffo sto nome, Dov'è Liana?
2: È buffissimo. E anche la canzone è molto divertente,
0: sì.
2: Si chiama Chip Chip, canzone nuova.
0: Non come economico, proprio chip come fanno gli uccellini, chip chip.
2: Esattamente.
0: Chip,
2: esatto, chip. C'è a un certo punto c'è una frase a proposito, tu prima dicevi i meganoidi, le frasi mezzo in italiano e mezzo in inglese, no? Non ci sono abbastanza microfoni to record my love.
0: È stupendo.
2: Meravigliosi. Tra l'altro loro hanno fatto anche una collaborazione molto divertente con Malika Yan, perché hanno diciamo inciso insieme una rework, cioè una remix diciamo del suo brano di Sanremo, quella Animali Notturni,
0: quella dell'ultimo Sanremo.
2: Sì, dell'ultimo Sanremo.
0: Ah, okay.
2: Che è uscito in uno speciale 45 giri quando appunto quando è uscito il disco di Sanremo di Malika Yan. Li ascoltiamo, faranno anche il Miami Festival, un sacco di cose importanti quest'estate.
0: Sì.
2: Dov'è Liana per la prima volta su Radio Capital? Chip Chip.

0: Connected era il 1992 e trionfavano in cima alle classifiche, non soltanto quelle dance, gli Stereo Amps. Lo sai che invece Dove Liana mi è piaciuto da morire? Lo metto fra i miei preferiti proprio, mi piace.
1: Tra l'altro non ho detto prima che l'immagine di Dove Liana sono questi tre ragazzi con foulard proprio
0: in testa
1: e occhiali da sole, sì, foulard in testa come le signore che andavano a messa
0: o come le signore sulla croisette, insomma,
1: o sulla croisette,
0: certo.
1: Esatto. E li trovate, abbiamo detto, già al Miami Festival, però anche a Spring Attitude di il festival bellissimo di Roma e in altre selezionate date, quindi Dove siamo Liana. Contenti di avervi fatto conoscere i Dove Liana. Noi ci accomiatiamo ma ritorniamo domani, sì, con il nostro programma che comincia sempre alle 2 e adesso va avanti con il nostro amico Marco Biondi,
0: esatto,
1: e le news. Caro Mixo, a domani alle 2.
0: Grazie a tutti, a domani, bye bye.
2: Io ho 71 anni, chiamo da Firenze, sto ascoltando in macchina la vostra trasmissione. Devo dire, della musica che mettete conosco lo 0,0 qualcosa per cento, però complimenti, perché sono una più bella dell'altra, quindi ascolterò di più prossimamente. Buona giornata.
3: Noi siamo giovani.
4: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: 4,90€. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
3: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
2: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
3: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
2: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
3: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, lo stiamo aprendo, lo ha detto poco fa il segretario al tesoro americano Scott Bessent. In mattinata l'Iran aveva annunciato di aver impedito a una nave di guerra americana di entrare nello stretto, spiegando di averla colpita con due missili, ma era subito arrivata la smentita statunitense. Meloni prende le distanze da Trump, da Yerevan in Armenia, dove ha partecipato al vertice dei leader della comunità politica europea. Ha detto chiaramente di non essere d'accordo col proposito del presidente americano di ritirare le truppe dall'Italia.
3: Chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
2: E l'opportunità per ricucire i rapporti con la Casa Bianca arriverà venerdì alle 11.30, quando la Premier Meloni riceverà a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio, in visita a Roma anche per incontrare giovedì Papa Leone. È morta dopo un intervento per perdere peso, i familiari chiedono oltre 1,5 milioni di danni. La donna, una 62enne di Ravenna, si era operata in una clinica romana, la Salvator Mundi, è morta un mese dopo l'operazione, dopo una lunga agonia. Secondo la denuncia dei parenti, alla donna non erano state fatte tutti gli accertamenti previsti. Dal 1° di maggio non si hanno più notizie di un batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, in trasferta all'estero con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto. Gli amici che si trovavano con lui a Budapest non sono più riusciti a mettersi in contatto con il giovane. Bagar Champions League, la sconfitta del Milan su un colpo del Sassuolo e il pareggio della Juve con il Verona ha rimesso tutto in discussione. Questa sera la Roma, sesta in classifica, ospita l'Olimpico la Fiorentina e il tecnico Gasperini spinge i suoi a tentare la rimonta.
4: Noi abbiamo l'assoluta concentrazione su questa gara perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro. È chiaro che dobbiamo anche vedere i risultati delle altre, però insomma la classifica e i numeri li conosciamo tutti. Dobbiamo mantenere tutta l'attenzione su questa stagione.
2: Prima di Roma-Fiorentina, l'altro posticipo di Serie A del lunedì si gioca alle 18.30 tra Cremonese e Lazio. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 17.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, piogge e rovesci al nord-ovest e in Toscana. Nella mattinata di domani cielo molto nuvoloso con precipitazioni moderate o forti su buona parte del centro-nord. Attenzione tra Liguria orientale e Alta Toscana. In giornata tempo che resta instabile sulle medesime zone, ma fenomeni che si sposteranno anche verso est. Aspettiamoci pertanto un peggioramento anche sul Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Prosegue Capital Records in questo lunedì. Ben ritrovati amici, spero abbiate trascorso un buon weekend. Prosegue Capital Records su Radio Capital naturalmente. Sono Marco Biondi, siamo qua e resteremo insieme per le prossime due ore con Maurino che è in regia, ciao Maurino, con Elisa che è in redazione, ciao Elisa. Una puntata particolare oggi, almeno nella prima ora, che ci vedrà insieme da questo momento fino alle 17, perché faremo un grande viaggio negli anni 80 con tanta musica che abbiamo scelto. Ascoltate quello che abbiamo scelto amici, non pensate a quello che non ci sarà, perché in un'ora insomma ci stanno una decina di brani, alcuni li avete scelti voi nei giorni scorsi, alcuni li abbiamo scelti noi. Cominciamo subito facendo una carrellata su quello che suonavano le radio negli anni 80.

Tre brani che poi sono diventati dei classici, no? Prima Radio Gaga dei Queen, poi il Vibrate Take dei Police e anche il grande Springsteen con Born in the USA. Ma attenzione, arriva una bella doppietta adesso, come sempre succede all'interno di Capitol Records, una doppietta che ci porta nel 1982 con due grandi band partite con un grande successo in quell'anno e poi un protagonista di una carriera che va avanti ancora oggi. Si parte con i Duran Duran.

Beh, insomma, due gruppi che, per cui il 1982 è stato un grande anno. Beh, ricordiamo che i Duran Duran con l'album Rio hanno invaso il mondo fondamentalmente, no? L'album Rio conteneva, beh, la stessa canzone Rio, ma anche Angry Like the Wolf, anche Save a Prayer che abbiamo ascoltato, canzone meravigliosa. E poi il 1982 è stato sicuramente l'anno dell'affermazione dei Simple Minds, finalmente arrivati al quinto loro album, New Gold Dream, e quelli che li ha portati nell'Olimpo della musica mondiale, e da lì poi un successo e una carriera che va avanti ancora oggi, sia per quanto riguarda i Duran Duran, sia per quanto riguarda i Simple Minds. Ma il 1982 è stato anche l'anno memorabile, verso la fine di quell'anno, dell'uscita di Thriller di Michael Jackson. Thriller non ha bisogno di presentazioni, chiaramente. Abbiamo scelto chiaramente una canzone da questo album a rappresentare tutto quell'album, ma anche tutto quell'anno. In questo caso siamo nel 1983, anche se il singolo, la canzone, era già sull'album precedente, Thriller, appunto uscito alla fine dell'82. Billie Jean è la canzone, vincitore di 2 Grammy Awards, vincitore di un sacco di premi da American Music Awards, la canzone più venduta di Michael Jackson. Eccola qua.

Beh, in questa prima parte di questo speciale anni 80 stiamo dando molto spazio agli anni 82-83, ma sono stati due anni sicuramente fondamentali per la musica. Anche in Italia c'è stata l'esplosione del fenomeno Vasco Rossi, dell'affermazione, meglio, del fenomeno Vasco Rossi con l'album Vado al Massimo, che conteneva, oltre a canzone che abbiamo ascoltato, anche Ogni Volta, la stessa Vado al Massimo, oppure Una Splendida Giornata, giusto per fare qualche titolo. Ma gli anni 80 hanno contrassegnato anche un genere musicale ben definito, che era il synth pop. Facciamo una carrellata di alcuni brani di synth pop.

0: Banda, poi Human League ed ora anche gli Ultravox a rappresentare un po' il synth pop, un fenomeno particolare, un fenomeno musicale importante dagli anni Ottanta. Amici, oggi su Radio Capital ci sono gli anni Ottanta e tornano tra pochissimo.
1: This is Radio Capital.

0: questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: In collaborazione con Radio Capital, È mio padre. Morricone dirige Morricone. Il grande omaggio a Ennio Morricone, firmato dai suoi figli. Andrea Morricone dirige l'Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena con Marco Morricone voce narrante. Un viaggio tra le grandi colonne sonore del cinema, tra musica e racconto. È mio padre. Morricone dirige Morricone. Prime date a giugno e luglio 2026. Tutte le info su capital.it.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con passione.

0: Rivoluzione casa Unieuro. Gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa!

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Beh, questa è la canzone che avete richiesto di più in assoluto, amici, è una richiesta vostra, tantissimi di voi ci hanno chiesto in questo speciale di mettere questa canzone di Tears for Fears, che ci sta, è uno dei più grandi successi degli anni 80 a livello internazionale, era Everybody Wants to Rule the World, da un album passato alla storia ormai come uno dei più belli degli anni 80, che è Songs from the Big Chair, erano i Tears for Fears. Ma gli anni 80 sono stati anche un decennio molto importante per tante ballad, i famosi lenti, sentiamone un po'.

Beh, è vero che gli anni 80 sono stati un decennio che ha visto nascere un sacco di gruppi, un sacco di artisti che poi sono andati avanti negli anni. Beh, i Culture Club esistono ancora oggi, per dire, le tante canzoni sono rimaste nel tempo. Poi a seguire c'erano i Frankie Goes to Hollywood, e allora George Michael per la ballatona per eccellenza degli anni 80 era Careless Whisper. Fra i tanti gruppi nati in quel decennio, tanti, ce n'è uno che ancora oggi è diventato già leggenda e ancora oggi va avanti. Si chiamano Depeche Mode.

Dobbiamo ricordare anche i Dire Straits. I Dire Straits hanno attraversato i decenni, in realtà questo era un loro brano degli anni 80, sì, 1985 per l'esattezza, con loro c'era Sting e questo era Money for Nothing. Restiamo in ambito rock, cosa funzionava nel rock in quel decennio?

dei Guns N' Roses, poi gli Europe e poi gli AC/DC a rappresentare un po' il rock di quel decennio. Se invece veniamo in Italia, beh, tante cose sono successe in Italia, ma bisogna ricordare gli anni 80 di Lucio Battisti, perché nel 1980 lascia Mogol con Una giornata uggiosa, pubblica È già, ma nell'86 inizia la sua collaborazione con Pasquale Panella per l'album Don Giovanni, e da lì altri quattro album.

0: Beh, era giusto ricordare questa evoluzione di Lucio Battisti negli anni Ottanta, che l'ha portato a incontrare poi appunto Pasquale Panella dopo aver lasciato Mogol, da qui Don Giovanni e poi tutti gli album bianchi che sono seguiti negli anni 90. Siamo arrivati alla fine, amici, di questo speciale degli anni Ottanta. È volato, lo so, ci sarebbero tante cose ancora da ascoltare, tanti brani da ascoltare, ma se vi è piaciuto basta dirlo, noi siamo qua 342-342-2190 e ne facciamo un altro più avanti. Gli anni Ottanta si prestano a tantissime cose, come anche altri decenni a cui dedicheremo degli spazi. Amici, adesso vi lascio con la nostra redazione, arriva Capital News con le ultimissime notizie e poi nella prossima ora attenzione perché arriva il gioco dei 5 elementi, ma anche questa settimana avremo un bel Capital Game che vi porterà a vedere un concerto bello bello bello bello. Ok? Tra poco su Radio Capital.
1: Alla voce Chris Martin.
2: La chitarra Nile Rodgers.
1: Al piano Billy Joel. Honesty
3: is hardly ever heard. Ai fiati Earth, Wind and Fire.
2: Alle tastiere Keith Emerson.
1: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Corri da Troni, dal 20...

0: Sony, non ci sono paragoni.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A McBubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
0: McBubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione McBubble per One Podcast.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

0: Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Le notizie delle 17, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Ancora scontro sullo stretto di Hormuz, c'è stata un'esplosione su una nave sudcoreana, si sta verificando se è conseguenza di un attacco, non ci sono feriti. Abbiamo il controllo dello stretto, stiamo procedendo all'apertura, dicono da Washington, annunciando il passaggio di due navi mercantili americane. Nessuna nave commerciale ha attraversato Hormuz, ribatte l'Iran. Teheran ha lanciato missili di avvertimento verso i cacciatorpediniere degli Stati Uniti che stanno operando nella zona e che ora, secondo un funzionario americano, hanno diverse regole di ingaggio. Se minacciati potranno colpire i motoscafi dei Pasdaran e le postazioni missilistiche. Intanto, con la crisi dei carburanti, l'Europa si prepara a dare la priorità alle forniture degli aerei militari. Elisa Matta.
9: Quando le scorte civili di kerosene scendono, calano anche quelle per i mezzi militari e, dato che non esiste una riserva di jet fuel americana in Europa, i caccia delle basi statunitensi consumano lo stesso carburante che usano gli aerei di linea. Lo dice al Corriere della Sera la piattaforma di analisi commerciale Kepler. In un momento di conflitto attivo, le forze armate americane consumano fino al doppio del carburante e devono rifornirsi in Europa per via del danneggiamento delle basi in Medio Oriente. Gli aerei statunitensi comprano il carburante sulle stesse piattaforme che riforniscono le compagnie aeree commerciali, ma hanno bisogno di una quantità maggiore. I consumi di un caccia F-35 possono raggiungere i 9.000 litri di cherosene all'ora, il triplo di un aereo di linea, mentre un F-16 può arrivare a 19.000 litri all'ora.
8: Partecipò a Napoli a uno scontro a fuoco tra due gruppi di giovanissimi legati ai clan, condannato a 12 anni uno dei maggiorenni coinvolti. Dopo essere evaso dal carcere, prese parte alla sparatoria in cui il 24 ottobre 2024 rimase ucciso Emanuele Tufano, 15 anni. Il ragazzo era a processo per tentato omicidio aggravato, la procura aveva chiesto 16 anni. Le liste d'attesa delle liste d'attesa. In Lombardia ci sono registri dove vengono inseriti i pazienti che non sono riusciti a prenotare la visita nella sanità pubblica. Imma Baccelliere.
10: Esistono dal 2021. Sono nate in Lombardia durante la pandemia di Covid e il loro nome ufficiale è liste di presa in carico. Sono elenchi dove vengono segnati i pazienti che hanno richiesto un esame ma non sono riusciti a ottenere un appuntamento nella sanità pubblica. Una lista d'attesa della lista d'attesa, dove il cittadino attende che si liberi un posto. Il meccanismo è stato svelato dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Lombardo. Secondo i dati del gruppo, solo il 59% dei pazienti di queste liste riesce a fissare poi la visita nei tempi massimi previsti dalla legge. La Regione Lombardia risponde che questi numeri non prendono in considerazione i pazienti gestiti direttamente dalle aziende sanitarie.
8: Una spunta verde contro l'intelligenza artificiale. Spotify ha annunciato la verifica per segnalare l'autenticità degli artisti umani. Per ottenere la spunta, i musicisti dovranno dimostrare un'attività costante, un coinvolgimento attivo con il pubblico e il rispetto delle linee guida. Secondo da dati di Deezer, una concorrente di Spotify, quasi la metà delle canzoni caricate ogni giorno sui servizi di streaming sono generate dall'intelligenza artificiale. Prossima edizione di Capital News alle 18.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Pieces, un classicone del funky, è del 1974. Average White Band, per intenderci, sono uno dei gruppi che ha aperto il concerto di Bob Marley a San Siro del 1980, no? C'era Pino Daniele, c'era Roberto Ciotti, c'era anche la Average White Band, che si è esibita prima del concerto di Bob Marley, poco prima, ed è stata anche sonoramente fischiata, tra l'altro. Peccato, perché è una band fantastica dal vivo, ma il pubblico voleva Bob Marley sempre di più. Fra l'altro, la band è stata fischiata, hanno cominciato a lanciare delle bottiglie di plastica sul palco. Fra di voi all'ascolto c'è qualcuno che era a quel concerto, me lo può confermare. Il frontman della band, un po' stizzito, ha cominciato a insultare il pubblico, insomma la cosa non è finita benissimo, li hanno fatti scendere e poi ha cominciato Bob Marley con il concerto passato alla storia che sappiamo. Amici, questa è Radio Capital, è partita un'altra ora di Capital Records. Sapete cosa c'è adesso? I'm playing the game,
1: playing the game, playing the game. Capital Game. Everybody play the game.
0: Un po' vi ho spiazzato però, pensavate al gioco dei 5 elementi, sì, arriva tra poco il gioco dei 5 elementi, ma prima c'è un bellissimo Capital Game che questa settimana vi porta a vedere un concerto meraviglioso, che ha un concerto che ha un titolo che recita così: è mio padre, Morricone dirige Morricone. In pratica è l'orchestra filarmonica del Teatro Comunale di Modena diretta dal maestro Andrea Morricone, che vede la partecipazione anche di Marco Morricone come voce narrante. Sono due dei quattro figli di Ennio Morricone. Ci sarà inoltre un coro da camera, ci sarà la soprano Vittoriana De Amicis, ci sarà il baritono Alessio Quaresima Escobar e la pianista Cecilia Grillo. Quindi un concerto veramente molto molto emozionante, secondo me, da vedere. Io vi ricordo le tre date per cui regaleremo i biglietti questa settimana: sono Modena, Teatro Comunale, 23 giugno, Pompei, Anfiteatro degli Scavi, il 25 giugno, Villa Franca, Verona, Castello Scaligero, l'11 di giugno. Oggi regaliamo Pompei, ok? Ripeto, Pompei, Anfiteatro degli Scavi, 25 giugno. La domanda è questa, riguarda Ennio Morricone, e vi chiedo, attenzione amici, per quale film Ennio Morricone ha vinto l'Oscar nel 2016? Risposta A, era The Hateful Eight? Risposta B, era Django Unchained? Oppure risposta C, era Once Upon a Time in America? Fate un vostro vocale o anche messaggio scritto al 342 342 21 90.

0: Questo è Joe Jackson su Radio Capital, la canzone si chiama Breaking Us in Two e adesso ci colleghiamo invece con Salerno, con l'amico Silvio che mi sta volendo andare a vedere il concerto di Morricone a Pompei, vero Silvio?
1: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti, sì, speriamo di sì, speriamo di indovinare quella che è la risposta.
0: Esatto, speriamo bene, insomma, benvenuto su Capital Silvio. Allora, stiamo parlando di questo concerto di Ennio Morricone, in memoria di Ennio Morricone, tenuto dal maestro Andrea Morricone con la partecipazione di Marco Morricone, ripeto sono due dei quattro figli del grande maestro, che si terrà in varie parti d'Italia, fra cui anche a Pompei. A Pompei, ricordo la data, è quella del 25 di giugno all'Anfiteatro degli Scavi, location meravigliosa fra l'altro. Allora, vediamo se andrai tu a vederlo Silvio, mi dai la risposta esatta, ti rifaccio la domanda: per quale film Ennio Morricone ha vinto l'Oscar nel 2016? Risposta A, per il film The Hateful Eight. Risposta B, per il film Django Unchained. Oppure risposta C, per Once Upon a Time in America?
1: Risposta A.
0: Risposta A per The Hateful Eight, esatto, era il primo, pensate, il primo Oscar di Ennio Morricone, nonostante abbia avuto in passato ben 5 nomination e avesse già vinto un Oscar alla carriera, però diciamo Oscar meritocratico per The Hateful Eight del 2016. Quindi, caro Silvio, con chi andrai al concerto?
1: Con mia moglie Annalisa.
0: Beh, sarà contenta allora,
1: penso proprio di sì. Sì, penso anche perché piace molto questo genere di musica.
0: Bene, bene, bene, poi raccontacelo allora Silvio, buon concerto.
1: Assolutamente.
0: A presto.
1: Grazie mille, buona
0: grazie.
1: Giornata a tutti.
0: Anche
1: ciao,
0: a te, grazie.
2: Capital Game. Everybody play the game.
0: E adesso amici, velocissimi, fuori una cosa dentro un'altra subito, gioco dei cinque elementi, primo elemento sonoro subito, eccolo.
3: Anni fa!
0: anni fa, quante cose sono successe anni fa. Beh, c'era lo speciale degli anni 80, si parlava e si ascoltava musica di anni fa, riascoltiamolo un attimo.
3: Anni fa!
0: Quindi è italiano l'ultimo di oggi di Capital Records, 342-342-2190, di chi è questa voce? Riascoltiamolo un attimo.
3: Anni fa!
0: Secondo me è difficile oggi.

0: Parlavamo prima di Average White Band, che era in apertura al concerto di Bob Marley a San Siro del 1980, ma c'era anche Pino Daniele, giusto ricordarlo, questa era una sua canzone chiamata Quando. E adesso, amici, andiamo velocissimamente col secondo elemento sonoro per il gioco dei cinque elementi, che è questo. 80, sì, prima abbiamo fatto uno speciale dedicato agli anni 80, giusto? Riascoltiamo il secondo. 80. Questo è il secondo elemento sonoro che vi permette di capire qual è l'ultimo brano di oggi di Capitol Records. E se il primo invece diceva
1: anni fa,
0: il secondo dice 80, tutta roba di 80 anni fa o di anni fa che ci riporta agli anni 80, non lo so. Allora, comunque, è sicuramente un brano italiano, questo mi sembra abbastanza evidente. 342-342-2190, di chi è questa voce, amici? Di chi è questa voce? Fate un vostro vocale o mandate un messaggio, intanto concentriamoci sul cantante, ok? Che è italiano, e poi ci concentreremo sulla voce. Ripeto, 342-342-2190, intanto arriva il nuovo di Bruno Mars.

0: Stuck in the Middle with You, sono gli Steelers Wheels su Radio Capital e noi stiamo giocando col gioco dei 5 elementi per cercare di indovinare quale sarà l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Come sempre succede, tanti di voi hanno già capito tutto e quindi, se avete capito tutto, fate già il vostro vocale dicendo il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate il cantante, annunciate il titolo della canzone, perché anche questa sera qualcuno fra voi annuncerà l'ultimo brano, appunto. Ma perché ancora non ha capito, ascoltiamo il terzo elemento sonoro. Vabbè, qui però Maurino ve lo offre su un vassoio, no, d'argento, d'oro, di platino, c'è da dire. Dimmi.
1: Cosa?
0: 80 e poi c'era, qual era il primo che non me lo ricordo?
1: Anni fa.
0: Allora, se ancora non ci siamo arrivati e non ci siete arrivati, vi do qualche indizio sul cantante, che è un cantante italiano maschio, ok? Così lo diciamo ufficialmente. Nato al sud tanti anni fa, nato a Margherita di Savoia, a 17 anni si trasferisce a Firenze, poi arriva a Londra. A Londra, sapete che succede a Londra? Che incontra un chitarrista chiamato Ghigo Renzulli, che anni dopo formerà Elite Fiba, ma all'epoca è un ragazzino anche lui. Con lui e un'altra persona forma i Caffè Caracas, un gruppo che si chiama Caffè Caracas, che, impressionato dal fenomeno punk che all'epoca era devastante, formano questo gruppo punk che decide di fare una cover in versione punk di Tintarella di Luna.

che in questa canzone c'è alla voce questo cantante qua ormai affermatissimo, alla chitarra c'è Ghigo dell'Litfiba e alla batteria c'è un altro componente che poi anche lui più tardi entrerà nell'Litfiba, insomma Renzo Franchi per dire. Allora, chi è questo? Di chi stiamo parlando? Perché poi lui rientra in Italia e in Italia comincia la sua carriera da solista, ma qui ormai siamo già dopo, siamo molto dopo. Di chi sto parlando, amici? 342 342 21 90.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ah, che starotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
6: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
7: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
6: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
7: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
6: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
7: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
8: Radio Capital ti consiglia
9: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
10: My Movies presenta.
11: Inizia dicendomi perché sei qui.
12: Mi serve un vestito.
11: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
12: Non sapevo dove altro andare.
10: Il premio Oscar Anne Hathaway.
12: Non volevo tagliarti fuori.
11: Ma lo hai fatto.
12: Non puoi odiarmi davvero.
11: Oh sì che posso.
10: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
12: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
13: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
17: La spesa intelligente.
14: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
18: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
19: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
20: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it.

0: a batti consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La prima ora dedicata agli anni 80, abbiamo seminato un po' di 80 anche in quest'ora, giustamente. Questa è Irene Kerr con Flash Dance, What a Feeling, da un film, beh, insomma, che tutti conosciamo. Pensate che premio Oscar questa canzone come miglior canzone originale, Golden Globe come miglior canzone originale, Grammy Award per miglior interpretazione vocale pop femminile, certificato il brano disco di platino, numero uno della classifica americana per 6 settimane consecutive e numero uno un po' in tutto il mondo. Questa era Flash Dance, trovato su Radio Capital, amici. Però torniamo al gioco dei 5 elementi e adesso dobbiamo svelare chi è il cantante che oggi canterà l'ultimo brano di Capital Record. Ce lo svela Giovanni da Padova. Vai, Giovanni.
1: Salve, sono Giovanni da San Giorgio delle Pertiche, Padova. L'ultimo brano di Capital Records lo canta Raff.
0: Sì, lo canta Raff, lo canta Raff. Beh, ormai l'avevate indovinato quasi tutti, è caso di dire, lo canta Raff, e adesso bisogna capire quale sarà la canzone. E se tanto mi dà tanto, c'è una canzone di Raff che per la giornata di oggi sarebbe perfetta per chiudere un programma. Manca solo che mi dico il titolo e poi abbiamo svelato tutto. Allora, facciamo il solito riepilogo dei frame appena ascoltati, degli elementi sonori già ascoltati. Questo era il primo. Anni fa. Questo era il secondo.

questo era il terzo. Sì, e se le invertite, secondo il terzo vi esce pure il titolo, e questo è il quarto. Dai, dai, dai, che c'è anche la radio. Allora, ascoltiamo il quarto un attimo, sì. Dai, fuori la voce, amici, tocca a voi, voglio sentire voi, qualcuno di voi, tanti di voi che vogliono annunciare l'ultimo di oggi di Capital Records. Fuori la vostra voce femminile, fuori la vostra voce maschile, 342-342-2190, fate un bel vocale perché anche oggi qualcuno fra voi andrà in onda. Intanto mettiamo New Radicals.

Questa è una canzone che dentro ha il sole, secondo me, no? Ha tutto questo sole che butta fuori ogni volta che l'ascoltiamo. New Radicals, You Get What You Give su Radio Capital. Allora, amici, è tempo di ascoltare l'ultimo elemento sonoro, il quinto, per indovinare l'ultimo brano di oggi di Capital Records, che ci fa capire, come quinto elemento sonoro, come comincia la canzone. Cioè, comincia così. Guarda che è famoso questo inizio, se ci pensi, eh? Ascolta. Bene, dai, i giochi sono fatti. Adesso bisogna solo decidere, Elisa, Maurino, ascoltare tutti i vocali, che già stiamo cominciando a fare, già abbiamo iniziato a fare, e decidere chi mandare in onda. Tra poco qualcuno di voi presenterà l'ultimo di oggi di Capital Records. Avete ancora 3 minuti di tempo per fare il vostro vocale. 342 342 21 90.

0: si chiama Tonight, grande John Legend, trovato su Capital. Amici, siamo alla fine di Capital Records, resta un brano solo da ascoltare, uno da annunciare, come sempre succede a quest'ora. Oggi lo annuncia Gabriella, vai.
1: Ciao a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Capital, sono Gabriella di Milano. La giornata dedicata agli anni Ottanta non poteva concludersi meglio di così, una canzone iconica che ci porta direttamente a quei giorni. Per noi che li abbiamo vissuti, cosa resterà degli anni Ottanta di Raf? Felici ricordi a tutti.

0: Beh, non poteva esserci canzone migliore, credo, per chiudere questa giornata, no? Questa puntata di Capital Records, in parte dedicata agli anni Ottanta. Quindi, cosa resterà degli anni Ottanta? È una bella domanda che potremmo fare nei prossimi giorni in questo programma. Era Raff, abbiamo terminato Capital Records, amici. Noi torniamo domani, grazie a Maurino che era in regia, grazie a Lisa che era in redazione, adesso le ultime news e poi a seguire il TG0. Da Marco Biondi è tutto, vi auguro una buona serata, ci ritroviamo domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
11: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
10: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
20: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Subito una notizia appena arrivata, un'auto ha investito una folla di persone nel centro di Lipsia in Germania. Il primo bilancio, secondo i media locali, è di 2 morti e diversi feriti. La polizia non ha ancora fornito ulteriori dettagli su quanto accaduto e sulle condizioni dei feriti. Missili, annunci e smentite, scontro sullo stretto di Hormuz. Antonio Cristiano.
8: Nel primo pomeriggio c'è stata un'esplosione su una nave sudcoreana. Non ci sono feriti, non è ancora chiaro se sia la conseguenza di un attacco missilistico. Missili sono stati invece sicuramente lanciati verso 2 cacciatorpediniere americane. Un avvertimento, la risposta dei Pasdaran al segretario al tesoro americano Bessent, che ha annunciato: abbiamo il controllo dello stretto, stiamo procedendo all'apertura. 2 navi mercantili hanno attraversato Hormuz, dicono da Washington, notizia che però Teheran smentisce: non c'è stato passaggio di imbarcazioni commerciali. Intanto un funzionario americano fa sapere che le regole d'ingaggio per gli statunitensi sono cambiate. Se minacciati, potranno colpire le postazioni missilistiche e i motoscafi dei Pasdaran.
20: Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogati anche il fratello e le cugine di Chiara Poggi. Marco Poggi e Paola e Stefania Cappa saranno sentiti come persone informate sui fatti. Domani in procura le sorelle Cappa, mercoledì l'interrogatorio di Sempio, principale indiziato ormai dell'omicidio, e del fratello di Chiara Poggi, Marco. Non fu un incidente, un'inchiesta racconta una nuova verità sullo schianto di un Boeing 737 in Cina 3 anni fa. Jean-Paul Bellotto.
21: I motori vengono spenti quando il volo della China Eastern è a 9.000 metri di quota, con 132 persone a bordo. Tolto il pilota automatico, qualcuno sposta in avanti la cloche e lo fa fino alla fine, circa 3 minuti dopo una picchiata a più di 1.000 km all'ora. L'aereo si schianta su una collina vicino a Wuzhou, nel sud della Cina. È una versione nelle carte dell'ente statunitense chiamata a collaborare alle indagini, dato che la Boeing è americana. I cinesi si erano limitati a dire di voler porre maggiore enfasi sulla valutazione dello stato psicologico degli equipaggi. I sospetti cadono sul primo ufficiale, un veterano che era stato demansionato con il quadruplo delle ore di volo del comandante. Le registrazioni delle conversazioni in cabina non sono state rivelate.
20: Sono stati condannati a 17 anni Xu Zhu e Lion Chongbin, gestori del bar di Milano, imputati per l'omicidio di Eros di Ronza durante un tentativo di furto. Il 37enne fu ucciso a forbiciate nell'ottobre del 2024 mentre tentava di rubare dei gratta e vinci. Fra mezz'ora al posticipo di Serie A tra Cremonese e Lazio, la giornata di campionato terminerà alle 20:45 con Roma-Fiorentina. Fra pochissimo il via al TG0, alle 19 torna Capital News.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
22: Nelle prossime ore piogge e rovesci al nord-ovest e in Toscana. Nella mattinata di domani cielo molto nuvoloso con precipitazioni moderate o forti su buona parte del centro-nord. Attenzione tra Liguria orientale e Alta Toscana. In giornata tempo che resta instabile sulle medesime zone, ma fenomeni che si sposteranno anche verso est. Aspettiamoci pertanto un peggioramento anche sul Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
23: Conosci la BC della ristrutturazione?
24: Sentiamo.
23: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
24: Wow.
23: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
24: E C?
23: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
24: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
25: Iperceramica.
26: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
27: Oh, prendi tu salse, una te la rimborsiamo!
26: Develey ti salsa la vita!
28: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: remoto di Africa. Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Buonasera a tutte e a tutti voi. È cominciata un'altra settimana già da un po', perché sono le 18:08. Immaginiamo che voi siate svegli da un po' di tempo e noi siamo pronti.
1: Oddio, se fai un lavoro notturno ti sei svegliato da poco, però non lo so.
0: Guarda, mi hai messo il pallino, hai messo il crucio.
1: Allora, scusa, buongiorno.
0: Buongiorno. C'è qualcuno che perché fa un turno particolare si è svegliato, ha preso il caffè adesso e si è appena svegliato?
1: Per questo qualcuno, buongiorno dal TG0.
0: Eccoci qua.
2: Quando attacchi il Papa o la Meloni, per me sei da condannare.
3: L'Italia è un paese libero.
4: Donna, una tavola bandita.
5: C'è una persona che bisogna ringraziare. Si chiama Donald Trump.
6: We're building an arc like the Arc to Triumph.
7: Il potere può inebriare e far perdere l'equilibrio.
8: TG0.
9: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Eccoci qua, buonasera a tutti.
1: Che poi voglio dire, se uno abita a Los Angeles, California, che sono 9 ore prima, ora sono le 9 del mattino. Quindi buongiorno, buongiorno alla California.
0: Alla California, ecco, era questo qua il trucchetto, perché ci ascoltate in ogni dove, no? Ma attraverso lo streaming ci potete ascoltare in qualunque, a qualunque fuso orario. Allora, fatemi salutare anche Fabio Amoroso che ci assiste in regia, il nostro Emanuele De Nina, il nostro Domenico Voddo, lo stagista.
1: Oh, eccoci qua, la squadra è sempre quella.
0: Sai perché parlavamo
1: di merenda con... No.
0: Perché io e Domenico Voddo abbiamo fatto una cosa only the brave. Cioè,
1: sì,
0: veramente...
1: ho visto che vi siete allontanati a un certo punto. Mi avete chiesto degli spiccioli e poi dopo...
0: Abbiamo preso il caffè alle 5:30 del pomeriggio. Così ti è, sprezzanti del pericolo.
1: Allora, non so Domenico, che mi sembra una persona a posto, che sa quello che fa. Io e Emanuele abbiamo detto a Doris...
0: Mamma mia.
1: Vedi, ma sei abituata?
0: No. Ma che cosa succederà mai? Che cavolo?
1: Guarda, se tu mi mandi WhatsApp alle 3 di notte che non riesci a dormire, io silenzio la chat. Non voglio sentire cose.
0: Va bene. Domenico, non preoccuparti. Noi siamo gente con le spalle larghe.
1: Sì, ma è facile dirlo ora. Quando alle 2 di notte sarai con gli occhi sbarrati perché non sei abituata.
0: Ma figurati, io la sera ho un sonno, metto appoggio la testa e dopo 3 secondi sono già nelle braccia di Morfeo. Allora, fermi tutti,
1: fermi
0: è successo
1: tutti.
0: Di nuovo. È successo di nuovo. E siamo molto contenti di questo. Perché, allora, che cosa avevamo raccontato? Una storia un po' triste.
1: Diciamo, stiamo partendo con una notizia, diciamo,
0: leggera,
1: perché poi ne
0: positiva.
1: Avremo de Hormuz, avremo de Gran Montanà,
0: di notizie pesanti,
1: così.
0: Quante ne volete.
1: Però poi con un ospite molto molto bella.
0: Sì, bella seconda da tutti ora. I punti di vista. Okay, sì, proprio
1: però
0: così.
1: Permettiamo
0: così.
1: Quindi questa prima notizia è una notizia che ci dà soddisfazione.
0: Di alleggerimento, sì, ci dà molta soddisfazione, perché qualche tempo fa vi avevamo raccontato di una truffa. Sapete che noi vi aggiorniamo sempre sulle truffe, vi mettiamo così, insomma, vi diciamo state attenti. La truffa ai danni di una fan di Achille Lauro, che era stata un po' raggirata, tutto era partito da TikTok, vuoi incontrare Achille Lauro prima di un suo concerto, vi vedete, ma mi piacerebbe, sarebbe un sogno meraviglioso, 10.000 euro. Sì. Ma come 10.000? Perché sai, queste cose mica sono facili. Insomma, alla fine le avevano spillato 10.000 euro, ma ovviamente erano dei millantatori,
1: si sono dileguati nel nulla del web.
0: Esatto.
1: E a quel punto la storia era uscita, no?
0: Insomma. E noi raccontandola abbiamo detto: Achille, fai un gesto, mettiti la mano sul cuore, siamo sicuri che lo farai. L'ha fatto. Che cosa ha fatto? Ha detto a questa signora truffata: io offrirò la possibilità di stare con me nel backstage del mio concerto.
1: Quindi quella cosa per cui avrebbe dovuto pagare 10.000 euro, la farà lo stesso, a gratis, perché Achille Lauro, giustamente, come ha detto, i miei fan sono la mia famiglia.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì, i miei fan sono la mia famiglia, mi troverete sempre pronto a fare tutto ciò che mi è possibile, è una mia responsabilità tutelarvi. Quindi se qualcuno vi ha truffato in nome del mio e di ciò che rappresento, quindi il mio
1: perfetto
0: staff.
1: Allora posso dire una cosa anch'io, visto che questa cosa va. Dua Lipa, sono stato truffato. Ho sganciato 5.000 euro per passare una serata con Dua Lipa.
0: Però, vabbè. Così non male. Vabbè. Vediamo, potresti fare questo appello. Comunque, stanno scrivendo tutte persone che stanotte ti chiameranno, ti manderanno messaggi che hanno preso
1: a
0: il caffè. alle 4:30, 5:30 il pomeriggio.
1: Gravissimo.
0: Gente coraggiosissima.
1: No, se non sei, se sei abituato a prenderlo come Emanuele Denina, che prende il caffè vero con la caffeina dopo cena, non è un problema. Ma di te mi fido poco. Io silenzio la chat, già te l'ho detto,
0: ma
1: Doris.
0: Ma non è vero, ma mi sento una bomba, sto benissimo.
1: Ma certo, ora sì.
0: Tutta accelerata.
1: Alle, come dire, alle 5, alle 6 leoni.
0: E poi la notte.
1: A mezzanotte.
0: Esattamente, esattamente. Ah, quanto bene questa settimana col TG0. Senti che musica meravigliosa. David Bowie alle 18:14.

0: uno dei più grandi amori di Mary Cacciola, quindi devo stare molto attenta a quello che dico, uno dei più grandi amori di tutto il mondo universale, David Bowie, grandissimo pezzo, Changes su Radio Capital.
1: Più bella artista del mondo mondiale, più brava, sì, direbbe sì, la sì, nostra cara amica Mary Cacciola.
0: Esatto.
1: Allora, a proposito di truffa, abbiamo parlato della truffa, diciamo, artistico barra sentimentale, avendo al centro Achille Lauro, questi truffatori si sono dileguati e alla fine comunque il buon Achille Lauro ha offerto comunque un'esperienza alla fan, comunque sia, in modo molto generoso.
0: Sottolineiamo che non c'entrava nulla Achille Lauro, non è che l'ha fatta lui la truffa, no, l'hanno fatta sedicenti componenti del suo staff, ma lui nulla ne sapeva.
1: Sì, insomma, truffatori su internet. Poi ci sono le truffe, quelle vecchio stile, ai danni dello Stato. Allora, sapete, c'è un'intera letteratura di truffe dei falsi ciechi, falsi invalidi. Io mi ricordo sempre il meraviglioso film di Roberto Benigni, che aveva sempre il problema alla mano e poi quando arrivava l'ispettore lo faceva. Poi vabbè, insomma, comunque, questa storia che arriva da Colleferro, siamo ai Castelli Romani, è questo qui. Allora, si era presentato come cieco assoluto per ottenere la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento. Succede nel 2018 e questo quindi cieco assoluto ottiene questa pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, che gli ha fruttato dal 2018 a oggi sussidi o comunque sovvenzioni per più di 100.000 euro. Ok, questo è il punto di partenza. E qui già intanto poi si scopre che non è cieco. Io vorrei tanto capire con quali medici hanno certificato questa cecità assoluta. Allora, però in realtà si scopre che guidava regolarmente l'automobile e aveva persino chiesto il porto d'armi per uso sportivo. Questo uomo di 60 anni è stato quindi denunciato per truffa aggravati ai danni dello Stato. Allora, l'indagine coordinata dalla procura di Velletri è scattata in modo quasi fortuito. Tutto è iniziato quando questo signore di 60 anni ha presentato un'istanza alla polizia locale di Velletri per ottenere il pass disabili da esporre sulla vettura. Ok, quindi io sono cieco assoluto, chiedo il pass disabili. Uno pensa,
0: mi farò accompagnare,
1: sì,
0: no?
1: per le mie familiari, per, no, i miei, che mi accompagnano, e qui però sotto casa c'ho il pass disabili o comunque per entrare in centro. Ok, pochi giorni dopo la richiesta però lo stesso uomo ha contattato gli uffici della municipale per segnalare alcune presunte irregolarità commesse da altri automobilisti. Nel descrivere i fatti l'uomo ha ammesso implicitamente di essere stato lui stesso alla guida del mezzo al momento dell'episodio. Cioè, guardi, io devo denunciare questo fatto, ci sono un sacco di auto in doppia fila sul corso Primo Maggio. Ma com'è possibile? Stavo guidando. E quindi si scopre così.
0: No, perché ho visto.
1: Ma se cieco assoluto, quindi questo pass disabili ce l'ha chiesto per l'automobile che lui stesso guida. E quindi diciamo che a questo punto sono cominciati i pedinamenti e le verifiche tra Guardia di Finanza di Colleferro e Polizia Locale, che hanno svelato appunto una realtà ben diversa da quella dichiarata nei certificati medici. Quindi i pedinamenti hanno documentato come questo sessantenne fosse in grado di camminare senza alcun tipo di ausilio, attraversare la strada autonomamente, condurre automobili nel traffico.
0: Certo.
1: Che non ci sono ancora l'automobile a guida autonoma, non lo so, quindi così.
0: No. E non solo, si è pure preso la briga di chiamare per descrivere comportamenti,
1: esatto, poi
0: sbagliati.
1: Era riuscito nel 2020 a rinnovare la patente di guida senza alcuna prescrizione medica, e nel 2024, questa è la ciliegina meravigliosa, aveva presentato domanda per il rilascio del porto d'armi.
0: Scusa, ma com'è possibile?
1: Così, sparare alla cieca, come si dice.
0: Che tutto avvenga contemporaneamente, cioè non si parlano questi

0: questi uffici? Cioè, com'è possibile?
1: È esattamente la domanda che sorge spontanea: com'è possibile che l'ufficio patenti, l'INPS, niente? Cioè, questo conduceva 8 vite diverse per 8 uffici diversi.
0: Vabbè. Sì, poi l'altra domanda è: ma che ti viene in mente? Cioè, quanto devi pensare, quanto ti devi sentire impunibile per poter anche, no, prendere il telefono? Questi mi hanno attraversato.
1: Cioè. E poi c'è sempre quella domanda di fondo che io ripeto, cara Doris: ma tutte queste situazioni di falsa invalidità all'origine c'è un certificato, cioè deve essere un medico o non lo so, un finto medico che dice questa persona, Mario Rossi, è totalmente cieco e non è vero. Cioè, e quindi bisogna risalire anche a questo tipo di responsabilità, o no?
0: Che direi proprio di sì, e a speriamo che questo avvenga.
1: Presentato tutta un faldone totalmente falso e taroccato.
0: Vabbè, sì, però comunque. Il fatto che gli uffici non sapessero che chi stava preparando la patente, chi stava concedendo il porto d'armi, non sapesse che nel frattempo lui era invalido, 100% cecità.

0: Teddy Swims, bravissimo, Mr. Know It All su Radio Capital, la sua nuova canzone a Radio Capital, appunto alle 18:24 minuti. Allora Edo, sono i giorni in cui se n'è andato un grande campione.
1: Esatto, Alex Zanardi, sì.
0: Che non, sarà difficile dimenticarlo, eh.
1: Sì, poi è stato anche un weekend sportivamente pazzesco, no? Con Sinner che vince l'ennesimo torneo, Kimi Antonelli che vince il terzo Gran Premio di fila a 19 anni. E poi il campionato, tanto sport vivo, però con la malinconia di questo grande sportivo che se n'è andato. Domani io penso che i funerali nella delle più grandi chiese di Padova saranno veramente molto molto affollati, perché nella sua vita di appena 59 anni Zanardi ha vissuto un sacco di vite, in tutte queste vite si è fatto un sacco di amici, di persone che gli hanno voluto bene.
0: Esatto, lui bolognese che a un certo punto ha deciso di andare ad abitare da quelle parti. Guarda, io non sono un'esperta di sport, quindi forse non ti saprei elencare tutte le cose meravigliose che ha fatto in carriera Alex Zanardi nella sua prima e nella sua seconda vita, ma la cosa che io ricordo di più, sì, è che tante volte davanti a notizie che lo riguardavano, notizie in cui si capiva quanto il destino lo abbia colpito anche in maniera dura, io pensavo vabbè, adesso si fermerà, non può andare avanti ancora, invece lui ricominciava sempre e ricominciava con una caparbietà che davvero si vede poche volte, no? Cioè credo che davanti a un personaggio come Zanardi la differenza non è vincere o perdere, la differenza è ti rialzi, riparti oppure rimani fermo dove sei.
1: Che poi, se vogliamo, è sintetizzata in quella battuta, perché autoironia pazzesca di Zanardi, che disse quando in realtà non è una battuta ma è una cosa filosofica: quando mi sono svegliato dal coma dopo il terribile incidente del 2001 in cui aveva perso la metà inferiore delle sue gambe, ha detto, io comunque ho visto come ero messo e ho, più che pensare alla metà delle gambe che avevo perso, ho pensato alla metà delle gambe che mi erano rimaste, devo lavorare con questo che ho. E lì è iniziata la seconda vita sportiva. Prima faceva gare di corsa automobilistiche con degli strumenti, con delle gambe finte che gli permettevano di frenare, ma guidava le BMW a 200 all'ora, ha vinto dei competizione con atleti con le gambe. E poi dopo l'altra vita sportiva con la handbike e con il movimento paralimpico, due medaglie d'oro alle Olimpiadi Paralimpiche di Londra e di Rio. E una cosa mi ha colpito è, dei tanti ricordi, le persone che lui ha aiutato anche moralmente, per esempio Bebe Vio è una che ha detto, io appunto avevo perso l'uso delle gambe e delle braccia, avevo tipo 14 anni, era una ragazzina completamente spaesata, ma lui è arrivato e mi ha dato un sacco di consigli, mi ha detto come andare avanti, insomma è stato un grandissimo esempio e stava andando avanti fino al secondo tragico incidente del 2020, quando, ricordiamo, in questa strada di campagna in Toscana è finito sotto a un camion.
0: È così, è
1: con
0: così.
1: La sua handbike, che è quello strumento con cui vai molto molto piatto, no? Vai molto molto steso. E questo è stato, purtroppo negli ultimi 6 anni abbiamo saputo pochissimo di lui, si intuiva, sì, che non si era più ripreso.
0: È vero, c'era tanta riservatezza, la sua famiglia lo ha sempre protetto, l'ha sempre protetto tantissimo. Hai fatto bene a ricordare che era molto autoironico quando gli chiesero come va con le protesi, no? Quando si mise, dice, beh, sono più alto, esatto, con quelle, quindi da un certo punto di vista mi slanciano, mi stanno bene. Vogliamo sentire come lo ha ricordato il capo dello Stato?
1: Sì, perché oggi era al Quirinale, ospitava tutti i vincitori, i tennisti vincitori della Davis, della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, e ha parlato anche di Zanardi, Mattarella.
2: Tutti sappiamo che in questi giorni ci ha lasciato una figura di grande spessore sportivo e umano, Alex Zanardi. Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordarlo oggi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha versato di valore sportivo e di valore umano nello sport. E questo è quello che, come dire, sono le figure che illuminano il nostro sport, Ministro, sono le figure che danno il senso del grande ruolo che lo sport ha nella società e che l'Italia fornisce con il suo sport al mondo.
0: Grandissime le parole di Sergio Mattarella per Alex Zanardi, che vi volevamo ricordare, e che, fatalità, è morto nella notte del 1° maggio, lo stesso giorno che si è portato via Ayrton Senna, che era un suo grandissimo mito. Evviva Alex Zanardi!
3: IG0. Noi siamo persone ben educate.
4: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Con questa ti svegli. Get up, stand up.
5: stand up for your right.
4: Con lui ti informi. Tutti i giorni smart working è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare nascosta, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio.
5: Come on, get up, stand up.
4: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
8: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia.

0: un consulente dedicato. Vai solo energy.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
5: Caduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
6: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
5: Allora corro subito.
6: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
10: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante.
11: Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
12: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
14: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
15: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
14: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Samuele Bersani su Radio Capital. Che vita questa vita, 18 e 38 minuti, caro Edoardo Buffoni.
1: Eccoci.
0: Lunedì 4 maggio, qui cioè la prima, l'estate arriva.
1: È un attimo.
0: Quanto è bello il mese di maggio, mi piace tantissimo, il mese delle rose, della festa della mamma, insomma di tante cose di cui magari poi parleremo anche.
1: Allora, è anche il mese in cui forse qualcuno che aveva un po' perso il senso del, insomma, del ridicolo sta facendo un passo indietro. Stiamo parlando dell'atteggiamento delle autorità svizzere per quanto riguarda l'increscioso invio di fatture a pazienti italiani ricoverati anche magari solo per poche ore dopo la strage di Crans-Montana. Parliamo quindi di ragazzi ustionati che poi sono andati ricoverati al Niguarda di Milano. Sapete che nelle ultime settimane si sono visti recapitare via mail queste fatture con l'importo di quanto sarebbe costato. Ora, c'era sempre stato scritto che le famiglie non devono pagare queste cure in Svizzera, però comunque sia non si capisce se non le devo pagare perché ti arrivano. È un gesto, se vogliamo, molto molto molto privo di stile, come minimo privo di stile. Allora, la notizia di oggi, Doris, è che Giorgia Meloni al Consiglio internazionale, c'è stato un vertice internazionale europeo in Armenia, a Yerevan, ha incontrato il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin. Si sono messi d'accordo e alla fine c'è stato un comunicato di Parmelin che ha spiegato che i feriti nell'incendio di Crans-Montana e le loro famiglie, ovunque risiedano, non avranno nulla da pagare per le cure mediche fornite negli ospedali svizzeri subito dopo il disastro, e per questo, per evitare fraintendimenti, la Svizzera non invierà più copie delle fatture ai familiari delle vittime. Quindi, insomma, ci è voluto un incontro faccia a faccia per spiegare da parte di Giorgio Meloni alle autorità svizzere che così non si fa.
0: Sì. Ecco. E comunque è chiaro che non c'era, secondo me non c'era nessun intento offensivo di mancare di rispetto ai familiari delle vittime, che in Svizzera partono in automatico queste fatture, no? Ce l'hanno spiegato in tanti dagli ospedali, e quindi diciamo forse ci voleva un po' più di accortezza, proprio perché appunto forse i paesi sono diversi. E comunque bene ha fatto, secondo me, la nostra premier a dire.
1: Sì,
0: magari...
1: anche perché poi alla fine della fiera chi pagherà queste cure lo stabilirà poi un processo che andrà a sanzionare le responsabilità, no? I coniugi Moretti, i gestori del locale, le autorità che non hanno vigilato, tutta una serie di persone che saranno imputate nel processo.
0: E ci vorrà tanto tanto tempo per risalire alla ricostruzione di tutta la verità. 18:41 minuti, questa è Radio Capital, questi gli Everything But The Girl. I stay.

0: Everything But The Girl con Missing, canzone bellissima remixata anche da Todd Terry diversi anni fa, e questa era nella versione originale, però ve l'abbiamo fatta risentire così alle 18:45 minuti. Allora, caro Edo, qui al TG0,
1: eccoci,
0: torniamo un po' su quello che sta succedendo, cioè in realtà su quello che non sta succedendo, perché tutti i giorni ci diciamo: ma siamo al 4 di maggio, quanto andrà ancora avanti questo assurdo restringimento del canale di Hormuz, questo braccio di mare, abbiamo detto 30 per 60 chilometri, quindi un piccolissimo pezzo di mare che sta sconvolgendo tutte le regole del commercio internazionale.
1: Eh sì, è un bello stretto che provoca guai nella distribuzione, nel trasporto, abbiamo detto, di idrocarburi, di gas liquido, di petrolio, e questo ha fatto alzare i prezzi dei mercati. E ogni volta che Donald Trump o l'Iran fanno delle dichiarazioni su pace o guerra, ovviamente, cioè qui vedi questo Brent che sale che scende come prezzo nell'ottimismo, sale nel pessimismo.
0: Ma è aperto o chiuso questo stretto?
1: Allora, lo stretto di fatto è chiuso, perché lo stanno chiudendo sia gli iraniani che gli Stati Uniti. A chi lo chiude di più? Non lo sto chiudendo io, è un po' questo il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, con un'altalena di notizie sulle trattative, sulle condizioni di un accordo, che si alternano e cambiano 3-4 volte al giorno, ormai negli ultimi giorni. Anche noi, quando facciamo i notiziari a Radio Capito, non sappiamo più a che punto siamo della faccenda. Donald Trump, lo sappiamo, è uno che rilascia 10 interviste al giorno e la confusione regna sovrana. Il problema è che c'è tutta un'economia mondiale che si regge su questo. Però di fatto, Doris, in questo momento pochissime navi, pochissime petroliere riescono a varcare lo stretto di Hormuz, perché l'Iran vuole appunto impedire che il petrolio e il gas dei paesi del Golfo possa uscire, di modo da tenere, come dire, con l'acqua alla gola il resto del mondo e poter dire agli Stati Uniti: tratta con me e io ti tolgo questo problema, no? In qualche modo. E anzi vorrebbe poi in futuro imporre un pedaggio per ogni nave che passa, un pedaggio illegale, perché attenzione, non è come il canale di Suez, che è tutto dentro all'Egitto, o il canale di Panama, che è dentro a Panama. Lo stretto di Hormuz è uno stretto che divide due stati, cioè l'Oman e l'Iran, quindi il voler impedire l'accesso delle navi allo stretto di Hormuz da parte dell'Iran è una prevaricazione comunque del diritto internazionale. Ok, quindi a questo punto l'Iran dice questo, Donald Trump replica dicendo: no, te lo chiudo io, di modo che non passano le petroliere dei paesi del Golfo, ma non passano nemmeno le petroliere iraniane.
0: Esatto, quindi tu il petrolio non lo puoi portare da nessuna parte.
1: Esatto, perché comunque il petrolio iraniano anche da lì deve passare, e il gioco di Donald Trump, dicono gli esperti, è quello di aspettare ancora qualche settimana, perché in realtà il problema del petrolio iraniano è che gli iraniani non sanno più dove metterlo, non riuscendo ad esportarlo, non hanno più, hanno ormai esaurito la capacità di contenimento di serbatoi, di cisterne, di petroliere, e questo potrebbe provocare un collasso del sistema energetico iraniano, che è quello a cui punta Donald Trump.
0: Esattamente, cioè non potendolo più stoccare da nessuna parte, potrebbero essere costretti a interrompere le trivellazioni, cioè l'estrazione del petrolio.
1: Ma non è così semplice, perché poi quando le interrompi poi non sai quando riprendi. A quel punto, con l'acqua alla gola, gli iraniani dovrebbero dire: Trump, facciamo un accordo e apriamo questo stretto. Quindi è un po' un gioco così. In tutto questo Donald Trump si lamenta molto con i paesi europei, la Germania soprattutto, ma anche l'Italia e la Spagna, perché lui dice: siete paesi alleati, siete paesi della NATO, ma non mi state dando una mano sull'Iran.
0: Ma con quale mano esattamente
1: ma
0: vorrebbe,
1: a fare
0: Trump?
1: Pattugliamenti nello stretto, ma la guerra se l'è fatta lui con Israele senza avvertire nessuno, e quindi andando poi al di là, poi cosa c'entra la NATO comunque con la guerra in Iran? I paesi europei nicchiano, e lui se l'è preso anche con l'Italia, dice: l'Italia mi ha deluso, mi aspetto di più, potrei ritirare dei soldati e degli investimenti della NATO dall'Italia. Oggi vogliamo sentire Giorgia Meloni che implicitamente replica a Trump dicendo: ma noi siamo sempre stati un alleato fedele, questa guerra te la sei fatta da solo, cosa vuoi da noi?
2: Chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo. facendo.
1: Immagina, Doris, solo due mesi fa questo livello di contrapposizione, sì, fra Giorgia Meloni e Donald Trump, su come sono cambiati i tempi.
0: Sono cambiati. Allora, lei non lo nomina in realtà, sta abbastanza composta nella risposta, ma intanto gliele sta cominciando a dire. Era
1: poi, dopodiché, questa minaccia di togliere le basi NATO. Ragazzi, io dico solo una cosa: gli Stati Uniti esportano armi agli alleati europei per 240 miliardi di dollari all'anno, cioè ci vendono i caccia F-35, ci vendono i missili. Quindi Trump, io non so quanto gli convenga poi smantellare questa NATO, perché la NATO è anche un grande affare per gli Stati Uniti.
0: Esattamente, esattamente. Saremo a vedere, speriamo di vederlo prima o poi.
1: Speriamo che riaprano anche questo stretto.
0: Esatto. Poi parliamo di carburanti. Vi avevamo detto venerdì 1 maggio, eravamo in onda, abbiamo detto fate il pieno perché poi da domani scattano gli aumenti.
1: E purtroppo
0: gli aumenti, come previsto, sono puntualmente.

0: English professor Michael James.
1: Questo è un territorio libero.
2: TG Zero.
3: Viva la democrazia.
2: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
4: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
3: Eh sì.
4: Capitol Records.
5: Capitol Records.
4: Sì.
5: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
4: Capitol Records.
5: Capitol Records. Certo.
6: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
2: Capital Records, con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital, solo bella musica.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
10: Sì? Come?
9: Un camion di rose rosse.
10: Pour moi?
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
18: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
22: Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
23: Eurospin, la spesa intelligente.
24: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
25: Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
26: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
27: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour.
1: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
0: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
2: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
0: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
2: Foto Sabauda, sì.
0: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
3: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Le notizie delle 19. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Un'auto sulla folla a Lipsia in Germania, 2 morti e 8 feriti. Arrestato il conducente che secondo la Bild ha mostrato segni di instabilità mentale. Sul posto decine di ambulanze e un elicottero dei soccorsi. Annunci e smentite sullo stretto di Hormuz. C'è un corridoio di navigazione, stiamo procedendo all'apertura, dicono dagli Stati Uniti, annunciando che 2 mercantili americani sono passati e altri sono in rotta. Falso, nessuna imbarcazione commerciale ha attraversato lo stretto, ribatte l'Iran, che ha lanciato missili di avvertimento verso 2 cacciatorpediniere di Washington. Nel pomeriggio c'è stata un'esplosione su una nave sudcoreana, non ci sono feriti, non è ancora chiaro se sia stata causata da un attacco di Teheran. La procura di Roma indaga sull'abbordaggio israeliano alla Global Summit Flotilla. Simone Di Gregorio.
4: Tutto è partito da 2 esposti, riguardano la posizione degli attivisti attualmente detenuti in Israele. Tiago Avila e Saif Aboukeshek sono stati catturati in acque internazionali mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. Si indaga per sequestro di persone e danneggiamento, anche se nel fascicolo si denuncia il reato di tortura. Aboukeshek, che è palestinese, rischia la pena di morte in base alla legge israeliana che prevede l'impiccagione per chi è accusato di atti di terrorismo e negazione dell'esistenza di Israele. C'è anche un altro esposto, riguarda la prima intercettazione israeliana della flottiglia nell'ottobre scorso. Mancano solo gli indagati, la denuncia è contro ignoti. La missione invece al momento è ferma al porto di Iera Petra sull'isola di Creta. Quasi tutti gli attivisti sono rimasti lì in attesa della ripartenza prevista per il 6 maggio.
3: Lo sport, il calcio, in corso il primo posticipo del lunedì della Serie A, Cremonese-Lazio. Siamo nel corso del 29esimo minuto. La Cremonese è avanti 1-0. Stasera alle 20:45 l'ultima partita della 35esima giornata, Roma-Fiorentina. Prossima edizione di Capital News alle 20.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fun Again, i Genesis su Radio Capital. Buonasera dal TG0, 19:06 minuti. Carlo Edoardo Buffoni.
1: Oh Doris, eccoci qua.
0: Abbiamo anche Fabio Amoroso, abbiamo anche un Emanuele De Nina e anche uno stagista, come nella migliore delle tradizioni.
1: Quelli di prima,
0: vabbè, Domenico Voddo, quello che ha preso il caffè alle 5:30.
1: Ah, come va?
0: Me. Benissimo.
1: Sei già calata. La botta
0: bene.
1: Di caffeina è calata.
0: Ti terrò aggiornato, perché sono quegli anziani che dicono non prendere il caffè a quest'ora, poi non dormi. I giovani invece?
1: Voi giovani. Tutto sesso, droga e
0: esatto,
1: caffeina.
0: Esatto.
1: Che in effetti è una droga pure il caffè, no? Tecnicamente, no? Le droghe.
0: Ha voglia. Allora. Poi non parlare dello zucchero, ma lasciamo perdere. Senti, come eravamo rimasti? Io ricordo perfettamente che venerdì...
1: Ma possiamo già dirlo? Sta arrivando in motorino la nostra ospite della seconda mezz'ora?
0: E se te la senti, sei tu che hai sempre paura del traffico di Roma.
1: Luca, ha mandato
0: sta
1: un
0: arrivando?
1: Messaggio a Emanuele che stava arrivando col treno e poi prendeva il motorino. Giusto, la nostra ospite.
0: Ok,
1: e una allora, campionessa.
0: Confidiamo, esatto.
1: Di quale specialità?
0: Secondo me faceva prima senza motorino, ma non lo dico. Va bene, tanto dopo lo scoprirete. Allora, venerdì 1 maggio eravamo rimasti che a un certo punto Edoardo Buffoni ha gettato il panico in onda. No, non è vero, sto scherzando, però ha detto: attenzione, se non l'avete fatto, andate a fare il pieno di benzina, perché a breve, tra qualche ora, cioè con lo scattare della mezzanotte, aumenteranno di nuovo i prezzi del carburante alle pompe di distribuzione, perché il taglio delle accise si riduce.
1: Esatto, è buffo dire il taglio è ridotto, però è così,
0: è proprio
1: quindi
0: così.
1: Di fatto sale, perché il governo ha finito sta esaurendo un po' i soldini per aiutare le persone, dando appunto, mettendo meno accise, perché se il governo non mette meno accise, ovviamente ci sono meno entrate nelle casse dello Stato, all'immortaccise loro, no?
0: Ecco, la
1: che erano quelle
0: corta.
1: Accise che bisognava togliere, vi ricordate?
0: So.
1: È così. Comunque ora questa è una storia così.
0: Allora, come è andata,
1: quindi,
0: come non è andata, a un certo punto gli ascoltatori cominciano a scrivere: guardate che a Torino i distributori, ed erano che ne so le 19:30 di venerdì 1 maggio, a Torino già fuori servizio, il carburante è finito, com'è come non è. Lo sai che ho provato anch'io una volta uscita qui alle 20 e ho trovato due pompe di benzina che non davano più benzina, una era fuori servizio e l'altra c'era scritto carburante esaurito. Mi sono detta: ma che faranno i furbetti? Non lo so se facevano i furbetti oppure no. Poi però il caso ha voluto che io domenica riuscissi a fare il pieno e la benzina stava ancora 1734 in questa pompa.
1: 1,73. Che era la media di prima dell'intervento. Perché di fatto cosa è successo? Avendo meno soldi da mettere, il governo ha deciso di tenere il taglio delle accise di 25 centesimi, sono 20 più 5, per il diesel. Perché il diesel è il carburante che ha sofferto di più in questi mesi, no? È alzato tantissimo. Quindi il diesel non ha avuto oscillazioni in questi ultimi giorni perché le accise sono sempre state tagliate, uguali. Hanno invece fatto un intervento sulla benzina, riducendo quel taglio delle accise. Prima te ne toglievano 25 centesimi di accise, ora solo 5. Quindi di fatto
0: esatto.
1: I 20 centesimi ce li siamo quasi presi tutti, perché se il 30 aprile il prezzo medio del litro di benzina era 1,74 euro, ora in media in Italia, ci informa il ministero, siamo a 1,90.
0: Esatto.
1: Quindi 16 centesimi sono stati già recuperati, purtroppo.
0: Che abbiamo fatto, fatto una media, abbiamo detto che circa 6-7 euro in più al pieno. Forse anche 8.
1: Sì, arrivando poi oltre 1,90 anche 8-9 euro in più per pieno di benzina, quindi in questo momento 1,90 è la media per la benzina in Italia, media, e per il diesel siamo a 2,04 euro. Se parliamo di rete autostradale, vabbè, ovviamente molto di più, benzina a 1,96 per il self e diesel a 2,11 euro. Tutto questo sconto è fino al 22 maggio, perché poi quello che succede dopo non lo sappiamo.
0: Solo Trump lo sa.
1: Solo Trump.
0: Trump e gli investitori di Trump forse lo sanno. Va bene, cioè non va
1: forse
0: bene.
1: Però quei distributori, dai, vogliamo pensare bene, forse effettivamente
0: però,
1: tanta gente era andata a far benzina,
0: sì,
1: no?
0: Sì, però c'era fila, quindi può essere che davvero il carburante fosse esaurito. Questi sono i REM.

0: L'album si chiamava Out of Time, album bellissimo dei Rem del 91, Losing My Religion, riascoltata su Radio Capital, che nulla a che fare con la religione, è un modo idiomatico per dire perdere la pazienza, basta, io ti amo, tu non mi ami. Sai che c'è, il mondo è grande e troverò qualcuno.
1: Facciamocene una ragione, lascia correre, lascia andare.
0: Così.
1: Senti,
0: così.
1: Ho capito, tu per austerity non vuoi prendere più l'automobile,
0: sì,
1: non ho capito.
0: No, io ho deciso questa cosa, a parte la guida predittiva di cui già abbiamo parlato, si va piano, si frena, non si frena, cioè si cerca, io cerco di non frenare mai.
1: E questo è molto pericoloso.
0: Questo può essere pericoloso, ma se fatto con buon senso, cioè se vedo che 150 metri più in là qualcuno comincia a frenare, tolgo il piede dall'acceleratore e uso il freno motore. Vabbè, l'abbiamo già spiegata questa cosa qua. Sì, credo che noi uno strumento solo abbiamo, cercare di spendere meno, cioè ci aumentate il carburante, sai che facciamo? Io non lo uso più il carburante, tienitelo. Me lo vuoi far pagare?
1: E quindi come vieni qua?
0: 2 euro, 3 euro, 4 euro, sai che c'è? Non lo voglio.
1: E quindi?
0: Vengo col treno.
1: Quanto ci metti a venire col treno?
0: Molto, ci metto molto, è macchinoso, ma vengo col treno.
1: Ha deciso quando questo? 2 giorni a settimana?
0: Sì, giovedì e venerdì.
1: Molto bene.
0: Allora faccio così, mi metto, perché abbiamo tanti ospiti, quindi magari il tacco, la cosa, il trucco, metto la scarpa da ginnastica in borsa, vado di scarpa da ginnastica, anzi metto il tacco in borsa, arrivo in radio, mi cambio, metto il tacco e poi rimetto quelle da battaglia e vado, cammino,
1: tutto
0: treno,
1: questo per risparmiare 50 centesimi di benzina.
0: Sì, ma per una questione di principio. È la mia forma di protesta.
1: D'altronde è così. Pensa che invece Vladimir Putin, il presidente russo, invece ha imposto ai suoi collaboratori più stretti, inclusi cuochi, fotografi e guardie del corpo, di prendere i mezzi pubblici.
0: Perché?
1: Cioè, se no vi pedinano, scoprono cose su di voi, poi voi venite da me. Cioè, è in una fase, ragazzi, in cui Putin è completamente paranoico.
0: Ah, lui ha paura.
1: Teme un drone ucraino.
0: Ma anche quelle polveri.
1: Quelle polveri
0: che usa lui. Ogni tanto.
1: Teme forse anche un colpo di stato da parte di altri oligarchi russi contro di lui. Quindi in questo momento ha ordinato l'installazione di sistemi di sorveglianza nelle case dei suoi collaboratori. Non possono prendere i mezzi pubblici, non devono usare cellulari con internet quando sono con lui, casomai fossero dei Trojan che spiano. Ha ridotto gli eventi pubblici a cui partecipa, fa usare foto d'archivio per far vedere che lui è vivo, ma comunque sono foto comunque un po' vecchie,
0: e
1: di fatto passa sempre più tempo in un bunker nella regione meridionale di Krasnodar, oltre 1000 chilometri a sud di Mosca.
0: Perché karma
1: ritiene che il Cremlino
0: è una scienza,
1: non sia
0: esatta. Cioè, se tu così è la vita, è così triste. Non ho capito però le foto vecchie, cioè di tutto.
1: Nel senso, lui ha preparato delle foto e le usa per postare delle cose,
0: perché
1: o per
0: se
1: farsi
0: usa quella nuova, quale potrebbe essere il pericolo? Che magari c'è un dettaglio di un post, di uno scenario dietro, per cui ecco,
1: perché
0: sta lì
1: nuove
0: in questo
1: lui
0: momento.
1: Non se le fa perché sta nel bunker.
0: Ah, ok.
1: È tutta roba,
0: non prende.
1: Forse si dice anche che abbia dei sosia, non si capisce bene.
0: Ah, va bene.
1: È dura la vita di Putin, ragazzi.
0: La vita del dittatore è tosta. Di Martino, senti quanto è bella questa nuova canzone che vi facciamo sentire a Capital.

0: del fiume Di Martino, quanto è bella questa canzone, sembra
1: super.
0: Sembra un film, proprio onirica, vedi le immagini, vedi questo fiume che poi è il Loreto, cioè non Loreto la città, è l'apostrofo Oreto, fiume siciliano.
1: Certo.
0: Sì, bellissima.
1: Tutti i fiumi della Sicilia,
0: nuova.
1: Subito.
0: No, non li so,
1: no,
0: non li so, sei
1: no,
0: tu
1: no.
0: quello di
1: sono solo l'Alcantara, perché sono le gole dell'Alcantara.
0: È freddissimo, gelido, è un posto meraviglioso.
1: Insomma, a proposito di gelo, chi sta è già qua nei nostri studi, pronta per essere intervistata da me e da te?
0: Vuoi... Lo
1: la campionessa,
0: dire?
1: Certo, a questo punto siamo sicuri.
0: Campionessa olimpica che ci ha fatto tanto sognare, Francesca
1: Lollobrigida.
0: Tra pochissimo al TG0.
2: TG0.
3: Non state lì a pettinare le bambole.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
4: Non uccidiamoci il mood.
2: Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
5: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica R&B.

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte, Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, È mio padre. Morricone dirige Morricone. Il grande omaggio a Ennio Morricone, firmato dai suoi figli. Andrea Morricone dirige l'Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena con Marco Morricone voce narrante. Un viaggio tra le grandi colonne sonore del cinema, tra musica e racconto. È mio padre. Morricone dirige Morricone. Prime date a giugno e luglio 2026. Tutte le info su capital.it.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Oi oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
16: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
15: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: capita dal TG0, caro Buffoni.
1: Allora Doris, come promesso, è arrivata col treno e col motorino, ma non sui pattini.
0: non sui pattini.
1: La campionessa olimpica, la bicampionessa olimpica a Milano Cortina di pattinaggio di velocità 3000 metri, 5000 metri, signore e signori, a Radio Capital, nei nostri studi, Francesca Lollobrigida. Eccola!
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Siamo solo in tre, però, dentro questo studio, però l'entusiasmo è delle grandi occasioni.
2: Grazie mille.
0: Ci hai fatto sognare tanto. Prima siamo passati dalla redazione dove hai visto questi due schermi enormi e lì abbiamo seguito le tue bellissime avventure sportive durante le ultime Olimpiadi.
1: È ancora viva quell'emozione di quei momenti, anche a mesi di distanza?
2: Sì,
1: febbraio, maggio.
2: No, credo che rimarrà viva per sempre. Sì, poi ogni tanto quando ti taggano, rivedi gli spezzoni delle gare, proprio ti vengono i brividi perché dici oddio, l'ho fatto veramente. Poi quando ti fermano le persone che ti chiedono i selfie, ma soprattutto ti dicono grazie per le emozioni che ci hai dato, questo ti aumenta ancora di più tutte le emozioni.
0: Allora, tu tra l'altro hai vinto, il giorno era il 7 febbraio, me lo ricordo perché era il tuo compleanno.
2: Esatto.
0: Nonché quello di Vasco Rossi.
1: E anche di mia madre.
0: Vabbè. E anche di tua madre, vedi?
1: Così.
0: Esatto, quindi 35 anni compivi quel giorno, no?
2: Esatto.
0: E credo che veramente in due mosse tu hai sfatato una serie di luoghi comuni incredibili. Intanto 35 anni, seconda cosa madre, terza cosa madre col braccio, con il figlio in braccio, perché in quella bellissima intervista ti abbiamo visto felice con tuo figlio che aveva all'epoca 2 anni, ancora 2 anni sì. E pochi mesi immagino. E, insomma, quindi sei riuscita a frantumare tantissimi stereotipi sull'essere madre e campionessa olimpica.
2: Sì, io posso dire e voglio sottolineare che l'ho fatto comunque tutto non studiato, ma era spontaneo, perché quella famosa corsa che io chiamo mia sorella, che c'era mio marito che era un attimo più incredulo, ancora doveva realizzare, era appeso, infatti i nostri parenti e amici lo prendono in giro perché era appeso alle grade, ancora un attimo non doveva realizzare. Quindi c'era mia sorella con Tommy, gli ho detto giù, portamelo giù. Poi sì, c'è stata la famosa corsa e non poteva entrare. Io ho scoperto lì che non poteva entrare, io invece già me lo immaginavo sul podio, perché comunque negli sport estivi è capitato.
1: È vero.
2: Invece purtroppo, mettiamolo così, sport invernali, poi fa il freddo, ogni tanto entra veramente anche nel cuore della gente, non poteva, quindi è rimasto là e tutto quanto. Io dovevo rientrare per fare subito la premiazione, quindi ho detto ok, rientro un attimo, poi finito tutto ritorno fuori, ma mi aspettavano tutta la parte dei media, dei giornalisti. Io ho finito la gara alle 17:16, perché noi voglio dire il cronometro fa parte della nostra vita. Sono tornata in al villaggio alle 21:30
1: per dire,
2: quindi se non mi fossi spupacchiata un po' Tommaso, no? Un attimo durante quell'intervista, io non avevo modo di vederlo, capito? Perché poi la gente non lo sa, hai delle prassi da fare, ok? Che sono obbligatorie. Io non potevo dire aspettate, sto un attimo con Tommaso, mi prendo il caffè, magari ti fatico un attimo.
1: Certo,
2: no,
1: certo.
2: Era proprio delle corsie a tunnel dove ognuno giustamente fanno il loro lavoro, io non l'ho criticato, però ho detto un attimo Tommaso con me, poi ho visto Morello, non era l'ambiente, ho detto va bene dai, ci vediamo dopo al villaggio, perché volevo spegnere le candeline per il mio compleanno, capito?
1: Senti, Tommy è sempre peperino?
2: A voi.
1: Agento vivo?
2: No, ha cominciato piscina, 2 volte a settimana lo portiamo.
1: Okay. Tuo papà a che età ti ha messo i primi pattini?
2: 14 mesi. No, lui l'abbiamo un po' anticipato, quello sì, ha iniziato, gli abbiamo fatto indossare i pattini per la prima volta, però purtroppo ha il carattere della mamma che vuole andare subito veloce, quindi non ha pazienza per dire ok, cominciamo passo dopo passo.
0: Prima bisogna imparare e poi dopo si corre.
1: Dai, che bello. Quindi, come diceva Doris, cara Francesca Lollobrigida, hai dimostrato che nello sport si può affrontare la maternità, e l'hai affrontata, come diceva Doris, per prima, dando una lezione anche che ne so, alla grande scuola di pattinaggio olandese. Ricordiamo che l'Olanda, tu l'hai detto qualche volta, è come, non vorrei dire il Brasile per il calcio, però so si offendono gli argentini o gli italiani, però è quello. E tu invece hai dimostrato con la gestione della maternità, l'allattamento, i tour e tutto il tuo ritorno sportivo, che si può fare.
2: Esatto, allora partiamo da un presupposto. Io ho iniziato questo percorso ovviamente perché lo volevo fare, non volevo rinunciare a, né a mettere su famiglia e né ovviamente all'occasione di un'Olimpiade in casa, quindi ho detto immaginatevelo, ho riunito tutta la mia famiglia, mio marito e tutto quanto, ho detto ce la possiamo fare, mi fanno noi siamo con te, ok, quindi questo è stato il primo step. Poi l'aeronautica

0: Step. Poi l'aeronautica militare subito anche loro hanno accettato, la federazione, perché noi comunque non avendo impiantistiche siamo più di 250 giorni fuori in raduno, quindi tra raduni, allenamenti e gare, quindi ovvio che loro erano una grande fetta di un ruolo importante.
1: Certo.
0: Il presidente mi fa: hai carta bianca su tutto, quindi io questo glielo dissi già subito dopo le Olimpiadi di Pechino, perché io già avevo nella mia testa già tutto l'anno di Pechino, ho detto ok, farò queste Olimpiadi, poi voglio dedicarmi alla famiglia.
1: Ti rendi conto, quindi preparazione di 4 anni?
0: Certo. No, quindi tutto veramente, io sono un po' maniaca del controllo su questo, devo avere piano A, piano B, piano C, però veramente senza, mi sono vissuta la gravidanza senza dover avere l'ansia di tornare subito oppure accelerare i tempi, invece io me la sono goduta a pieno giorno dopo giorno, perché comunque avevo, ovviamente sapevo di poter tornare, però tu non sai se puoi tornare a vincere.
1: Certo.
0: Però non avevo quella pressione, quell'agitazione, quel per forza dover fare una cosa, no? Me la sono di nuovo riconquistata, sempre con l'aiuto di tutti.
1: Certo.
0: E
1: il gioco è di squadra, no?
0: Sì, no, il gioco, io ho vinto le due medaglie, ma è come se le avessero vinte tutta la mia grande famiglia allargata,
1: e anche la famiglia vera, con, no? Sì. Con tuo marito che comunque ha fatto la staffetta con te nell'accudimento del bambino.
0: No,
1: insomma,
0: prima
1: tante cose.
0: Noi siamo andati in raduno, mi ricordo, con mia sorella che è stata la mia compagna di allenamento e poi anche la compagna, la zia presente a casa, perché noi siamo partiti, io, lei e Tommaso.
1: Eccoci,
0: siamo
1: via.
0: Andati a 3 mesi a Livigno, 2 settimane, quando noi ci allenavamo, cioè era un attimo la babysitter a casa, però nell'appartamento eravamo io e lei, no? Io ne ho mamma, lei ne ho zia, quindi voglio dire, no? Ci siamo trovati un attimo a gestire questa situazione, però riguardando anche le foto e tutto quanto, ci siamo divertite. Questo guarda.
1: Che bello.
0: Però per dire, io poi quando noi stavamo in raduno, mio marito era un neopapà rimasto a casa, no?
1: Certo.
0: Da solo. Poi invece un anno e mezzo dopo, perché io ho allattato fino a 18 mesi, quindi posso dire che ho sfatato anche questo, perché io il latte,
2: esatto.
0: Vai, ce l'avevo. E
1: a quel punto ha preso lui,
0: certo,
1: la staffetta.
0: Esatto, lui teneva Tommaso, io partivo.
1: Vedi?
0: Fuori, capito?
2: Bellissimo.
0: Quindi
2: bellissimo.
1: Il gioco di squadra vale per tutto, per tutte le famiglie.
0: Il
1: si
0: gioco di squadra vale per tutto.
1: Sì,
3: Francesca Lollobrigida a Radio Capital al TG0 in diretta. Tra poco, dopo la prossima canzone, raccontiamo anche un po' quali sono adesso gli obiettivi futuri. Ok? A tra poco.

0: Cats con I'm Yours su Radio Capital al TG0. Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica del mondo, di tutto.
1: pioniera
0: perché sei stata la prima, aspetta, cos'è che ci hai detto prima? È stato in assoluto la prima campionessa olimpionica dopo la maternità.
2: Sì, nel mio sport.
1: E poi comunque la prima italiana, in generale.
0: Posso dire una? Sì. E ha anche delle unghie bellissime. Quindi si può essere pattinatrici straordinarie ad altissimi livelli e avere delle unghie così.
1: Ma lo sai perché, Muti, con la boiata? Dai. Perché l'unghia così rende più aerodinamici quando tu pattini.
0: non è vero,
1: ovviamente.
0: Può darsi.
1: Com'è stato il passaggio? Scusa, diciamo, le domande stupide. Ovviamente le rotelle su pista, che sono quelle quattro in fila, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Roller blades, sì. Come si diceva. La sensazione poi del ghiaccio?
2: Allora, posso confessarti, la differenza che ancora patisco oggi è il freddo.
1: Ok.
2: Perché quindi, ti dico, passiamo da uno sport estivo a uno sport invernale. Ok.
1: Certo.
2: Poi lo sport invernale noi abbiamo queste tutine, proprio come hai detto te, per essere aerodinamici. A parte col cappuccetto, che è una cosa che ho sempre odiato. Però sono tutte attillati e sono di gomma. Quindi quando fa freddo, tu non è che ti puoi riempire come quando vai sugli sci con la maglietta termica, col giubbotto. No, ti devi accontentare di una maglietta termica. Quante volte
0: Quanto
2: ho sentito
0: guarda,
2: questa è
1: la donna del centro Italia.
2: Beh, io sono romana, quindi questo l'ho sempre detto,
1: ma infatti su questo volevo sappiamo che col tuo papà e con la tua famiglia avete fatto queste trasferte pazzesche negli anni del liceo per andare ad allenarti nel fine settimana laddove ci sono gli impianti più belli, quindi Trentino Alto Adige, quindi 700 km all'andata, 700 km al ritorno. E lì questi Trentino Alto Atesini o questi nordici, come la vedevano questa ragazza romana di sicuro talento che veniva
2: dal centro Italia? Guarda, ti dico sincera, ma tanto lo sanno anche loro, l'ho sempre detto all'inizio non bene, perché a parte che la prima volta io mi sono presentata insieme a mia sorella con i body da rotelle, no? E faceva veramente freddo.
1: Ma chi sono questi qui? Questa qui da Roma.
0: Vedi, esatto, che il segreto allora è andare un po' contro gli schemi.
2: Ma
0: fuori,
2: no, ma poi io sono una, qui piace parlare, qui piace chiacchierare. Certo. Io già la mattina ma io tuttora in squadra, tutti quanti li vedo sempre ogni tanto quando si svegliano, che hanno magari la luna storta, per dirla così. Io parlo anche con i muri, dico basta, ragazzi, loro basta, stati zitta.
1: Loro tutti montanari.
2: Sì, io sono quella che ha portato un po' il sorriso, la chiacchiera, il sole.
1: Ci vuole.
2: Da romana.
0: Senti, adesso devi andare in Olanda a incontrare i reali, giusto?
2: Esatto, ho ricevuto l'invito, sì, tramite l'ambasciata italiana. È una bellissima cosa perché comunque io ho vissuto in Olanda anche insieme a mia sorella, abbiamo fatto questa avventura di 3-4 anni per scoprire anche questo mondo, perché voglio dire, alla mia prima Olimpiade, primo, secondo e terzo, su quasi tutte le gare erano olandesi, no? Quindi voglio dire, quando vedevo il podio dico, boh, ci arriverò mai un giorno, sono tutti olandesi, dico. Quindi volevamo un po' capire i loro meccanismi, il loro mondo e tutto quanto. E è stato bello, cioè è sempre rimasto un legame con l'Olanda. E secondo me ho anche sfatato quel mito che loro lo fanno proprio un po' come noi, grazie anche ai gruppi sportivi, come sport professionistico. Loro hanno proprio dei team, un po' come il ciclismo, dei team, che poi molti team come la Jumbo Visma era lo stesso del ciclismo. E un po' questo mito che il ghiaccio può diventare mamma e poi ritornare ad alti livelli, ecco. Quindi secondo me hanno anche apprezzato questo, che oltre al fatto da Roma che veniva dalle rotelle, perché loro molti anche fanno le rotelle, certo, durante l'estate o vanno in bici, quindi comunque ho sempre mantenuto la doppia stagione.
1: Però hai aperto appunto questa strada e hai insegnato, sì, anche ai maestri olandesi,
2: esatto,
1: che anche un atleta madre può conseguire risultati pazzeschi,
2: sì,
1: come fino ad arrivare all'Olimpico.
2: E si può anche
1: andare
2: un po' fuori dai binari,
1: è
2: no?
1: Un po' fuori,
2: basta
1: dai,
2: metterci
1: fuori dai canali,
0: anche un po' fuori dai saliti in canali. Senti, sì, so che abbiamo una domanda importante da farti, però sono curiosa di sapere quale

0: sport guardi in TV? In TV, di che cosa sei tifosa?
1: Allora, io ti dico, quando noi siamo fuori generalmente non guardiamo la TV, perché in Germania questo è, però grazie ai social adesso tu puoi essere aggiornato su tutto, quindi ovviamente quello che adesso dove stravincono gli italiani è il tennis, voglio dire. Poi comunque mi ha anche caricato durante le Olimpiadi la vittoria, io ero in pulmino, la vittoria della Brignone, la sua prima, per la mia seconda medaglia, capito? Quindi noi italiani, io almeno la vedo così, ci carichiamo e ci sproniamo un po' a vicenda. Poi vabbè, è ovvio, quando se là, io mi ricordo quando vinsero sia Tamberi che Jacobs, quella staffetta, noi stavamo in raduno e ci siamo riuniti, perché lo sport è anche questo, no? Unisce, no? Quindi noi, come io mi sono immaginata durante le Olimpiadi, tutti gli italiani che si sono seduti magari a tavolo, a pranzo, a cena o a mangiarsi una pizza, no? Seduti lì e ci hanno guardato, no? E noi abbiamo fatto la stessa cosa per tutti gli sport.
2: Ha citato Federica Brignone, che ha fatto un ritorno pazzesco dopo un infortunio,
1: lei,
2: dimostrando che si poteva fare. In questi giorni stiamo ricordando il grande Alex Zanardi, un grande campione che dopo un incidente, aver perso metà gambe, si è reinventato con l'end bike, quindi tutto un movimento paralimpico del ciclismo pazzesco. E so che anche tu in qualche modo hai un'attività o comunque un'iniziativa in cui ti occupi di persone con delle disabilità che possano però avere un esito sportivo in qualche modo.
1: Esatto, la possibilità, tutti devono avere la possibilità di avvicinarsi a questo mondo bellissimo qual è lo sport. E io sono ambassador della campagna Campioni Ogni Giorno. E proprio durante il mio periodo buio dei mesi tra novembre e dicembre c'è stato un episodio che mi ha proprio fatto capire, mi ha motivato per andare avanti. Noi abbiamo donato un pattino speciale a un ragazzo su carrozzina, Giordano, e io stessa ho provato la bellezza di metterlo sulla sedia a rotelle, su questo pattino speciale, di portarlo in giro per la pista e vedere il sorriso, quello che io provo quando pattino, no? Il vento, la sensazione di libertà. Lui la stava vivendo e la stava provando, quindi quella carica mi ha di nuovo dato la spinta e mi ha fatto ricordare perché pattini, no? Voglio dire, anche se stai affrontando un momento buio, ricordati qual è il tuo obiettivo, e questo mi ha spronato e spinto di nuovo verso Milano Cortina.
0: È un bellissimo progetto.
2: Non ti chiediamo quali sono i tuoi programmi, so che stai riflettendo sul da farsi.
1: No, io ho detto, dichiarato, io voglio allargare la famiglia. Non ho mai detto né dichiarato,
0: io voglio allargare la famiglia. Per Tommaso o una sorellina?
1: Sì.
2: Poi scusa, due medaglie d'oro, puoi fare due figli?
1: Io perché ho avuto comunque un bellissimo rapporto con mia sorella, è sempre stata la mia sorella, la mia amica, la mia compagna d'allenamento, e non voglio Tommaso figlio unico. Voglio aspettare, perché poi la distanza, 4 anni secondo me sono perfetti, sempre perché programmo tutto ovviamente, quindi voglio dire
2: come le Olimpiadi,
0: esatto, ogni 4
1: sì,
0: anni.
1: Oddio, mio marito, ma io non glielo dico perché
0: quindi va bene, un figlio, una sorellina, un fratellino per Tommaso, e poi altri 2, 3, 4, 5 medaglie.
2: Dai,
0: così
2: sì,
0: vedere al mondo che
1: tanto
0: la maternità,
1: sono giovane, dai, mettiamo,
0: non è
1: così
0: un ostacolo, ma può essere una grande forza.
2: Sei grandissima, sei simpaticissima, e grazie per averci regalato questa tua visita.
1: Voi.
2: Signore e signori, la campionessa olimpica Francesca
0: Lollobrigida.
2: Ciao.
1: Grazie.
3: TG0.

0: il cinghiale bianco, cioè l'era in cui saremo tutti più consapevoli, un'era spirituale meravigliosa.
1: Ma il cinghiale bianco pattina?
0: E il cinghiale secondo bianco me, secondo me può avevo paura che mi chiedessi, ma il cinghiale bianco, si mangia? No, però questo è spirituale.
1: Viene il ragù bianco, non lo so.
0: Viene il ragù bianco. Allora ci risentiamo domani, è perché è l'ora di cena e pensiamo solo a cose, esatto, da addentare a quest'ora. Ci risentiamo domani con Edoardo Buffoni,
1: con Doris Zaccone,
0: con il nostro Fabio Amoroso e con Emanuele De Nena. A domani con un altro grandissimo ospite che però non si dice perché sa il traffico, le cose. Ci risentiamo con il TG0. Tra poco Massimo Oldani.
2: TG0.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Ah, che stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Le notizie alle 20, buonasera da Simone Di Gregorio. Gli Stati Uniti distruggono 6 navi iraniane a Hormuz, Trump alza i toni, l'Iran verrà spezzato via se attaccherà, mentre gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio nello stretto, ma Teheran smentisce e annuncia a sua volta di aver sparato missili contro i cacciatorpediniere statunitensi. Seoul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione agli Emirati di attacchi iraniani contro un sito petrolifero. La Russia annuncia 2 giorni di tregua per il V-Day, l'8 e il 9 maggio, in onore della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista. Il Cremlino ha promesso di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie durante la celebrazione. Siamo alla cronaca, anche le gemelle K e Marco Poggi convocati in procura come testimoni per l'omicidio di Chiara Poggi. Le cugine, il fratello della vittima, saranno sentiti domani e mercoledì, giorno in cui anche Andrea Sempio sarà in procura a Pavia. Gli inquirenti ipotizzano un movente sessuale legato a un rifiuto a presunte avance e stanno valutando se inserire agli atti anche alcune chat attribuite a Sempio quando era molto giovane, in cui emerge un atteggiamento ossessivo. L'avvocata di Sempio, Angela Taccia, però precisa che i messaggi riguardano un'altra ragazza, non la vittima.
8: Se ci sarà bisogno, ovviamente la chiameremo, faremo eventualmente delle investigazioni difensive. Noi sappiamo chi è, lo sapevano anche tutti gli amici di Andrea Sempio all'epoca. È una ragazza che vedevamo praticamente quasi tutte le settimane nel solito locale dove andavamo, faceva la barista. È stato il suo unico amore adolescenziale. Non ha mai pensato nemmeno lontanamente a Chiara Poggi.
7: È stato ritrovato Davide Lucchelli, il batterista padovano 24enne disperso dal 1° maggio a Budapest. Era con alcuni amici per una serie di concerti in Ungheria. Lucchelli, spiegano i media ungheresi, sta tornando in tre.

0: In Italia. Siamo allo sport, Serie A è 1-1 tra Lazio e Cremonese, in corso il secondo tempo, siamo al 71esimo, alle 20:45 la Roma ospita la Fiorentina allo Stadio Olimpico, già loro si accaccia di un posto in Champions, ai Viola servono gli ultimi punti per mettere al sicuro il discorso salvezza. Una buona serata dalla redazione di Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore piogge e rovesci al nord-ovest e in Toscana. Nella mattinata di domani cielo molto nuvoloso con precipitazioni moderate o forti. Su buona parte del centro-nord, attenzione, tra Liguria orientale e Alta Toscana. In giornata tempo che resta instabile sulle medesime zone, ma fenomeni che si sposteranno anche verso est. Aspettiamoci pertanto un peggioramento anche sul Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossima appuntamento domani mattina.
3: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
4: Da Troni fino al 20.

0: Proud, I'm Black and I'm Proud. James Brown, il padre del soul, anzi il padrino del soul, godfather del soul. Mi è sempre piaciuta la sua improvvisazione, il fatto che i musicisti, che tra l'altro erano in perfetta sintonia con lui, andassero dietro le sue improvvisazioni, ha veramente ridefinito la scena americana nel corso di questa carriera lunghissima, longeva. Era puro ritmo la sua arte e ogni strumento, anche la sua voce risuonava appunto nelle sue mani, che indicavano naturalmente ai musicisti che aveva alle spalle, i JBs, che erano veramente molto bravi di seguirlo e di mantenere sempre il ritmo altissimo. Un'eredità di James Brown che è diventato una sorta di principio ritmico, veramente con moltissimi artisti che lo hanno imitato: Sly Stone, George Clinton, Prince, secondo me anche Michael Jackson in un certo senso. Tutti stimavano James Brown. Say it loud, I'm black and I'm proud, I'm black and I'm proud, che tra le altre cose era anche una canzone che ha accompagnato anche la lunghissima lotta per ottenere i diritti civili, appunto un inno. Era James Brown, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights, will be like heaven.
0: Buona serata, buona settimana, che piacere ritrovarvi, davvero un piacere per me. Questa quotidianità alimenta appunto le mie pulsioni radiofoniche, il poter condividere la musica con gli amici, ma anche con gli ascoltatori, che spesso e volentieri sono amici, è veramente un privilegio. Due ore di soul, di funk, di R&B in apertura appunto di questa serata. Lasciatemi però ricordare un collega che non conoscevo personalmente, ma che ha dimostrato sempre gentilezza nei miei confronti in quelle poche volte in cui ci siamo scritti. Un saluto ad Alberto Davoli e condoglianze alla sua famiglia. Apriamo con Johnny Guitar Watson.

Gianni Gitta Watson, il risveglio di un artista con lo status del migliore nel suo genere, il blues funk. In copertina c'era anche un richiamo militaresco con la chitarra elettrica imbracciata come un fucile, alle spalle una Jeep Willy, quella dell'esercito, e l'immancabile modella

Doran Barlam, non molto conosciuto in Italia, però Erika Badu l'ha voluto al suo fianco, anche Mariah Carey per un breve periodo. Doran Barlam, che all'ultima nottata dei Grammy Awards se ne è aggiudicati un paio, questo aumenta l'interesse nei suoi confronti e gli dà ovviamente credibilità. Questa era 10,000 Lifetimes, il nuovo singolo di Doran Barlam, novità qui su Capital. Questo è un artista che ha colmato senza soluzione di continuità il jazz, il soul, i ritmi latini, uno stile vocale molto sofisticato che univa l'opera e il soul. Stiamo parlando di Angela.

patrimonio cubano che ha portato naturalmente nell'ambito e nel perimetro dell'R&B Angela Bofill, con una brillantezza tecnica e questa vulnerabilità emotiva nella vita come nella vita artistica. Era la sua versione di People Make the World Go Round, proprio agli esordi, credo il secondo album per lei. Questo invece è un chitarrista sublime che già a 16 anni suonava con Marvin Gaye, con Stevie Wonder nell'album Talking Book, e poi naturalmente per Aretha Franklin, anche per Tina Turner, Herbie Hancock, e poi ha debuttato finalmente con il suo gruppo, i Radio, Ray Parker Jr.

A Woman Needs Love Just Like You Do era il sequel appunto di Jack and Jill, che era stato il debutto con il suo gruppo appunto i Radio, con questa tecnica, questa precisione ritmica. Le Parker Jr. era veramente un chitarrista, un virtuoso della chitarra, come dicevo, prestata ancora a minorenne, a Marvin Gaye, a Stevie Wonder, anche a Barry White per un breve periodo nella Love Unlimited Orchestra. Le Parker Jr. Radio, che poi ha conquistato la fama a livello mondiale con Ghostbusters e con l'Oscar. Settimana prossima, il prossimo venerdì, uscirà il nuovo album di Chris Brown,

Falling, il singolo in duetto con Leon Thomas per Chris Brown, che settimana prossima uscirà con l'album omonimo venerdì, e poi naturalmente il tour con Usher, R&B Tour, che non è soltanto un genere R&B, ma sono l'iniziale appunto di Raymond, il nome di battesimo di Usher, e poi la B di Brown, il cognome di Chris Brown, per un tour ciclopico in America. Era Falling, Chris Brown, Leon Thomas in duetto, novità su Capital.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Radio Capital ti consiglia
0: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
7: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
8: Pancia gonfia, prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia, Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
9: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
10: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
9: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
10: Quella con gli sconti fino al 50%?
9: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
10: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
9: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì!
14: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
17: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Uno stile tutto suo, e finalmente il soul britannico che conquistava anche le classifiche americane grazie appunto a questo ragazzo nato in Germania, cresciuto in Inghilterra, all'Leicester tra l'altro, che non sta andando benissimo nel campionato della Premier e che comunque alle spalle ha un bellissimo scudetto vinto, credo una decina di anni fa, forse qualcosa di più, con Claudio Ranieri al comando. Era Mark Morrison che univa, diciamo, l'approccio hip hop al soul, all'R&B, come facevano naturalmente anche Blackstreet. The Return of the Mecca, No Diggity, No

0: get robbed. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out.
1: Un campione felice di Bill Withers, Grandma Sands, e poi queste allusioni sessuali all'interno di questo brano intitolato No Diggity, No Doubt. La leggenda vuole, e naturalmente viene ribadito in tutte le salse, nei podcast, nelle interviste da Teddy Riley, che nessuno voleva cantare questa canzone del gruppo, non erano particolarmente entusiasti, per cui ha cantato Teddy Riley, l'intro ovviamente di Dr. Dre e poi quel cameo di Queen.

Penn, che era una rapper che ha avuto, diciamo, fortuna per un paio di stagioni. Era No Diggity, No Doubt per Blackstreet, 1996, qui su Capital. Oggi invece, anche se sembra un disco degli anni 90, questa ragazza da Orlando, Schneider.

Per la prima volta condivido Schneider su Capitol in Vibe, questa ragazza di Orlando con il nuovo singolo intitolato Wonder. Questo invece è un progetto benefico che dava la possibilità alla comunità giovanile di Filadelfia di poter ripulire le zone della periferia di Filadelfia e soprattutto di riparare le parti danneggiate dei caseggiati, dei palazzi. Hanno contribuito in molti: Lou Rawls, Billy Paul, Teddy Pendergast, O.J., Sarge Bell and Dress tra i più. Philadelphia International All Stars. You know.

Il progetto Let's Clean Up the Ghetto di Philadelphia International All Stars, insomma la gioielleria del Philly Soul, per questa operazione benefica che poi ha contaminato anche altre città, Los Angeles, Atlanta, Chicago, e soprattutto ha raccolto moltissimi soldi proprio per migliorare le condizioni disagiate appunto delle periferie, dei ghetti appunto nelle periferie. Il ghetto, che è una parola e un concetto ricorrente, anche questo in funk and soul, a sfondo sociale prevalentemente strumentale, parla appunto della periferia, del ghetto. Danny Hathaway con un distinto sound di Danny Hathaway, e poi questo suono afro-cubano scandito.

Dani Ato e Degato, questo Capital, una jam session di 6 minuti, qualcosa di più, un brano scritto a quattro mani da Danny Hathaway e da Leroy Hudson, che poi ha sostituito Curtis Mayfield negli Impressions, lo dico per garantire a Leroy Hudson lo status che merita. Come dicevo, c'è un distinto sound di Danny Hathaway in questa canzone, che è stata costruita su un'atmosfera proprio cinematografica grazie alla lunga parte strumentale e poi le improvvisazioni vocali di Danny Hathaway, con questi rumori di sottofondo aggiunti, dialoghi tra alcune persone che sembra parlino all'angolo di una strada, il pianto di un bambino e poi naturalmente la ripetitività di The Ghetto di Danny Hathaway. Era The Ghetto a chiudere la prima ora di The Vibe, Danny Hathaway su Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
0: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
2: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
0: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
2: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
0: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
2: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
6: La spesa intelligente!
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour.
11: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
10: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
12: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
10: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
12: Foto Sabauda, sì.
10: Willy Peyote, Elegia Sabauda. Il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote. 4 maggio alle 21 nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
14: Li vediamo fare sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
15: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
14: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
15: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
16: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capola Menazzi, l'uomo singolo di Olivia Dean, tra 3 settimane a Milano Fiera Live il concerto. Anche qui ci sono degli applausi, sono ridotti rispetto naturalmente a platee ampie come Milano Fiera Live, perché era uno showcase di presentazione di una piccola ma gloriosa etichetta, la Uptown di Andrea Rell, che aveva un passato nella Motown, si era portato Heavy D and the Boys, passato dal rap alla scrivania, etichetta dove ha mosso i primi passi Mary J. Blige e anche gli esordienti Jodeci con una canzone di Stevie Wonder.
1: Lately I've had the strangest feeling.

Insomma, un pubblico scelto per la presentazione dell'etichetta Uptown di Andrea Rella, in cui c'erano i Jodeci, i debuttanti Jodeci, con la Casey Haley appunto come leader. Era Lately, la canzone di Stevie Wonder. Casey Haley, che è stato il fidanzato per moltissimo tempo di Mary J. Blige, a lui aveva dedicato gli strali, gli improperi del secondo album My Life, che sintetizzavano un po' la tormentata relazione che avevano avuto, e ha conquistato naturalmente in maniera definitiva il pubblico femminile Mary J. Blige. Ma voglio portarli al 92, al suo debutto, What's the 411?

You Remind Me a Real Love sono un esempio, diciamo, del suono dei primi anni 90, 1992, acclamato dalla critica. Questo album, What's the 411, univa questo innato amore per il soul di Mary J, i classici elementi R&B, ma soprattutto la modernità della cultura hip hop in questo album What's the 411, in cui c'erano moltissimi singoli. Questa era You Remind Me su Capital, un'infanzia difficile anche per Kellani, 10 anni fa il suo debutto con un mixtape e un paio di settimane fa invece l'album uscito il giorno del suo compleanno. Kellani, questa è Should and Never, in duetto con

in duetto con Kellani. Chris Brown e Usher saranno i prossimi protagonisti del circuito live da 2026, appunto qui su Capital. Era Kellani con Shoulda Never, ora Idris Moha.

Bernice Mother Alta, una grande percussionista, una gavetta nel mondo del jazz, per cui diciamo affrontare il mercato disco è relativamente semplice per lui, ma era quello che chiedevano i discografici anche al mondo del rock, che sia ben chiaro, e non faccio l'elenco perché ricorderete appunto i grandi artisti rock, i grandi gruppi rock che hanno assecondato appunto quegli arrangiamenti disco. Era Tony's Mother House per Idris Muhammad, quello di Could Ever Never Be Like This, poi campionato una quindicina di anni fa che da Jamie XX. In questa piccola parentesi jazz, anche Donald Byrd, Falling Like

Un grande trombettista, Donald Byrd, al quale dobbiamo essere grati anche per aver scoperto, prodotto i suoi quattro alunni più meritevoli al workshop musicale alla Howard University, cioè i Blackbirds. Era Falling Like Dominoes, cos'era? 1976, non vorrei sbagliarmi, ma ricordo perfettamente anche quei fotogrammi dell'artwork e della copertina di quell'album di Donald Byrd. Ora il nuovo album di debutto di Mama Boy, Miss Michigan.

Molto molto interessante, si intitola Mia Specie. Gun si apre con Cold Hands, che ricorda un po' Lana Del Rey, e si chiude invece con sonorità molto distanti. Questa Oops, Momo Boyd, novità su Capital.

0: una visione diversa delle cose.
1: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
2: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
1: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
0: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: Le nostre chiamate? Lunghe! È tutto un... Attendere, prego! Attendere, prego!
7: E chiama uno!
6: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su energy.it.
9: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
0: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
9: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Corri da Troni, dal 28

0: Troni, non ci sono paragoni. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

creato un album di debutto, Miss Education of Loving Neil, rivoluzionario, ha gestito la produzione, la scrittura, ha unito il soul, il reggae, l'hip hop, un'opera ricca di collaborazioni eccellenti.

che ha ridefinito un po' il suono pop degli anni 90 con l'autenticità e la sonorità un po' grezze. Non voleva che entrasse un computer, neanche a pagarlo oro, perché il computer è troppo perfetto, e invece voleva l'errore, voleva sentire lo spessore del suono, quell'elemento umano che ha caratterizzato appunto il soul in precedenza, prima della seconda metà degli anni 90. Era veramente un album strepitoso, c'era l'integrità del reggae, c'era l'autenticità dei testi, l'impatto hip hop, la strumentazione del soul classico. Miss Education of Lauryn Hill, e c'erano anche due ghost track, questa era Tell Him, Lauryn Hill. Questo invece è il debutto di

D'Angelo con DJ Premier, DJ Primo dei Gangster. Era Devil Spy, per l'appunto una traccia funk dell'album di debutto di D'Angelo e una critica al materialismo avido nella comunità hip hop di quegli anni, appunto gli anni 90, in cui ostentavano lusso ovunque, bling bling. D'Angelo aveva scritto questa canzone Devil Spy, bellissima. Come d'altra parte è molto interessante anche il nuovo singolo di Tiara Thomas, che ha scritto per Her e poi ha scritto anche il tema Fight For You da quel film Judas and Black Messiah, che è stato candidato ai Golden Globe e premi Oscar per la miglior canzone originale. Tiara Thomas con il nuovo Distractions.

Nuovo singolo di Tiara Thomas. Questo non posso dire che sia stato un gruppo, cioè tecnicamente lo è stato, però era più che altro un ensemble di musicisti, di turnisti. Nell'era disco ce n'erano tanti, qui per l'etichetta Salsol, che era un'etichetta ma anche un genere musicale che univa, diciamo, la parte latina a quella del soul afroamericano. Si chiamavano Cream the Cocoa.

ensemble di musicisti, appunto, assemblati da, diciamo, musicisti che adesso non diranno moltissimo, ma che all'epoca erano discretamente famosi nella disco music. Disco Strut con Cream the Coco qui su Capital. Anche questo è un ensemble di musicisti che univano in questo blend convincente il soul, il funk, il jazz, e facevano parte di quella scena, di quel circuito di black music underground. Però qui il musicista che ha assemblato questi turnisti era più importante e più famoso: Wayne Anderson, grande jazzista. Pleasure, Gather So My Mind.

Molto simile agli Earth, Wind & Fire, Wayne Anderson aveva creato questo gruppo Pleasure Gathers on My Mind, forse il successo più clamoroso per loro. Quanto vorrei vedere il concerto di Jill Scott, spero che venga in Europa. Ho visto un video con la Clark Atlanta Mighty Marching Panthers, una band di un college con

Gail Scott, il nuovo album To Whom This May Concern, per chi fosse interessato alla traduzione letterale e anche l'intenzione di Gail Scott, che affronterà tra un mese esatto, il 4 giugno, il primo tour ciclopico in America, phone free, senza telefonini, non si può riprendere, non si può fotografare nulla, verranno consegnate l'entrata e verranno

ridati al termine del concerto, come ha fatto Bob Dylan, Alicia Keys. Questo era To Be Honest, Jill Scott, a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi, vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
4: La spesa intelligente.
5: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
6: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
7: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour.
8: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
7: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
9: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
7: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
9: Foto Sabauda, sì.
7: Willy Peyote e Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.
16: Radio Capital. E Alessio Bertallò vi invitano a
17: B-side, altri suoni.

0: correlati a mano.
1: Ed eccoci qui, riprendiamo la settimana. Io volevo proprio ricominciare con un disco italiano storico, tra l'altro di uno dei musicisti che io apprezzo di più di tante storie italiane, no? Che si sono avvicendate nella storia della musica italiana, e cioè voglio parlarvi di un disco di Paolo Conte.

dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra illusa Napoli.

0: La Comédie d'Anjou. La Comédie de ta vie.
1: Ah, quanti riferimenti ci sono in questa Comédie? Dunque, l'album intanto è un album del 1984 intitolato Paolo Conte, come almeno altri due, per cui quando li vai a cercare non si capisce niente, trovi qualsiasi cosa. Disco bellissimo, questa Comédie, diciamo, è un esempio, vi dicevo, di tante influenze, citazioni delle passioni di Paolo Conte, il jazz anni 20, 30. Qui forse c'è anche un po' di Cab Calloway, ricordate Minnie the Moocher nel film dei Blues Brothers, no? Poi c'è anche il gioco di parole, Comédie. Comédie in italiano, staccato Comédie, ma che poi diventa anche Comédie, nel senso della commedia, detto alla francese, la Comédie d'Anjou, e poi Comédie in inglese, no? Tra l'altro questo gioco di parole che fa sì che poi il testo italiano diventi anche un po' internazionale, ha fatto sì che poi questo pezzo sia molto famoso in Francia, per esempio, forse anche in Inghilterra. Ma d'altra parte Paolo Conte ha sempre detto che l'italiano è una lingua difficile da usare in un certo tipo di musica, quella che piace a lui, per esempio il jazz, perché è abbastanza strutturato dal punto di vista delle sillabe, degli accenti, e c'ha perfettamente ragione. Infatti, se ci ripensate, ci sono molte canzoni dove lui infila termini in inglese, no? Per rendere più dinamico, magari in certi momenti in cui ha bisogno di fare quel gioco di parole, quel ritornellino, no? Comédie o Boogie Woogie, ecco, per esempio.
0: La Comédie.
1: Lui spesso usa queste citazioni, diciamo così, un po' da Graham Law internazionale. È un disco importante questo, del 1984, perché è un disco dove lui cambia etichetta discografica, finisce la CGD e entra sotto la cura di una discografica che io conosco molto bene, che si chiama Caterina Caselli, e che stravede per lui, giustamente peraltro, per cui diciamo che Paolo Conte entra in una fase un po' meno cantautoriale e un po' più strutturata dal punto di vista, diciamo, della produzione e, per esempio, dei musicisti che lo accompagnano in questo disco, che sono dei musicisti di prima grandezza italiana. Al basso, qui per esempio, c'è Ares Tavolazzi.

Area, ovvero Aresta Volazzi. Qui siamo in un disco del 1980 degli Area, Tic Tac, il pezzo è omonimo. Insomma, potevo scegliere una canzone più famosa degli Area, ma siccome le suoniamo sempre quelle, invece ho preferito questo pezzo di jazz funk strepitoso, stellare, ovviamente con Aresta Volazzi al basso. Allora, torno un po' sui musicisti che aiutano Paolo Conte a realizzare quel suo album del 1984. Non c'era soltanto Aresta Volazzi, ma c'era anche un suo amico e musicista dove spesso, insomma, hanno suonato insieme, si chiama Ella De Bandini, insomma, famosissimo batterista italiano. Gli inizi sono stati questi, cioè Aresta Volazzi insieme a Ella De Bandini, appunto, e a Vince Temper negli anni 60 avevano fatto un gruppo che si chiamava The Pleasure Machine.

Eh sì, vince Tempera L De Bandini e Arrestavolazzi con il gruppo che all'epoca si chiamava in italiano La Macchina del Piacere, poi cambiato in inglese, insomma hanno pubblicato così alcuni 45 giri. Hanno rifatto questo pezzo, che è un pezzo storico dei Byrds, The Ballad of Easy Rider, il testo scritto tra l'altro da Bob Dylan su un fazzoletto di carta a una cena in cui, se ricordo bene, il regista del film Easy Rider invitò Bob Dylan per convincerlo a scrivere un pezzo per il film famosissimo Easy Rider, e Dylan disse no, guarda, c'ho io chi te lo fa bene questo lavoro, e dice scrive questo testo, The River Flows, It Flows Through the Sea, e glielo dà a Dennis Hopper, gli dice guarda, dallo a McGinn dei Byrds e lui saprà cosa farne, e ha fatto questa cosa che sentite poi nella versione di Vince Tempera, Arrestavolazzi e Lo De Bandini. Ok, mi manca ancora un tassello per raccontarvi bene la formazione che ha accompagnato Paolo Conte nel suo disco del 1984. C'è un altro musicista fondamentale, perché ha avuto anche un ruolo importante anche da produttore, che si chiama Marangolo. È un po', è quasi, insomma, inutile raccontare Antonio Marangolo, musicista cardinale, suonato con tantissimi, da Pino Daniele appunto a Paolo Conte. Ma la cosa curiosa è che lo ritrovo a suonare il sax insieme a Elda Bandini alla batteria e a Jimmy Villotti alla chitarra. Jimmy Villotti, chitarrista, insomma, che ha accompagnato in moltissimi dischi Paolo Conte. Indovinate dove?

secondo me non è un caso che Vinicio Capossera abbia chiamato così tanti musicisti che avevano suonato precedentemente con Paolo Conte. I riferimenti sono espliciti anche nel caso di questo suo primo disco, che contiene questa famosissima all'1:35 circa, che fa riferimento un po' allo stesso immaginario di Paolo Conte. A quel disco di Paolo Conte torniamo.

piove sugli impermeabili, non sull'anima. È un'allusione, diciamo, alla capacità di così di non farsi forse anche trasportare dalle emozioni o di essere insensibili, chi lo sa. Bellissima questa immagine. È bellissimo anche il fatto che forse è l'unico pezzo in cui in questo disco perlomeno Paolo Conte usa una batteria elettronica. Siamo nel 1984, le batterie elettroniche non è che siano una novità in questi anni, anzi. Però per Paolo Conte, che aveva fatto tutto un altro sound precedentemente, sì, in qualche modo lo sono. È un'irruzione che crea un'estetica molto particolare dentro il suo disco e che io penso in qualche modo abbiano preso da una bellissima idea di qualche tempo prima, forse 2 anni prima, di un musicista inglese che aveva usato un po' gli stessi suoni e lo stesso ostinato della batteria elettronica per creare proprio questa chiave estetica. Joe Jackson, Steppin' Out.

Grande canzone questa di Joe Jackson, che meriterebbe qualche approfondimento anche quell'album lì, non è escluso che lo faremo. Ma torno a Paolo Conte, ho tenuto per ultima la canzone forse la più rappresentativa di quell'album dell'84, perché è una canzone che racconta della sua storia proprio. C'è una bella intervista che lui ha fatto alla radio televisione svizzera molti anni fa, in cui racconta anche questa cosa. Nella canzone sentirete, è molto famosa, insomma, lui che dice: pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. È difficile tradurre questa immagine. I ragazzi scimmia sono un po' loro, da ragazzi ad asti, un po' goffi, no? Nel cercare di imitare quello che facevano gli americani, poi impararlo e trovarne una chiave italiana. E contemporaneamente i ragazzi scimmia potrebbero anche essere quelle figure, quei neri che ballavano, no? Che venivano anche usati un po' come elemento folclorico in maniera sicuramente anche piuttosto razzista, ma che poi sono diventati parte dell'iconografia del jazz, perlomeno di quegli anni lì. E la strofa si conclude: così eravamo noi, così eravamo noi.

troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.

0: whisper I love you, and whisper I love you. Yes, sir. Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, È mio padre. Morricone dirige Morricone. Il grande omaggio a Ennio Morricone, firmato dai suoi figli. Andrea Morricone dirige l'Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena con Marco Morricone voce narrante. Un viaggio tra le grandi colonne sonore del cinema, tra musica e racconto. È mio padre. Morricone dirige Morricone. Prime date a giugno e luglio 2026. Tutte le info su capital.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
5: 1, 2, 3, 4.

Tom Misch insieme ai De La Soul, eh? Qualcuno gli aveva riconosciuti questo pezzo, è uscito qualche tempo fa, insomma, molto famoso, di un album di Tom Misch, che con molto piacere ritrovo invece in un progetto italiano uscito proprio venerdì scorso, poco prima, insomma, cioè il nuovo disco dei Nugenea. La chitarra, e poi sentirete anche la voce, è quella di Tom Misch. Cominciamo a sentirci questo pezzo dal nuovo disco di Nugenea, poi probabilmente avremo anche altre canzoni da ascoltare da quella

Allora, lui si chiama Victor Duplay, sicuramente qualcuno di voi lo ricorderà, perché così negli anni zero aveva avuto un periodo di piuttosto successo legato proprio a questo momento un po' d'oro di un genere molto inglese di difficile definizione che all'epoca chiamavamo Broken Beat. Però devo dirvi che in realtà poi ultimamente lo sento ogni tanto riverberare, diciamo, nella contemporaneità. Ci sono musicisti, come al solito, a distanza di 20 anni si recuperano sempre le idee di una generazione precedente. Per esempio c'è questo pezzo che credo sia di provenienza americana, Jai Phelps,

0: tutti, yo.
1: Ecco, continuo così con questo percorso, diciamo, dentro un broken beat contemporaneo. Difficile raccontare, descrivere cosa sia broken beat, perché non ha una formulazione ritmica regolare, decisa, non so, come la musica house o come il break beat, no? È tutto molto più irregolare, il tempo è spezzato, diciamo, anche traducendo in maniera un po' letterale, un po' così senza fantasia, il termine broken beat ti dà un po' la sensazione di quanta ci sia variabilità, eclettismo nell'idea ritmica, che poi spesso fa riferimento anche a formule africane o sudamericane, come sentite. Però in questo eclettismo sta proprio forse la ricchezza del genere. La scaletta poi la trovate, le scalette di tutte le puntate di B-Side le trovate sul mio profilo di Patreon. Spesso e volentieri è anche difficile far capire i nomi, che spesso sono anche dei giochi di parole. Questa è Like I Do.

Torno con un pezzo ancora a quella fase, diciamo, degli anni zero, in cui il genere era molto cool, era molto di moda, e vi faccio ascoltare questo pezzo che si intitola Bring Me To Your Life. È un pezzo lento in realtà, forse un po' per i fatti suoi non è esattamente rappresentativo del genere, però è molto bello per questo motivo. Sì, per la voce bellissima di questa cantante. Si chiama Heidi Vogel. Il pezzo è di un progetto musicale che poi non ho mai più ritrovato. E questo è il titolo, Bring Me To Your Life, di 151 e Heidi Vogel.

0: peccato che non abbiano proseguito questo progetto, perché lo trovavo molto ben ispirato. Bring Me to Your Life 151, insieme anche a questa voce incredibile Heidi Vogel, che tra l'altro è una musicista, è una cantante che ama moltissimo anche la musica brasiliana, pronuncia il portoghese in maniera perfetta, pur essendo inglese. Ci sono delle cose fantastiche che ha fatto in questo senso, che magari un giorno vi farò sentire. Vi ricordo che se volete poi recuperare le scalette di B-Side, ogni tanto non dico i titoli perché sono lunghi, sono anche noiosi, vi devo dire la verità, soprattutto i nomi dei musicisti, che tendono negli ultimi anni a diventare un po' delle formule, dei codici, no? Per essere facilmente recuperabili in rete, ma non così facilmente pronunciabili o semplicemente comprensibili dal punto di vista fonetico, ecco. Quindi ci sono le scalette di tutte le puntate di B-Side sul mio profilo di Patreon. Poi in realtà il valore di questa cosa è che racchiude tutto l'archivio di B-Side, diviso per viaggi, per temi, no? Che trattiamo di puntata in puntata, per cui potete anche farvi un viaggio, diciamo, all'interno di quelli che sono i temi, ecco, di B-Side, oltre che recuperare titoli di autori, eccetera eccetera. Naturalmente per fare questo dovete diventare sostenitori, ma mi sembra una cosa ormai ampiamente sdoganata. Noi torniamo domani qui a fare i nostri viaggi musicali.
1: B-Side.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare,
3: oi oi,
2: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: The Ground Up, Rosa Brunello qui su Radio Capital da Senza's Acts of Love, il suo penultimo disco, penultimo perché proprio questa settimana, il 6 di maggio, uscirà il nuovo disco di Rosa Brunello che si chiama We Are Surging Waters, album disponibile su Bandcamp, su Apple Music, non disponibile invece su Spotify. Questa è Radio Capital, partiamo per una nuova puntata, per una nuova settimana. Buonasera a tutti.
1: Sur Radio Capital, à minuit, tout est extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Beh sì, siamo pronti dopo il weekend lungo, quello del primo maggio, a ripartire per una nuova settimana. 5 puntate che ci porteranno fino a venerdì. Sono Alex Paletta, vi accompagno in queste serate a quest'ora, come faccio poi del resto da oramai 7 stagioni. Eh sì, insomma, siamo arrivati alla 7ª stagione, anzi, siamo quasi arrivati alla fine della 7ª stagione di Extra. Sembra davvero ieri, insomma, quando abbiamo iniziato. Insomma, tant'è, e andiamo avanti con tutto il mio entusiasmo, ragazzi. Vabbè, lasciamo perdere, va, che forse è meglio. Allora, vi do subito le maniere per mettervi in contatto con me, se molto probabilmente li avete già salvati sul telefono, i numeri di Radio Capital, il numero di Radio Capital 342 342 2190, potete usarlo con messaggi WhatsApp, altrimenti c'è la pagina Facebook Extra Radio Show, il mio profilo Instagram, dove poi ogni sabato mattina vi pubblico anche tutte le tracklist della settimana. Allora, vi presento la puntata di stasera. Andremo a riprendere un pezzo di

Questo è stato, se non sbaglio, proprio il primo capitolo della serie Istanbul Session, si chiama Istanbul Underground, è un album che risale al 2015 e stasera sentiremo uno dei pezzi di questo disco. Sentiremo anche Gabor Zabor da un album di parecchi anni fa, forse più di 40, sicuramente più di 40 perché è tipo del 69. Poi risentiremo anche Emma Gintaker e i BCUC. Nell'ultima parte ce ne andiamo a Bogotà, cioè a trovare un po' di artisti che fanno parte della scena underground bogotanese? Di Bogotà. E vi faccio sentire anche un pezzo di PS5 da questo album che si chiama Baccanalia. Però partiamo con il nuovo pezzo di Yas Akhmed, trombettista eccezionale di origini del Bahrain. Lei, insomma, ovviamente adesso la seguiamo da molti anni, vive e lavora a Londra, dove ha sviluppato, insomma,

il suo modo di fare musica. Queste sono registrazioni che risalgono al 2020, sì, registrate tra Londra e la Danimarca. E voi direte, perché sono state pubblicate proprio adesso? Perché è un album incentrato sulla riconnessione verso la natura e quindi insomma vuole essere anche un messaggio per portare pace interiore visto il momento storico e sociale che stiamo attraversando. Yas Ahmed torna con questo EP che si chiama Shinrin Yoku. Intanto gira già questo pezzo che si chiama Dawn Patrol che stiamo già sentendo in sottofondo. L'EP uscirà il 29 di maggio, intanto noi ci godiamo sto pezzo fantastico.

La musica di Benjamin Herman, sassofonista olandese che ha registrato questo disco a Tokyo, che si chiama proprio The Tokyo Sessions, uscito da qualche settimana, e devo dire che è uno degli album che mi sta piacendo di più in questo periodo. Vi ripeto il nome, si chiama Benjamin Herman. Qui su Radio Capital abbiamo sentito Ausora, uno dei pezzi di Tokyo Sessions. Andiamo adesso a Istanbul, verso le Istanbul Sessions. Ancora una volta torna questo nome perché molto probabilmente gli artisti un po' di tutto il mondo, quando si spostano da città a città per trovare musicisti e per trovare ispirazione, in quelle città insomma sì, fanno della musica, fanno delle sessions e poi vengono raccolte in degli album. Ilan Ersain ha origini turche, mi sembra il padre sia turco, lui è nato in Svezia ma poi si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha avuto una grandissima carriera come sia come musicista, come sassofonista, ma anche come imprenditore nel mondo della musica, perché ha fondato un'etichetta, la No Blue Records, e uno dei club più importanti a New York in questo periodo, uno dei club come dire che raccoglie proprio le sonorità del mondo, che si chiama il Nu Blue Club. Questo è un pezzo del 2015 dall'album che si chiama Istanbul Session, Istanbul Underground. Abbiamo sentito nelle scorse settimane le tracce di Istanbul Session Mahalle, questo appunto è di più di 10 anni fa, si chiama Falling, lui è Ilan Ersain.

strangers. Una delle artiste più ispirate dell'ultima generazione di jazzisti inglesi è sicuramente Chelsea Carmichael. Qui l'abbiamo sentita con questo pezzo che faceva parte del suo album d'esordio, remixato però da Shabaka Hutchins, che era anche il produttore del disco. Il pezzo si chiama Bone and Soil, l'abbiamo sentito qui su Radio Capital, e chiudiamo la prima parte di Extra con un pezzo del 1969 di Gabor Szabor. Il pezzo si chiama Somewhere I Belong.

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Emma Jean Thackeray con Maybe Nowhere da Weirdo, uno degli album più belli dell'anno scorso, uno dei dischi, come dire, che, di cui si è parlato molto, e insomma anche ha ragione, perché Emma Jean Thackeray ha dimostrato davvero grande maturità con questo suo ultimo album. Adesso ci spostiamo dall'Inghilterra a Napoli, perché vi faccio sentire un'altra traccia da questo disco che sta per uscire. Uscirà il 29 di maggio Baccanalia, con il sottotitolo A Collection of Rural Dances, il nuovo disco

Tutto molto, come dire, combinato alla perfezione con le sonorità jazz più contemporanee. Veramente un disco fantastico, non vedo l'ora che esca, così almeno lo potete sentire anche voi dall'inizio alla fine. Vi assicuro che è un disco veramente eccezionale. PS5 Baccanalia, il pezzo che sentiamo stasera è Looper.

Band che arriva da Soweto, si chiama BCUC, sta per Bantu Continue Uluru Consciousness. Sono tornati con un nuovo disco, come avete sentito, insomma, il loro stile non è cambiato nel corso del tempo, sempre molto percussivi, sempre grande energia. Il disco si chiama The Road Is Never Easy e il pezzo che abbiamo sentito è invece Music. Adesso ce ne andiamo a Bogotà a trovare la scena underground di Bogotà. Ogni tanto ci facciamo un salto perché devo dire da quelle parti arrivano

loro ultimo album del 2024 che si chiama Mi Latino America Sufre. Il pezzo che abbiamo sentito era Mi Pregunta. Continuiamo su questo filone e ce ne andiamo un po' più sulla parte psichedelica. Loro si chiamano Conjunto Media Luna e insieme ad Amantes del Futuro hanno realizzato questo brano che si chiama Cumbia Te Quemando.

conjunto Media Luna e Amantes del Futuro qui su Radio Capital in questa serata di lunedì sera, la serata che apre la settimana di Extra. Per ora è tutto, vi lascio con La Boa insieme a Tony Allen. La Boa sta per Bogotà Orchestra Afrobeat, e che insieme a Tony Allen anni fa registrarono queste session che poi hanno visto la luce solamente nel 2024, quando oramai il grandissimo Tony Allen era già andato, era già morto. Comunque, La Boa meets Tony Allen con Ale chiude questa puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domani, sempre a partire da mezzanotte e sempre qui su Radio Capital.

La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: 74,90€. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Avete presente quando un insegnante delle elementari scrive sul registro attitudini nessuna? Ecco, quella frase lì nel tempo è diventata una poesia, poi una canzone con Bruno Risas e infine, giuro, è la descrizione tecnica perfetta del documentario che state per guardare. Perché oggi non vi consiglio un capolavoro, non vi consiglio un thriller pieno di colpi di scena, vi consiglio un compito svolto con garbo, ordine e tanto, tantissimo rispetto. Insomma, oggi vi racconto di Aldo, Giovanni e Giacomo con Attitudini Nessuna. Eh sì, lo so che il titolo sembra una delle loro battute surreali, invece è la pura verità. Il documentario di Sofì Chiarello, che loro coinvolgono negli scherzi come fosse la quarta del gruppo, racconta la storia del trio comico più amato d'Italia. Il meccanismo è molto semplice. Chiarello prende i tre, li segue nei posti dell'infanzia, quindi l'oratorio di Sant'Andrea a Milano per Aldo e Giovanni, le suore di Villa Cortese per Giacomo. Raccoglie testimonianze, mostra le gag nate in teatro e finite poi al cinema.
2: Beh, Giova, dai, racconta quando l'hai visto la prima volta.
3: Allora, noi ci si vedeva...
2: Aspetta, con calma.
4: Sì, diciamo che lui frequentava l'oratorio Sant'Andrea perché in quel periodo viveva lì vicino. E voi dovete sapere che al sud...
5: Chi sono voi? A chi stai parlando?
2: Al pubblico! Sofia, al pubblico! Signora regista!
4: Allora,
2: c'è
4: un pubblico che guarda,
2: quindi ci si rivolge.
4: Tu. A chi mi devo rivolgere?
2: Ma la regista è francese, quindi non ha dimestichezza con la nostra...
4: Col tuo e col voi.
3: Ma per me andavi benissimo, Giovanni.
4: Allora, col voi. Con voi.
1: C'è poi Marina Massironi che li fa riflettere. Ci sono i sopralluoghi in fabbrica e in ospedale dove due di loro hanno lavorato prima del teatro e c'è pure un rimpianto. Ora ognuno ha preso la sua strada e questo documentario vi farà venire voglia di rivederli insieme. Come cantavano i Pooh? Dove sono gli altri tre? Qui basta trasformare il tre in un due e avete la risposta. Ma andiamo al dunque. Perché dovreste guardarlo? Perché siamo cresciuti con loro, perché abbiamo visto tre uomini e una gamba decine di volte, perché ancora oggi quando qualcuno dice il passo è quello, voi rispondete la corsa è un'altra, e perché nel 2026 non c'è nessun altro trio comico che faccia lo stesso effetto. Siamo attaccati agli idoli del passato, è vero, e nel documentario rivediamo la nascita di alcuni dei loro personaggi più noti, tipo i Bulgari, il Dracula Terun, che fa più paura a un bicchiere di vino che a un coniglio, poi c'è il bimbo Gigi e ancora Nico con i suoi cugini sardi che si perdono fra i nuraghi. E diciamocelo, chi non si è perso tra i nuraghi almeno una volta nella vita? Solo che loro ci mettono tre giorni a trovare l'uscita e intanto fanno sketch. Ma il momento più alto, preparatevi perché è roba seria, è la nascita di Tafazzi. Sì, proprio lui, l'uomo che si prende a martellate sulle parti intime con la faccia di chi ha appena scoperto che il discount ha chiuso 5 minuti prima. La maschera della sconfitta ostinata, della testardaggine pura. Mi faccio male ma continuo, perché se smetto hanno vinto loro. Una filosofia di vita, insomma. Con la partecipazione straordinaria di Walter Veltroni, che in quel periodo era direttore dell'Unità e che all'indomani della nascita di Tafazzi gli dedicò un articolo sul giornale fondato da Antonio Gramsci. Il documentario poi ha la delicatezza di ricordarci che prima di Mai dire gol c'è stato anche altro. Per esempio sulla testa del 1992, un laboratorio di sperimentazione guidato da Paolo Rossi. Insomma, stasera mettetevi comodi, chiamate un amico e ditegli: vieni che facciamo il verso a quelli che fanno il verso a tutti. Perché alla fine, come dice la canzone di Aldo e Bruno Risas, l'attitudine sarà pure nessuna, ma la compagnia è quella giusta. Attitudini Nessuna è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 1 su 5, Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché è un autoritratto divertente e spontaneo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Buon divertimento e come sempre prima di salutarvi vi invito a farmi sapere che ne pensate lasciando un commento. Potete anche seguire il podcast e attivare le notifiche per non perdervi ogni giorno il mio consiglio cinematografico. Grazie!

0: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Avete presente quando un insegnante delle elementari scrive sul registro attitudini nessuna? Ecco, quella frase lì nel tempo è diventata una poesia, poi una canzone con Bruno Risas e infine, giuro, è la descrizione tecnica perfetta del documentario che state per guardare. Perché oggi non vi consiglio un capolavoro, non vi consiglio un thriller pieno di colpi di scena, vi consiglio un compito svolto con garbo, ordine e tanto, tantissimo rispetto. Insomma, oggi vi racconto di Aldo, Giovanni e Giacomo con Attitudini Nessuna. Eh sì, lo so che il titolo sembra una delle loro battute surreali, invece è la pura verità. Il documentario di Sofì Chiarello, che loro coinvolgono negli scherzi come fosse la quarta del gruppo, racconta la storia del trio comico più amato d'Italia. Il meccanismo è molto semplice. Chiarello prende i tre, li segue nei posti dell'infanzia, quindi l'oratorio di Sant'Andrea a Milano per Aldo e Giovanni, le suore di Villa Cortese per Giacomo. Raccoglie testimonianze, mostra le gag nate in teatro e finite poi al cinema.
1: Beh, Giova, dai, racconta quando l'hai visto la prima volta.
2: Allora, noi ci si vedeva...
3: Diciamo che lui frequentava l'oratorio Sant'Andrea perché in quel periodo viveva lì vicino. E voi dovete sapere che al sud.
4: Chi sono voi? A chi stai parlando?
1: Al pubblico! Sofì, al pubblico! Signora regista! Allora, c'è un pubblico che guarda, quindi ci rivolge.
3: Tu. A chi mi devo rivolgere?
1: Ma la regista è francese, quindi non ha dimestichezza con la nostra.
3: Col tuo e col voi.
1: Col tuo e col voi.
2: Ma per me andavi benissimo, Giovanni.
3: Allora, col voi. Con voi.
0: C'è poi Marina Massironi che li fa riflettere. Ci sono i sopralluoghi in fabbrica e in ospedale dove due di loro hanno lavorato prima del teatro e c'è pure un rimpianto. Ora ognuno ha preso la sua strada e questo documentario vi farà venire voglia di rivederli insieme. Come cantavano i Pooh? Dove sono gli altri tre? Qui basta trasformare il tre in un due e avete la risposta. Ma andiamo al dunque. Perché dovreste guardarlo? Perché siamo cresciuti con loro, perché abbiamo visto tre uomini e una gamba decine di volte, perché ancora oggi quando qualcuno dice il passo è quello, voi rispondete la corsa è un'altra. E perché nel 2026 non c'è nessun altro trio comico che faccia lo stesso effetto. Siamo attaccati agli idoli del passato, è vero, e nel documentario rivediamo la nascita di alcuni dei loro personaggi più noti, tipo i Bulgari, il Dracula Terun, che fa più paura a un bicchiere di vino che a un coniglio, poi c'è il bimbo Gigi e ancora Nico con i suoi cugini sardi che si perdono fra i nuraghi. E diciamocelo, chi non si è perso tra i nuraghi almeno una volta nella vita? Solo che loro ci mettono tre giorni a trovare l'uscita e intanto fanno sketch. Ma il momento più alto, preparatevi perché è roba seria, è la nascita di Tafazzi. Sì, proprio lui, l'uomo che si prende a martellate sulle parti intime con la faccia di chi ha appena scoperto che il discount ha chiuso 5 minuti prima. La maschera della sconfitta ostinata, della testardaggine pura. Mi faccio male ma continuo, perché se smetto hanno vinto loro. Una filosofia di vita, insomma. Con la partecipazione straordinaria di Walter Veltroni, che in quel periodo era direttore dell'Unità e che all'indomani della nascita di Tafazzi gli dedicò un articolo sul giornale fondato da Antonio Gramsci. Il documentario poi ha la delicatezza di ricordarci che prima di Mai dire gol c'è stato anche altro. Per esempio sulla testa del 1992, un laboratorio di sperimentazione guidato da Paolo Rossi. Insomma, stasera mettetevi comodi, chiamate un amico e ditegli: vieni che facciamo il verso a quelli che fanno il verso a tutti. Perché alla fine, come dice la canzone di Aldo e Bruno Risas, l'attitudine sarà pure nessuna, ma la compagnia è quella giusta. Attitudini Nessuna è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 1 su 5, Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché è un autoritratto divertente e spontaneo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Buon divertimento e come sempre prima di salutarvi vi invito a farmi sapere che ne pensate lasciando un commento. Potete anche seguire il podcast e attivare le notifiche per non perdervi ogni giorno il mio consiglio cinematografico. Grazie!
5: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold.
5: Da questo momento
7: Capital Gold,
5: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.